adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia cruz

0: essere brutti.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del sole.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

silenzio era giusto arrivasse anche a te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo.
tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora, tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market, a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi martedì 18 agosto 2026. Diretto. Saluto.
2: Che vorresti fare tu?
1: Saluto. Tanto con già, no? Non vuoi salutare, va bene.
2: No, saluto.
1: Andarsi a passeare col cellulare tutta la trasmissione.
2: No. Allora, parliamo dei problemi della gente che ci sono e di quelli che dei problemi si interessano. Perché c'è un posto dove si muore con tranquillità e si chiama Coleranesco, dove uno è morto, uno è ferito grave, l'altro è stato ferito ieri, sono stati 7 incidenti stradali. Mi hanno convinto che ieri mattina a Palazzo sarebbe stata una riunione alle 7.22. Con Toro Seduto, con l'assessore al poi insieme all'assessore e il comandante dei vigili, questo giro, poi abbiamo anche altri assessori, Frangioni, tutti. Invece non, di questo no. Però ci sono invece due documenti dell'opposizione che abbiamo fatto. Dove sbagliano però è che ognuno li va per i fatti suoi. Anche loro si riunivano, secondo me facevano un documento unico, comunque l'hanno fatto. Hanno fatto il PD e che vediamo un po', adesso vediamo quali sono le proposte. Le priorità del PD sono note da tempo, sono state più volte rappresentate ai residenti e alle forze di opposizione, in particolare il PD ritiene non siano più rinviabili i problemi che ci sono. L'istituzione dei limiti di velocità di 30 lungo il tratto urbano e la statale 80 che attraversa l'abitato in sostituzione dell'attuale 50, l'installazione di illuminazione dedicata per gli attraversamenti pedonali, oltre che di una segnaletica orizzontale e verticale adeguata, e poi indispensabile per garantire maggiore sicurezza anche nelle ore notturne. Ricordiamo che c'è la segnaletica per far attraversare i bambini alla scuola del Vivo Bell'Occhio con le luci, quindi anche di giorno, quindi la gente vede e rallenta, deve farli rallentare. Insomma, chiede insomma che si vada a delle soluzioni. Questo è uno. Adesso vai avanti e poi trovo il cittadino governante, che è l'altro che ha preso posizione. Aspettiamoci evoluzione sostenibile, aspettiamoci anche di Massimo Antonio, tutti qua dell'opposizione, e vediamo chi si muove nella maggiore. Ripetiamo, secondo noi c'è un posto di Genova dove la gente viene investita con tranquillità, anche attraversando sulle strade, che è il massimo della garanzia, dovrebbe essere per tutti. E ripeto, noi, tu se eri assessore avresti fatto, ti cacciavano a litigare,
1: già ho finito.
2: Ecco qua, il titolo va appropriato, vai tu con
1: ecco
2: il titolo del centro.
1: Quanto lavorano i politici.
2: Trova il cittadino governale intanto, vai.
1: Tra deputati e senatori, D'Alfonso e Fina del PD sono i più produttivi.
2: D'Alfonso era qui, infatti, l'altra sera era al Don Juan.
1: L'Iris, Fratelli d'Italia, è il più presente. Interrogazioni e proposte di legge. Lo scontro tra i partiti si consuma anche in Parlamento.
2: Fina, già che stai lavorando tanto, un quarto d'ora se dedichi al PD di Giulianova, che come tu sai sono divisi. Non so se arriverà anche il documento dell'altro PD, qualcosina, cioè tutto questo lavoro, un quarto d'ora su Giulianova lo potresti fare, anche se voi regionali, quando avete messo le mani su Giulianova, avete combinato i macelli, commissario ultimo Lolli Docet. Vai, poi continua.
1: Ortona, paura alla festa di San Rocco, fuochi d'artificio scatenano il rogo e ora divampano le polemiche. Danni in Valle Peligna, brucia il monte di Celestino V, animali in fuga. Via alla Sagra della Porchetta a Campli, è la più antica d'Abruzzo, a sfidarsi 8 produttori locali. Piattaforma Eni dovrà pagare IMU per 12 milioni a Giulianova.
2: Hanno vinto.
1: Bene.
2: E ci vogliono fare un sacco di opere, tra cui quella con l'Aranesco. Che si può fare secondo te a Coleranesco? Io sono contrarissimo ai dossi quelli per terra, ma si possono mettere su una statale nazionale.
1: Un attraversamento molto evidente già sarebbe tanto.
2: C'è qualcosa, insomma.
1: Pineto, Cocciniglia, partite le cure per salvare i pini malati.
2: Vedi, tu poi dicevi che
1: sì,
2: è una cosa.
1: Poi vendemmia tropicale.
2: Comunque, questo vuole dire il messaggio dicendo, vuole dire
1: che magari i pini
2: Pineto
1: andava evitato di metterli sulla.
2: Lo so, vabbè, allora.
1: Vendemmia tropicale, riflessione di Ciavolic sul clima che cambia, i vigneti in quota di Pasetti, il dibattito è aperto.
2: Io Ciavolic.
1: Ieri già dimostrato a Milano, stiamo dibattendo.
2: sulla vendemmia tropicale. Ciao Lucia, questo
1: è un produttore abruzzese molto buono
2: con questo cognome, eh?
1: Ciao, molto buono. L'evento di stasera, Fred De Palma fa ballare il notaresco con il
2: sindaco,
1: suo live.
2: Il sindaco
1: balla
2: in attesa di essere nominato coordinatore regionale di Vannacci.
1: Tradizioni, i caldoreschi riportano Pacentro nel Medioevo. Ne sia uscita da tanto, però.
2: Ma non è soltanto lì. Beh, comunque.
1: Ma vediamoci, Borghi. Poi ho visto una notizia. Provincia d'Angelo si ricandida ed entra in progetto civico
2: quello
1: verso
2: nuovo,
1: il 2027. Sì,
2: quello
1: dell'assessore Romano.
2: Romano,
1: sì,
2: ma entra lui.
1: Sì.
2: Tutta sgomitare, poi sì, trovare un posto sulla miseria. Perché forse il Presidente d'Italia ci sarà la fila. Forse Italia, ciao Albani, forse Italia.
1: Non lo so io. Calpinista di Castellalto, travolto dalla valanga sull'Himalaya, adesso Marco è tornato a casa.
2: Buongiorno, la Campetti.
1: Quando ci mette a ritrovare quel PD? Perché
2: no,
1: non è giusto.
2: Mi stanno chiamando.
1: Ho capito, ma.
2: Mi stai chiamando la Campetti, una nostra favolista.
1: Io ti capisco, però quel cittadino Hernando non è giusto che tu lo leggi dopo un'ora che hai letto.
2: No, adesso.
1: E allora si perde tempo.
2: Valentina, che fai? Ma non devo sentire che hai detto Valentina. È fedelissima ascoltatrice che vive per noi. Buongiorno, ricorda la mia segnalazione. Allora, buongiorno. La storia si ripete in via Case Popolari, senza organico e residui secchi che per l'ennesima volta non sono stati raccolti. Né l'organico, né l'organico sotto l'estate deve essere terribile, un po' col sole. La nostra palazzina, essendo composta da 4 appartamenti, non possiede però cassonetti.
1: I secchi condominiali.
2: Sentite, la raccolta avviene per i palazzi di Miso, prima non da noi. Perché? Perché ce ne vogliono più di 4.
1: Perché non li vedono, non lo so.
2: Consiglio direttamente all'Arieco di offrire caffè forte ai dormienti operai. Cioè, che li vedono oppure non li vedono, ma li dovrebbero togliere. Noi facciamo, senza perdere tempo, richiamiamo quello
1: che risponde
2: al telefono. Però dovrebbe essere contento che gli dico i problemi. Che è uscito ancora?
1: Che ci succede? Che stiamo aspettando il
2: tuo?
1: Beh, sì.
2: Puoi continuare a leggere.
1: Continuo. Morrone, disastro ambientale. Marsilio, azione dei piromani. Distrutti ettari di vegetazione e animali in fuga, rafforzata la presenza dell'esercito. Questo tanto era nel 1998, tanto 2026, poteva essere lo stesso articolo,
2: uguale,
1: tale qua,
2: sì, sì.
1: Giusto?
2: Ogni
1: Salvo
2: anno.
1: Marsilio, cambia qualche nome.
2: A te la relazione, quindi so tutto.
1: Ortona, fuochi d'artificio, castello sfiorato dal rogo, 2 incendi al termine dello spettacolo pirotecnico. Scattano gli accertamenti, la fortezza non ha subito danni, ma si teme per le condizioni del fragile costone. Andiamo avanti. L'agricoltura dei nostri tempi, perché vendemmia di M? Questo clima crea stress e l'amarezza di vedere un futuro incerto sul quale tu non puoi incidere. E questo appunto tutto il dibattito sulla vendemmia ad agosto, che si è sempre fatta, però e dibattono i maggiori produttori abruzzesi.
2: Da voi. Allora andiamo qua per i problemi seri dove la gente può perdere la vita, e poi mentire sul fatto che
1: fai bene, ma allora, devi scegliere.
2: Eccolo qua, il documento è arrivato, leggo un po' lungo, lo
1: sì,
2: sappiamo.
1: È riassunto, come hai fatto di quello del PD.
2: Esatto, comunque vi ricordo che è già tutto per intero sulla pagina Facebook, però diciamo le cose essenziali. Da con l'Eranesco, anche se la stampa obiettiva è super J, ma noi però leggiamo lo stesso.
1: Queste cose non ti devono toccare.
2: Da con l'Eranesco a Vivo Bellocchio, passando per Villa Pozzoni, ci sono problematiche annose da risolvere che stiamo ormai acquisendo, che stanno acquisendo i caratteri d'urgenza, soprattutto nel periodo estivo. Nel periodo estivo si accendono i disagi dei cittadini che li vivono comunque tutto l'anno, là è vero, nei tratti vari che attraversano i luoghi sopramenzionati. Code infinite sulla strada statale 80 e all'interno del nucleo industriale, difficoltà nell'attraversamento della strada, pericoli per i pedoni, ciclisti che vedono continuamente messa a rischio la loro incolumità. In effetti si era parlato pure della creazione di una pista ciclabile, circo pedonale, da Colleranesco a Giulianovo, questo
1: certo.
2: Era uno dei programmi. Tutte le problematiche suddette possono essere risolte solamente progettando e realizzando le infrastrutture necessarie al più presto, senza rifugiarsi nel completamento della terra o mare, perché in effetti qua ci vorrebbe, ammesso che lo si può fare così,
1: 4-5 anni sicuro, se partono quindi, domani.
2: Quando la gente può morire, 4-5 anni fa. Terremo mare, illudendo i cittadini, come hanno fatto più volte il sindaco Costantini, con promesse di realizzazione in 2 anni. Allora, vogliamo vedere che cosa le proposte andiamo. Allora, messa in sicurezza della statale 80 con marciapiedi e dissuasori di velocità.
1: I dossi.
2: Nel centro. Chiunque chiama, buongiorno, in questa strada corrono e tutti i giorni.
1: Il problema è che là i dossi non si possono mettere, quella strada principale e passano i mezzi di sicurezza e soccorso.
2: Capito, allora, perché sul lungomare non ci passano i mezzi
1: di sicurezza? Sì, però là ci sta, là ci sta quello che decide.
2: Allora, messa in sicurezza di qua. Poi, introduzione del sistema per la sicurezza dei pedoni come pedone sicuro. Sistema di segnalazione di attraversamento pedonale senza semaforo, il video dimostrativo sta là, si chiama strisce pedonali a LED.
1: Quelle, vabbè, sì, strisce pedonali illuminate, questo sarebbe utile.
2: Negli attraversamenti sarebbero utili.
1: Certamente. Poi, utile.
2: Realizzazione della rotatoria, in effetti là via Cuba, là ci vorrebbe, là ci sta lo spazio, tutto terreno ci sta, là ci vorrebbe. Quali sono stati i provvedimenti finora adottati per snellire il traffico? Quello di Bosco Martese, lampeggiante, dove passo solo io la domenica mattina.
1: No, non discordare il doppio di corsia di via Taumirelli.
2: Quando mi sono fermato io, sono arrivato in ritardo, vedevo quante macchine passavo. Dopo 3 minuti me ne sono andato e mi ero passato solo io. Oh, ricordo ancora, lo ricordo a quelli di via del mattatoio, che venne fatta un'ordinanza estiva dove il semaforo di Bosco Martese, il semaforo di via Ippodromo sarebbero stati chiusi nei giorni festivi,
1: disattivati nei festivi e attivati nei feriali,
2: con una ordinanza punto firmato. Abbiamo visto che dopo una sola settimana Bosco Martese è rimasto così, mentre è stato riacceso il semaforo di via. Quasi fa tutto così, cioè in giovane l'ordinanza per dire, secondo me sì, perché così è ordinante, come c'è la canis.
1: Ut mento la canis.
2: Vabbè. Quindi le rotatorie, realizzazione, poi Borretti insiste su una cosa che secondo lui si può fare, e cioè realizzazione delle rotatorie a Bivio Bellocchio, fondamentale per snellire il traffico, poi quella su via Cupa la vuole e siamo d'accordo. Poi eccola qua, verifica, ma non insiste perché sa che tempi lunghi, verifica della fattibilità di una pista ciclabile di collegamento tra Colleranesco, Villa Pozzone e il Lido. La gente va a messa, le anziane, ho visto la domenica, le povere persone anziane, riso la luce, come si sul marciapiede perché le macchine passano per andare alla messa all'Annunziata. Tutti i problemi piccoli, seri, che si possono organizzare con un po' di buona
1: volontà.
2: Ecco, letto.
1: Il monitoraggio della costa.
2: Sta Giuliano?
1: No. Mare rosso per le microalghe, solo casi sporadici, esclusi rischi. Non ci sono stati quest'anno, ma da noi no, ma poi da voi giù ai trabocchi, ma sta in alto questo problema. Deputati e senatori in aula, ecco quanto lavorano. Tra progetti di legge e interrogazioni d'Alfonso e Fina del PD sono i più produttivi. Sudore.
2: Mannaggia, la legge Zalone, dove sta? E che fa? Non vedo che fanno.
1: D'Alfonso fa 4 articoli al giorno, quindi è produttivissimo, è una persona
2: molto. Sì, però Castelli non viene citato.
1: No, Castelli no, perché non sta in Parlamento. Non è deputato.
2: Sottanelli? Si è alzato.
1: Commissario.
2: Chi è quello che dice vi faccio un così?
1: Non lo so.
2: Sì, sì, c'è, che lavora pure lei.
1: Daniela Torto dice che
2: questo cognome.
1: Beh, pozzo.
2: Poi ci sta Sigismondi.
1: Sigismondi che ha presentato 3 disegni di legge.
2: Quello con la barba.
1: Sai, uno su Marcinelle.
2: Sì.
1: Sigismondi.
2: Perché non ha salutato?
1: Non lo so. Poi ci sta Fabio Roscani, sempre di Fratelli d'Italia, che riguarda la sala, ha fatto un progetto, un'interrogazione sulla sala dell'Ateneo di Teramo, concessa gratis alla CGL. Fatiaccia sta. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma perché non si chiama?
1: Scadiamo nel ridicolo.
2: No, ma quello chi era?
1: Roscani.
2: Di che partita?
1: Fratelli d'Italia.
2: Quindi polemizza chi ha dato la sala.
1: Ha fatto interrogazione, lo paghiamo pure, e fra l'altro, cioè, voglio dire, stiamo scadendo nel ridicolo.
2: E allora
1: andiamo avanti.
2: Ecco, vediamo che succede. La festa delle partite, la festa dell'unità, adesso il PD aspetta la Schlein, va bene.
1: No. Fratelli d'Italia va in spiaggia con Donzelli, 4 anni con Meloni, viene pure al Badriatica.
2: Sì, a Giulianova no, invece a Giulianova c'è un gazebo.
1: Metto un gazebo, cioè, non sa chi viene, però perché fa la sorpresa.
2: Non lo so.
1: Speriamo di fare.
2: Allora, siccome loro passano qualcosa che non va, l'abbiamo detto, chi è che li rimette tutti in tranquillità? I 5 Stelle, che fa?
1: Che prepara la sua 3 giorni, dall'11 al 13 settembre, dibattiti a Pescara con i grandi nomi del panorama politico.
2: C'è qualche nome?
1: Qui vedete in foto il panorama, non i grandi nomi. Andiamo avanti.
2: Chi sono?
1: Che ne so, il panorama è bello.
2: No, ci stavano i nomi in eretto, li metto per sapere chi era.
1: Ma non sono i grandi nomi, li conosci?
2: No, lo dici.
1: Erika Alessandrini e Paolo Sola.
2: Secondo me non va lui.
1: Beh, no, pure secondo me.
2: No, non va perché gli dà una sola. Vai.
1: Tutti i finanziamenti della regione Abruzzo, qua ci sono una perla, ho visto nella manovra spuntano i fondi contro gli incendi, previsti 500.000 euro extra per la protezione civile, serviranno per gli aerei.
2: Allora, va bene.
1: Allora, sono circa 40 milioni più o meno.
2: Dove vanno?
1: Di cui 17 milioni sono debiti fuori bilancio. Oh, ci sta la paga che altri 16 milioni e 300 mila euro, che è la seconda voce più alta, interventi contro lo spopolamento delle aree interne.
2: I borghi.
1: I 16 milioni e 300
2: mila. Che poi non è vero che lo fanno, perché sono proteste che vengono esclusi, non so quali fanno.
1: 3,38 sono i rimborsi per incidenti causati dai cinghiali e similia, 3 milioni e mezzo altro, Costituzione Abruzzo Sport e Benessere, e poi tutti altri debiti in giro.
2: Vabbè,
1: per
2: andiamo
1: l'Abruzzo.
2: Pure un degrado, andiamo.
1: Sì, ci sta. Ci stanno anche 100.000 euro per il trofeo Matteotti, perché sa che a Marsiglio tocca di tutto, ma non gli tocca
2: il ciclismo.
1: Allora,
2: di là,
1: di qua, no, vuoi, leggi tu.
2: 60 anni di moda in un libro in cui si parla di tombolo, pizze, merletti e abiti per l'alta sartoria. Questa è la storia dell'Abruzzo Style. L'ha scritto un amone di Pescara. Ecco, la storia della moda dell'Abruzzo dal 1900 al 60, quindi poi ci sta tantissimi anni ancora, sì, però per un secondo volume.
1: Allora, vediamo qui cosa abbiamo. Le crisi internazionali, pressing degli Stati Uniti per Gaza, ora basta raid sulla striscia. Kushner, i rappresentanti buono.
2: Vorrei fare una proposta di far attraversare Trump a Coleranesco.
1: Trump minaccia anche l'Oman, perché giusto per non farsi togliere nulla. Poi Sanchez riunisce i ministri, resta lo stop a Schengen. Ci fa passare che gli inglesi all'aeroporto di Madrid. Ieri sono tornati due amici da Madrid, gli fanno fare la fila con gli inglesi, non con gli europei, che si devono controllare i documenti.
2: Con gli inglesi.
1: 10 basi per i super droni.
2: Brexit, diversa.
1: Sì. Andiamo avanti. Lascia sta su cellulare.
2: In Germania ci possono andare?
1: Sì. La Vitola avvertì Ranucci del rischio di attentati. Questa fosse. L'imprenditore al suo avvocato: sono pentito perché ho inguaiato un fratello.
2: Ho capito, ma hai fatto tu l'attentato.
1: E offre nuove dichiarazioni spontanee al riesame per delle puntualizzazioni.
2: Grazie, tenetelo dentro.
1: Quindi è pericoloso questo. L'affondo di Fontana su Salvini, sono dello stesso partito, valuti di lasciare la Lega, non teme il rinnovamento.
2: Beh, forse ci vuole
1: Attalino.
2: Già Zaia.
1: L'emergenza clima, allerta temporali, fulmini colpiscono due escursionisti.
2: Ho visto le polemiche, ma in realtà Casalena ha detto poche gocce, arriva
1: quasi niente.
2: E così è stato. E tra sorella Tò ha messo allerta meteo e molti hanno tutti quanti ripreso.
1: La capitaneria l'ha rimandato ieri sera allerta meteo.
2: Sentite Casalena.
1: L'Etna non dà tregua, voli ridotti al minimo, nuovi disagi all'aeroporto di Fontanarossa.
2: Però ho rinviato ancora il taglio di Siena.
1: Si terrà oggi, meteo permettendo, il nodo è l'agibilità della pista. Perché
2: si infanga.
1: Per i cavalli e per i fantini. Soffocata in casa, ammazza la ex che lo denunciò, quindi si suicida.
2: Io ti ricordo che a Vandiere abbiamo letto la notizia che sono in diminuzione i femminicidi, ne abbiamo letto uno ieri e uno oggi.
1: Questo come chi dice che la città
2: però si può. Però la sindaca è intervenuta insieme alla prefetta. Perfetto. Però la gente viene ugualmente uccisa.
1: Allora, a Barcellona sedato ma stabile l'italiano aggredito.
2: Sedato però.
1: Senza sedazione cosa sta? Allora, Teramo, verso le elezioni, il voto di aprile 2027, provincia D'Angelo si ricandida ed entra in Progetto Civico Italia. Il presidente non lascia il PD ma aderisce al movimento di Onorato per federare il centrosinistra. Sul fronte opposto si lavora per trovare una sintesi tra i papabili, altitonante, Costantini e Tancredi.
2: Che fanno?
1: Presidente provincia. Sono 25 i comitati costituiti nel Teramano. Il nuovo soggetto politico dell'assessore romano, questo progetto civico, ha visto l'ingresso del consigliere regionale Menna. Castellalto, morto sull'Himalaya, ora Marco è a casa. Poi rifiuti, Isola taglia le tariffe Tari del 7%. La riduzione per il 2026, approvata in Consiglio Comunale tramite il PEF, scatta per famiglie e imprese. Teramo Nostra ancora senza sede dopo le polemiche del Palazzo della Provincia, che era quello che gli avevano dato gratis. Emergenza caldo, la cura degli spazi, laghetto della Villa a Secco, scatta l'intervento urgente. Chi è, mo?
2: Non era qualche augurio.
1: Prego, direttore.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Sì. Iva, me l'hai già chiamato, so tutto, l'hai detto a Gabriele, l'ho scritto io, ma ci penso io. Che è 29.04? 2904, non è il mio numero 2904.
1: Carenza di medici, l'ASL, massimo impegno, pochi professionisti disponibili, di Giosia, problema nazionale, non possiamo imporre incarichi.
2: Di Giosia che facciamo col vecchio ospedale? Di Giosia che facciamo col parco Chico Mendes? Di Giosia che facciamo con l'ex ospizio marino? Non glielo ricorda nessuno a palazzo, glielo ricordiamo noi. A casa corrente.
1: Movida, strategia condivisa per la sicurezza. La
2: prefetta, ecco.
1: No, la prefettura scritta per sì. Evitare. Vara una roadmap con istituzioni, associazioni e scuole, con iniziative e cabine di regia.
2: Vanino. La miseria dell'arte, lo sappiamo come vanno a finire.
1: Altri lavoratori indefessi questi.
2: Mannaggia, la miseria. Ma l'esperienza nulla vi insegna.
1: Vabbè, un po' di aquilone.
2: Sì, qualcosa sì.
1: Tony Hedley a Tagliacozzo, come un gelumino. Tony Hedley a Tagliacozzo. L'ex Spandau Ballet, lui. Con Isa per il festival di mezza estate.
2: Mezza estate, vediamo così. Più o meno, ci siamo anche un mese, non mi pare che sia. Poi, ecco qua, penso che ci siamo anche noi, tra poco. Le vedi tutte e ritrovaci. Abbiamo qualche evento che abbiamo messo. Stasera i fuochi d'artificio per
1: qua no.
2: San Franco. Qua San Franco
1: no.
2: Se festeggiano, eh?
1: Qua no.
2: I borghi, me lo so.
1: Qua neanche
2: niente, non ci abbiamo messo niente.
1: Facendo tutto Borghi,
2: i Borghi non posso fare niente. Sui Borghi,
1: tutto
2: mi, devo, sui Borghi mi devo arrendere.
1: Tu
2: Stefania, Colombo,
1: e poi c'è crisi in vista tra Belen e il fidanzato.
2: Questo non ci interessa assolutamente,
1: però ci sta.
2: È guardato bene? Tutto
1: mi sembra, sì.
2: Un sacco
1: sì,
2: di
1: no,
2: titoli,
1: lo smo.
2: No, perché vabbè, lo aggiungiamo noi.
1: Non si torna indietro.
2: Porchette, maestro in piazza.
1: Abbiamo finito col vino, cominciamo con la porchetta. Campli, via alla 55esima edizione. Porchetta, i maestri in piazza per la sagra più antica d'Abruzzo.
2: Io sono pure di là, proprio quando parla con noi non lo so.
1: La caratteristica, la preparazione della carne risale al Medioevo ed è diventata simbolo del territorio. Stasera è l'inaugurazione della manifestazione che vedrà sfilare.
2: Io voglio vedere domani la foto. L'inaugurazione, tutte affilate.
1: Certo, tutta la Val Vibrato, nonostante la mancanza dell'acqua.
2: Però è poco male.
1: Tottea, in migliaia alla Notte Azzurra. Crognaleto, Gabbani ha chiuso la 3 giorni di festa organizzata dalla Proloco e dal
2: Comune. C'era anche il presidente Mucciconi che originario di là e quindi stava a vedere Gabbani.
1: Sì.
2: Detto contento sta. Meno male, si deve sfogare. Buone notizie.
1: Mannaggia la maiella. Vabbè, primi bilanci, stagione balneare.
2: Questo non ti devo leggere più, eh.
1: Agosto senza il Pienone.
2: Quest'anno
1: la crisi pesa.
2: Tengo aspettare.
1: Chi l'ha scritto?
2: Che città? De Paolo,
1: chi
2: città
1: era costui?
2: De Cagalex, ma che città è?
1: Ludovico Tavoni. No, Alba Adriatica, Martini Sicuro. Sono in calo le presenze turistiche a Martini Sicuro. Alba Adriatica e Tortorea, tutte e tre l'ha fatta. Il presidente degli albergatori. Prevale la vacanza breve, vediamo a fine mese.
2: Si diceva last minute, mo dicono last second.
1: Last second.
2: Vabbè. Ragazzi, questa è la situazione.
1: Martini Sicuro, dopo il blackout, Massetti su corrente acqua, il comune non ha conto.
2: Massetti fratelli
1: della... No, questo di Martini Sicuro, proprio lui. Bilancio Poli Service e ancora scontro contro l'Unione dei Comuni, poi è piazza piena a Tortoreto per il palio del Barone. In tanti alla rievocazione in centro e ai concerti sul lungomare.
2: Ecco qua. La battaglia legale, però l'ENI va in Cassazione. IMU per la certo. piattaforma, vince il comune, 12 milioni di euro per fare un sacco di opere pubbliche. Oggi chiederemo chi sta al primo posto, pare il palazzetto dello sport.
1: La Corte Tributaria di secondo grado accoglie il ricorso, l'ENI dovrà versare 12 milioni per il periodo 2016-2019.
2: E perde tutto, che sport è come i balneari.
1: In primo grado la Corte aveva respinto la richiesta arrivata dall'ente che chiedeva il pagamento dell'imposta per la struttura.
2: E l'aveva condannato a pagare anche le spese.
1: La società dovrà riconoscere anche le spese legali e quelle per il pagamento della CTU. La vicenda si sposta davanti ai giudici della Suprema Corte. Quindi chiederanno una provvisionale, mi auguro, prendere qualcosina, ma comunque poi aspetteranno che la Suprema Corte prenda i soldi in 3 anni.
2: E beh, arriveranno.
1: Beh, dice la Suprema Corte.
2: Il problema non c'è, perché secondo Costantini questa amministrazione adesso durerà per altri 20 anni,
1: sì, qualcuno li spenderà. Partito Democratico, a Colleranesco sicurezza da tutelare, abbiamo dato ampia visione.
2: E lo faremo anche domani, perché pubblicheremo quello del cittadino governante che è arrivato, insomma, non ci poteva più.
1: Pesca in Adriatico, esperti a confronto, in un convegno affrontati i temi dei cambiamenti climatici e le necessità di interventi per la marineria.
2: È vero, c'è stato questo, ma più ci sarà, per drammatizzare, anche una specie di battaglia, di lotta, tra virgolette, tra il brodetto abruzzese e quello di San Benedetto.
1: Vabbè. Non ti piace queste cose qua? Ti piace queste cose?
2: Ti piace. No, quello no.
1: Comune al voto a Roseto. Recchiuti corre da sindaco contro Nunes.
2: La vedo male.
1: L'ex assessore annuncia che la ottava non una volta che annuncia, sì, la candidatura.
2: Poi lo può smentire. Poi,
1: con progetto Roseto e azione politica, aperti a chiunque voglia sostenerci.
2: Come dire che siamo un po' divisi.
1: Eh sì, sembra.
2: Nunes, in realtà, da quando leggiamo, grosse critiche non abbiamo ricevuto, in realtà.
1: Nel centro-sinistra si cerca l'unità, però.
2: E qua il problema.
1: Pure il centro-destra, quindi proprio stanno divisi.
2: Cioè, il centro-sinistra dovrebbe approfittare.
1: Beh sì, in teoria sì, se siano divisi quelli, noi pure, no? Scontro tra auto, traffico in tilt sulla statale a Roseto, alla strada.
2: Quello inevitabile.
1: Disabilità, lavori sui marciapiedi, varato il progetto per eliminare le barriere architettoniche in alcune zone. E questa era Roseto. Andiamo a vedere cosa ci racconta invece da Pineto, Atri e Silvi. Cocciniglia, interventi partiti, trattamenti per salvare i pini. Tecnici già al lavoro in alcune zone della storica pineta, ma il servizio sarà esteso a tutta l'area. Il sindaco dell'Orletta dice: non ci fermeremo, un monitoraggio continuo per garantire protezione. Silvi, traffico rivoluzionato per la notte blu, circolazione bloccata sul lungomare.
3: Famosissimo lungomare Silvi.
2: Ne si è parlato mille volte.
1: Notissimo. In alcuni tratti della pista ciclabile scatta lo stop alle biciclette, come a Giulianova.
2: Gabriele, ti confermo che io poi non sono appassionato, però la pista ciclabile al nord è pericolosissima. Quella nostra, mista calcicle.
1: Ci passeggio spesso.
2: Anche questa cosa che si possono risolvere.
1: Fondi regionali a Rura Milano.
2: Abbiamo Brignano e Salemme di seguito, che è andato a venire. Ma te lo dico a te, perché tu ci vai?
1: No.
2: Non ti piace nessuno dei due?
1: No. Atri, contributo di 25.000 euro per incrementare le attività del centro sociale.
2: E questo ammanta.
1: Che ammanto?
2: Ammanti per le problematiche. Poi verrà il lungo inverno.
1: A Montesilvano.
2: E ci accorderemo che non abbiamo un cinema, ci vorremmo andare. Che non abbiamo un teatro e ci vorremmo andare.
1: Il teatro facciamo noi tutte le
2: mattine. Sperando tutto, ancora una volta in febbraio, ma è lontano col carnevale, però fino a là siamo a rischio. Se questi qua si uniscono e trovano invece di stare tutte le materie, invece di fare i documenti sta tutte le materie davanti alla Citigas in processione.
1: Chi è?
2: Dovrebbero stare tutti i partiti dell'opposizione.
1: Ah, ma hai fatto un saldo, un volo. Come hai fatto un volo?
2: Dalla Citica a pregare Liana Cicconi di candidarsi, tutti quanti, ogni mattina, a costo di assediarla. E quella alla fine per sfinimento dice: vabbè.
1: Montesilvano, dopo.
2: Attraverso una civica, ma le civiche sono possibili, che si può andare a chiunque e andare con chiunque. Attenzione alla Madonna, che può succedere di tutto.
1: Si legge Montesilvano invece di si fantasia.
2: Costantini potrebbe andare dove? Progetto quello.
1: No.
2: E beh, con chi lo candida, scusa.
1: Ah?
2: Chi lo candida?
1: Progetto, dici quello dell'assessore là?
2: No, ci vuole sempre una lista.
1: Beh, certo, sì. No, civico, no.
2: Oh ragazzi, intanto amministrate Giulianova.
1: Beh, appunto, questo
2: c'è una vacanza all'altra, amministrate Giulianova.
1: Posso leggere dopo Giovanotti qua? A Montesilvano, dopo Giovanotti, l'area, il largo Venezuela, Musica Arena, arriva il sì, spazio gratis al comune per i prossimi 2 anni.
2: Ci vorrei andare ancora.
1: La società titolare del terreno accoglie la richiesta del sindaco e rilancia, ma adesso la programmazione generale all'interno del PP1, cioè, quindi 2 anni che vediamo, proprio
2: c'è la gara, fateci oggi chiude Montesilvano Colle. C'è l'ordinanza.
1: Immagini.
2: Beh, sì.
1: Pescara.
2: Guarda che titolone, però così è, perché fanno ancora il pienone. Il 27 agosto si balla in piazza con i ricchi e poveri. Questo leggi tu? No, questo in inglese.
1: Il Willow Fest.
2: Traduci?
1: La festa del noi amiamo. We love, noi amiamo.
2: Chiude con i tormentoni più celebri dello storico 2. Guarda il PD, soldi e artisti all'ultimo momento, e l'assessore, i ritardi per il voto di ma. Ah, dice come i soldi e gli artisti all'ultimo momento, ma dice abbiamo perso tempo perché a marzo
1: siamo dovuti andare a votare,
2: quindi dà la colpa alla PD. Che bello. Come qua, quando si hanno approvato il ritardo delle opere, è perché ti ricordi i PD e gli tutti fecero il ricorso. Potevano fare venne pure il sattonato
1: dai
2: così c'è la scena
1: c'era.
2: Beh, e sabato c'è lo sbaracco, negozi aperti fino a tardi, l'ultimo sprint dei saldi. Già nuove manifestazioni come queste non ce ne sono più, c'erano e c'erano esattamente la notte dello shopping, la notte bianca, c'era tende al luppolo, c'era calice e musica al chiaro di luna, non c'è più niente, sono molto seguite, niente.
1: Commercianti
2: hanno zero, mercatini sempre uguale, hanno zero, così spaccato.
1: Dai. Vendite e sconti, l'associazione Stagione Salva grazie ai turisti. Come sempre, no. Murata Gigotti, atto vandalico shock, decapitata statua della Madonna, sdegno ha colpito, gesto grave.
2: Murata Ginotti.
1: E il posto sarà una località.
2: Sì, Benso, Conte di Cavour. No.
1: Trovati alcuni frammenti di vestiti.
2: Di Cavour?
1: No, di Benso, quello era Penso. Fermati 4 ladri dopo l'inseguimento. A Prato la Peligna, sono l'amica di tua cugina, poi furto. Stavolta la vittima, ho ragione io che non frequento la gente.
2: Non aprite.
1: Stavolta la vittima è una 90enne di Prato la Peligna, una donna di circa 30 anni, l'ha stretta a sé con la scusa di un saluto.
2: Non aprite la porta, nessuno, agli anziani, faccio un appello agli anziani, non aprite, tanto chi ha diritto poi torna, non vi preoccupate.
1: Avezzano, il sogno Himalaya, l'alpinista verso la folle impresa, ora la sfida al gigante più duro ed è tale Ernesto Macera Mascitelli.
2: È parente?
1: Non credo. Unico abruzzese su Manaslu, scalerà il Dalwagiri e l'ottava cima al mondo.
2: Sentieri stupendi, quelli che dicevano di Mendiciando.
1: Già il Mombendiero non gliela manco.
2: Oh, c'è il nuovo vescovo. A chi è che arriva? Dopo il nuovo sindaco, il nuovo vescovo.
1: Come sarà scelto? Mo ci dico come viene l'elezione.
2: Una terna da sottoporre
1: al Papa. Quindi hanno una terna e la terna sarebbe Gambetti, Cipollone, io so più Cipollone.
2: Io pure.
1: Castello e Beneduce, però ne è 4. Perché terna?
2: Forse uno non lo propongono nemmeno.
1: Le indiscrezioni sui possibili successori di
2: allora,
1: Forte.
2: Noi per tribunale siamo per Lucio Luciotto, mentre come vescovo siamo per Cipollone.
1: Assolutamente sì. Che Coccarota, quello di Pescara, è l'assessore, ci uscirebbe un soffritto.
2: Ma terna vera. Parla il Bruno, andate nel frattempo che decidono chi è il vescovo.
1: E il bellinaggio a Lourdes, fate voi.
2: Anche perché lui non è nella terra.
1: Il papà ucciso da un pugno a Fossa Cesia, stamattina l'autopsia su Diomede, vogliamo che sia fatta giustizia. Perizia sul nipote di nonna Gilda Altino, lo psichiatra stabilirà la capacità di intendere e volere del 25enne in carcere. Per il piccolo Pasquale, la vicenda
2: Per il piccolo Pasquale.
1: È stata morta.
2: Dramma.

0: Ecco, direttore, il dosso che si trova dietro Siconte Nord, là, sì, in Via Nievo, è pericolosissimo.
1: Il secondo dosso Forcellese,
0: è,
1: quello,
0: è vero,
1: quello all'incrocio.
0: È deformato,
1: è molto deformato.
0: Io e te l'abbiamo visto.
1: È molto deformato.
0: Ma perché andate a vedere Franco Balestrieri, io e te?
1: Gli altri non vanno girando, ne so io.
0: Vanno girando, come vanno
1: non
0: girando?
1: Lo so. Non lo so.
0: Come fare il traccio delle macchine?
1: Popi.
0: E non vengono passare mai là. Bravo Franco, bravi tutti i radioascoltatori, siete all'avanguardia.
1: Cobolli vola agli ottavi fuori Sonego.
0: Non ho detto niente. Ecco.
1: 6C, Pescara già in emergenza, e sabato c'è la Vispesaro, Erradi e Cangiano verso il forfè. Out anche Ferrari, sta al mercato Spunta d'Auria.
0: Questo niente, perché sarebbe il secondo del messaggero di là, quindi via.
1: Che?
0: Pescara 2.
1: Ah, no.
0: La Sando cerca un difensore.
1: Fanini dice: stiamo lavorando. Dato le baci che... Giulianova, Pergolizzi, Martiniello sta bene. Se resta così, giocherà.
0: Ha calato. Sì. Sì, è calato rispetto all'andata. Contrariamente a Natale. Grande sorpresa ieri.
1: Teramo, Caucci si presenta, è la scelta giusta per me, dice l'innesto dei biancorossi. Il Chieti guarda al mercato, piace, Clerici.
0: Eccellente,
1: Sì. E poi il Chieti.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti.
0: C'è un po' di basket, credo, e poi andiamo di là.
1: No, manco oggi basket niente, sono innamorato,
0: ricordo. E adesso leggiamo gli amici qua e poi andiamo sul messaggero. Leggiamo questi amici fedelissimi, anche i nuovi. Alessandro non ha resistito a venire con noi, Alessandro Di Carlo.
1: Chi è?
0: Non so chi è.
1: Ah, Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro. Betty Al, buongiorno.
0: Grazie
1: a tutti voi. Birita Piccioni, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, buon di lui, tiene il conto al 1° settembre per i lavori al bivio. Ve l'abbiamo detto l'altro ieri, quindi mo è meno 13 al 1° settembre, dice.
0: Chiamiamo Andre.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno, buona giornata, buongiorno a Rita Ranalli, a Bruno Ruggeri, buongiorno, Paolo Cicconi, buongiorno.
0: Giallo Rosso si spreca.
1: Buongiorno, l'avvocato Umile, buongiorno,
0: buon
1: direttore, Berato Montebello, buongiorno.
0: A proposito, una bella mossa che ci sarà da lui.
1: Iole del Re, buondì.
0: Buongiorno Viole, poi
1: Chiodi Luigi Anna, buongiorno e buon martedì. E Luigi Anni, buongiorno. Alessandro Di Carlo, buongiorno. Rossella Matiucci, buongiorno. Ida Teseo, buongiorno. Franco Balestieri ci ha detto appunto che il dosso è pericoloso.
0: Ovviamente stamattina stamattina sicuramente una troupe sarà là per metterlo a posto.
1: Beh sì, le 8.07 secondo me, le 8.10 già stanno là a imbastare l'asfalto. Sono convinto di questo.
0: Ma perché tutto lavoro, Andiamo a
1: 3 minuti, tutto lavoro.
0: Vabbè.
1: Allora, che dobbiamo fare? Il messaggero. Prego, direttore.
0: Allora.
1: Molto a tocco, dai, forza, che un po' che non lo leggevi. Dai, forza.
0: Qui, ma non la porto più, c'è.
1: Dai. E muore Kubrick.
0: Allora, i turisti della Casa del Bosco, via vai di gente per filmare il Rudere di Palmoli, chiedere un selfie o una copia del libro. Nathan e Catherine, grazie per il sostegno, ma ce lo rompete. Grazie per il sostegno, ma ci serve il pranzo, cioè preferisco non essere cementato pur di non vendere i libri. I bimbi, ancora questo è il dramma, è qua, ma glielo potrebbe ridare questi bambini con la casa di Palmoli, poi non si capisce più questa cosa. Vabbè, non lo leggerei più. Questo Garlasco, il diritto di Roma, di quella Simonetta Cesaroni, tutte cose irrisolte. Invece voleva fare la riforma per i giudici, la denuncia. Alloggio truffa, vacanza rovinata per una famiglia, poi fuochi, paura per il castello aragonese, guarda questa, che bella foto,
1: questa
0: sì, poi Pineto, incassava i soldi della Tari, sequestro per 90.000 euro, e non si fa,
1: Di spalla, delfino morto sulla spiaggia, ha una ferita profonda.
0: Uno per ciascuno.
1: Vai.
0: Poi c'è gli spettacoli, no? Sul Mola, abbraccio in strada agli anziani per derubarli, caccia una trentenne. Ma non ci sta un giorno che non accade.
1: E dove poteva succedere?
0: Si chiama Iavarone.
1: Solo sul Mola poteva succedere.
0: Non si chiama il mio ex.
1: Ma dopo, quello lo fa.
0: Non sta lavorando. Ma che succede a sul Mola? Ma io ti seguo ogni giorno, ho due cose di nera.
1: Serie C, Pescara, dopo il K.O. con la Sammettese, altre pedine per essere all'altezza, batte cassa l'allenatore. Andiamo.
0: L'Abruzzo brucia, esercito in campo contro i piromani, c'è la stessa foto, poi fuochi d'artificio per la festa di San Rocco, castello aragonese minacciato dalle fiamme.

0: Senta, ti attendi però, che cavolo.
1: E bike e monopattini a Pescara sfrecciano per strada controlli dei vigili.
0: C'è una foto gravissima in due.
1: In due sul monopattino senza il casco, senza una coppia.
0: Sì, si sembra una bambina che lui è molto alto e lei è molto bassa.
1: No.
0: Non si può andare così.
1: No, no. La vacanza rovinata di una turista. Abbiamo pagato 3.500 euro per un appartamento fatiscente.
0: Siamo rimani a pan.
1: Può succedere, no.
0: Non ci dovrebbero stare.
1: Non ci dovrebbero stare, però. Via Fosso Cavone, proteste per buche. Beh, Cavone si chiama.
0: Perché ci vuole trovare là,
1: ci vuole
0: trovare.
1: Buche e caos.
0: Quando arriva al mare, il bombolone. Ma scusa, ma sul bombolone ci sta la mosca, signore, 50 euro che ci
1: che
0: trova.
1: Che ci vuole trovare? Beh. Su, dai.
0: Le battute stupende di Giulianova nei secoli.
1: Spoltore Ensemble non teme la concorrenza, lo dichiara la sindaca Chiara Trulli.
0: E poi lo vedi da curtellata. Allora Claudio Ferrande, che non è parente a me,
1: però
0: dice stadio, bagni inutilizzabili, la situazione è peggiorata. Qua siamo a Pescara, stiamo
1: a Pescara,
0: siccome perdono le partite, quello si sente male, deve fare la pipì e va al bagno, e i bagni sono. Oh. L'assessora, dopo la sindaca, si chiama Martelli, dice provvederà
1: in futuro il comune.
0: In futuro, ma...
1: a dotare il campo di servizi accessibili ai disabili.
0: Ah, ecco, appunto. Ma dove la faccio? Come funziona?
1: I gemelli dietro, ciuffo, lasciamo la mascotte. Questo è un dramma. E questo è un dramma perché dietro la mascotte c'erano i gemelli.
0: La gatta Peppa, come si chiama?
1: Chi è?
0: La gatta Peppa, quella era la famosa gatta.
1: Marco.
0: Che era rimasta ferita, poi aveva salvato i topi, no? Rubava i soldi e li portava. La gatta Peppa.
1: Ah, sì.
0: All'Aquila.
1: Viale Crispi, battaglia per la sicurezza dopo l'investimento della bimba.
0: Vedi come fanno le battaglie per la sicurezza?
1: Sfruttati 15 ore al giorno, imprenditore a processo, drammatiche condizioni in un'azienda agricola aquilana per due lavoratori.
0: A Pizzoli?
1: Blitz nella notte di Ferragosto, chiuso un nightclub dai carabinieri. Vabbè, ma che birbire, faccio tre secondi.
0: La Croce Rossa ritorna sull'altipiano, domenica apre la sede a Rocca di Mezzo.
1: Ecco, meno male.
0: Poi andiamo a Vezzano sul Mona, eccola qua la notizia. Bracci per derubarli gli anziani nel mirino.
1: Croce Rossa resta ad Avezzano, Interporto pronto a investire sul Mona.
0: Gli abusivi del suolo pubblico, chiuso bar bagnaturo,
1: multa in centro.
0: Una cosa di nero, cioè abbiamo realizzato il palazzetto allo sport, stiamo lavorando, che ne so, per la scuola, solo nera. Come si campa sul Mona in quelle
1: condizioni? Ma perché? Sta sopportando sopportesore, devono guardare intorno in continuazione. Chieti. Santa Maria, sì ai sopralluoghi, ma troppe perdite idriche, 5 casi segnalati dai residenti.
0: Perde l'acqua.
1: Degrado e incuria alla villa comunale, i cittadini sui social, intervenire subito. Morte naturale per il neonato, oggi lutto cittadino a Orsone.
0: Beh, hai visto? Ci seguono ovunque vadono, anche in vacanza. Sandro.
1: Buongiorno Sandro Magnoni.
0: Dalla Sardegna. Lo senti? E tu sti qua. Stiamo bene qua.
1: Aria
0: condizionata, ci sta a posto, quando esci puoi andare al mare. Non la leggo.
1: Famiglia nel bosco, assalto di curiosi, chiedono selfie e video, palmoni, ingressi non autorizzati per conoscere Nathan e Katrina. La coppia è in attesa del ritorno dei figli. Grazie, ma abbiamo bisogno di privacy. Padre morto per difendere il figlio, la famiglia dice ora vogliamo giustizia. L'autopsia oggi dovrà stabilire se il cinquantenne sia deceduto per il pugno sferrato dal diciottenne indagato o dopo la caduta.
0: Nessuno.
1: Teramo.
0: Beh dai. Nemmeno tu. Allora, funzionario incassava la TARI del comune, la Corte dei Conti sequestra i suoi beni.
1: Provvedimento a garanzia del presunto danno erariale stimato in poco meno di 90.000 euro.
0: Ma guarda un po' che succede sulla costa, perché in base alla consumi, che c'è più acqua. Viene consumata più acqua.
1: Ci sta più gente.
0: Ma quindi qual è la novità? Leggiamolo.
1: La costa invasa dai turisti, che non è la Cocciniglia, ci fa bene che vengano i turisti, acqua più consumi. Più di 300.000 persone sul litorale e il grande caldo fa aumentare il fabbisogno. Rispetto al 2025 Ruzzoreti sta erogando il 20% in più.
0: Quindi praticamente là dicono che sono calate le presenze,
1: sì,
0: poi invece
1: l'accomendo
0: perché mistero, ci sta più gente.
1: Un mistero.
0: Ne facciate le cose.
1: Villa comunale scatta l'operazione pulizia a Teramo. Piccolino sopra che albero cade su un'auto, paura a Villa Tordinia.
0: E poi ci sono altri cantanti che arrivano. Le vibrazioni non l'abbiamo letto. Fabrizio Moro e Rocco Ante dove vanno?
1: A Tessa, a Tessa e Pescina.
0: Da Sirone.
1: Sì.
0: Da Sirone e Rocco Ante passati. Vabbè. Cambri, sai che della porchetta.
1: Ecco, vabbè. Vabbè, c'è. Quando ce la portiamo la settimana.
0: Pescara, squadra da completare.
1: Ecco.
0: Buscello dice pure. Ciccone, che non è la signora sopra la.
1: Ciclismo.
0: Non è Liana, che salutiamo.
1: No. Vista sui mondiali, la seconda parte della stagione del teatino sta assumendo sempre più i contorni di una lingua rincorsa verso le grandi gare.
0: Stendo sotto la casa di Liana, vuol dire che pure dove va. Non so la cina.
1: La mattina passeggio, stamattina l'ho incontrata alle 7 che passeggiava.
0: A proposito, se la volete incontrare sicuro, lei passeggia ogni mattina, di cosa la privacy, mi piace violarla. Ogni mattina col marito su quale lungomare? Nord?
1: Via Renzano.
0: Tutte le mattine si fa la passeggiata con la tuta col marito, potete bloccarla là, potete bloccarla nell'abitazione al secondo piano.
1: Speriamo delle case, che meno lo marito
0: qui. Nelle case, fa da ex finanziere il padre, nelle case popolari di via Ippolito Nievo, le prime, qua si trova dove si fa la ristruttura, oppure nello stabilimento Citi a Collerenza. Avete tre opzioni. Ancora non ci state?
1: Prossimamente lo stabilimento balneare Citigas sul lungomare Giulio Nova.
0: Qual è?
1: Prossimamente. Andiamo.
0: Sì, lo so, non mi ricordo il nome, scrivo, non lo dico, ma scrivo.
1: Il nome, non c'è il nome, che non lo fa.
0: Ma no, quello che ha, quello che deve,
1: allora.
0: Dopo Mora, ora anche Fofana, vicino a Trigoria. Lo vuoi Fofana?
1: No.
0: Come?
1: No. Alta tensione tra Club e Gattuso sul mercato. Gattuso, che ti credevo che tu conosci lo Tito, beh dai. So. Fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del made in. Qua la resilienza non c'entrava niente, perché stiamo proprio in rush, stiamo correndo, stiamo andando molto oltre le nostre capacità. Stiamo facendo benissimo, quindi la resilienza proprio niente.
0: Vedo colui che la risorsa per la Meloni, che ha fatto qualche dichiarazione.
1: Giuseppe Conte parla di talenti multietnici.
0: Lui.
1: Programmazione decisiva, ora deve rinascere il calcio. È noto per essere un grande
0: scopritore di. Assolutamente.
1: Nello sport e sui mercati si vince facendo sistema. L'altro notissimo Tajani, esperto di sport è Antonio Tajani.
0: Ancora altre dichiarazioni stupende. Dipende come sta nervosa la Berlusconi Marina ogni volta che parla, chi lo fa vedere? Non l'ho intervistato.
1: Trump minaccia l'Oman.
0: Il dice i suoi della redazione del TG5, non l'ho intervistato. Ma sei presente?
1: Illegale del dalla vitola.
0: Rozza.
1: Dalla vitola, messaggi in codice a Ranucci. Il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi.
0: E siccome non volle sentire il rischio, glielo fece lui, lo fece tutta una bomba. Come funziona?
1: E qua siamo ancora a 2 di apertura sulla prima pagina. Poi abbiamo la crisi strisciante, l'America stretta nella morsa del super debito.
0: Gli ha fatto trovare il super debito
1: negli anni 80.
0: Sì, vabbè, però c'è la
1: l'economia cinese, Berlino e Pechino riannodano i fili.
0: Aia,
1: quando è Berlino e Pechino, ci manca solo l'Italia.
0: Ma quello il Giappone era.
1: Vabbè, però.
0: Non lo so, però. L'ultraleggero scompare dopo Stromboli anche per i due avvocati romani a bordo.
1: Palmoli, non l'abbiamo detto.
0: No, ma in nazionale.
1: Beh, prima ieri non ce l'avevi così in nazionale di prima pagina, ma
0: te l'ho detto solo ieri, è stata una curiosità. Sabato c'era.
1: Caldo.
0: Venerdì. Caldo, la quinta ondata, arrivano le bombe d'acqua.
1: Temperature record.
0: Allora, ieri ha piovuto moltissimo, anche a Pescara, anche nelle zone interne.
1: Sì, è scivolata lungo.
0: Noi ci teniamo sempre per fortuna questa pizza di cacio,
1: sì,
0: come si dice.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Abbiamo i video di San Benedetto pieni di grandine.
1: Però un po' doveva rinfrescare, non è che va tutto sto rinfresco.
0: Così non posso.
1: Sì, un po' fatto, ma
0: ieri sera ci stava benissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma con l'Elanesco. Lontano dalla statale 80, però.
1: Vabbè, là è pericoloso. Allora, vabbè, direi che abbiamo salutato.
0: Allora, noi siamo convinti che adesso a Palazzo state su un tavolo già a vedere cosa
1: la soluzione per Colleranesco. Un altro tavolo per stabilire
0: come
1: il dosso
0: segnalato dall'ottimo Balestrieri. Lo state a fare? Sei convinto tu?
1: Sono convintissimo.
0: Beh, allora possiamo fare.
1: Ma già si è alzato, già hanno trovato tutto.
0: Allora, secondo me ti meriti per la tua.
1: La sigaretta.
0: Te la meriti per il tuo
1: per la mia ingenuità.
0: E io alcuni stacchi e poi ci sentiamo al ritorno.
1: Va bene.
0: Che Casalena ci deve dire
1: in combo.
0: Come va la cosa. Vai, braccia grani.
2: Raci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Allora, il momento di Casalena. Buongiorno! Allora, dici, che va? Com'è?
2: Ieri praticamente siamo stati bypassati da questo fronte, insomma ci sono stati dei temporali qua e là, macchie di leopardo, soprattutto nell'Ascolano e nel Vibratese, lì sono stati degli accumuli importanti anche fino a 30-40 mm, con locali grandinati nella zona di Civitella, mentre la zona di Teramo, il Teramano è stato praticamente sfiorato semplicemente con gocce di pioggia e qualche piccola acquazzone, ma nulla a che vedere con quello che è successo nelle Marche meridionali e nell'Alto Abruzzo. Adesso il tempo un pochino è rinfrescato perché è entrata aria più fresca dai 40 settentrionali. Nei prossimi giorni saremo sulle montagne russe, nel senso che rispetto al plateau che abbiamo avuto fino adesso, cioè con il caldo intenso per praticamente 2-3 settimane, adesso avremo invece le temperature che andranno sotto e sopra in continuazione, perché avremo un flusso più atlantico. Il flusso atlantico cosa fa? Pesca prima l'aria calda da sud quando sta per arrivare, e poi quando arriva invece raffresca l'aria con le correnti appunto atlantiche. Quindi il tempo sarà più che altro variabile nei prossimi giorni, con alternanza di spinte e annuvolamenti, e si alterneranno correnti da sud-ovest, quindi il libeccio, mercoledì e giovedì, che rialzerà le temperature, mentre poi tra venerdì e sabato ci sarà una nuova discesa perché entrerà successivamente il maestrale. Ma di piogge veramente se ne vedono veramente poche, a parte degli addensamenti sulle aree interne. Possiamo dire che, a parte qualche nuvola sparsa, quella macchia di leopardo, non sarà
3: più sul leopardo
2: protagonista che altro.
1: Quindi fino a domenica siamo tranquilli, insomma, in paroloni.
2: Sì, ancora oggi un po' di stabilità pomeridiana, qualche pioggia sull'interno, all'interno, ma niente di particolare.
3: Quindi non merita l'interno.
2: Nel caso annaffiare.
1: Devo. Va bene, va bene, ci aggiorniamo, noi ci sentiamo domattina, solita ora, e poi ci dirai come inizia la prossima settimana.
2: Va bene.
1: Buona giornata, ciao.
3: Intanto io volevo dire che comincia da domani la festa a San Gabriele, la festa tua? San Gabriele dell'Orata a Colonia, eccola qua, dal 19 al 23 agosto a Colonia Spiaggia. Ci vai tu?
4: No.
3: Sì, ci vai, perché arriva ci sta la cover di Max Pezzali,
1: la qua. Cover band di Maggioli Blu, 883.
3: Esatto. Poi ci sta Giuliano Palma, che conosco io personalmente, e poi questo qua in inglese,
1: Power Hits Live, cioè, il meglio della musica italiana e internazionale.
3: E poi una cosa di Barolo, vabbè. E per tutto, ma ci sono anche ovviamente di carattere religioso. Ma è festa tua, quando è San Gabriele?
1: A febbraio, credo.
3: Quando?
1: A febbraio.
3: Allora perché questi festeggiamenti?
1: Che ne so, io molto. Piate per il segretario della Curia. Il segretario del Balneario.
3: Cosa normale.
1: Comunque a febbraio, suppongo. Ricordo che mi fanno gli auguri di solito intorno a febbraio.
3: San Gabriele, Lupete del San
1: No. Questo è un
3: Così che è famoso. Vabbè, allora ci sarà la lotteria.
1: Buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
3: La lotteria, primo premio, uno scooter a benzina che costa molto, però te lo regalo.
1: Beh,
3: zero, dunque benzina 02 elettrico, cioè cos'è?
1: Benzina zero, quindi è elettrico, uno scooter elettrico, non a benzina.
3: Qui è comodo.
1: È comodo, te boh.
3: Ci sono pure i biglietti. Secondo premio, una bici elettrica
1: Focarini.
3: Focarini. Terzo premio, un buono spese da 1000 euro.
1: Capito?
3: Poi da 500. Poi orologio cronografico in acciaio Braille. Sì. Quadro di San Gabriele dalla Dolorata, questo è bello. Poi abbiamo buono spese 300, 200, 200 e poi una parure collana e orecchini di Bocca d'Amo.
1: Capito?
3: Ci sono esattamente ben 10 premi.
1: Capito?
3: Questa è la festa di San Gabriele dell'Orata che prende il via il 19.
1: Il 19, arriva
3: cioè
1: fino al 23 agosto.
3: Fino al 23 agosto, a Colonia Spiaggia. Buongiorno. Allora, la pagina degli auguri,
1: che
3: la
1: come
3: rubrica
1: sempre,
3: tanti auguri
1: sempre
3: a te da Marcaffè, l'ottimo Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Ma come, ha detto che faceva questa settimana i lavori, ma avete fatto...
1: Allora, torniamo dopo le cose personali, andiamo un attimo.
3: No, sì, ma è che facevi i lavori questa settimana.
1: Ma chi che ma chi tu che gli hai creduto?
3: Chi lo deve fare? Stai in
1: ma
3: bene.
1: Tu che gli hai creduto? Il 18 di agosto, chi è che fa i lavori? Giusto quelle che stanno a vedere per Colle d'Arnesco e per il Dosso fanno i lavori questa fine sta settimana, ma no?
3: Ma me l'ha detto, mica me lo sono inventato.
1: Questa è in ferie, in Italia. In ferie. No,
3: quando è al 20 finisce?
1: La settimana tutta almeno.
3: Tutta!
1: Beh sì.
3: Dai, mi serve.
1: Sanno quelli che sono andati in ferie.
3: C'è più consumo di acqua il rutto, la scritta, c'è quelli di Tortoreto. Dov'è che sta l'acqua che serve, oltre che da me? Dove?
1: A Martinsicuro, Tortoreto e al Patriatico, dove non ci sono i turisti, ma
3: qualcuno sono preoccupato che insomma.
1: Qualcuno consuma un sacco d'acqua.
3: Allora, buongiorno Azzurra, che è successo? Azzurra, ci fa qualche auguro. Auguri! Di buon compleanno oggi 18 agosto a Giulia Lucchini, che è la moglie del, lo conosciamo, del dottor Adriano, che è in vacanza a Giulianova perché compie 50 anni.
1: Augurissimi!
3: È una vacanza premio a Giulianova, è un bel regalo.
1: È un bel regalo.
3: Auguri da tutti noi, e ovviamente da tutta la famiglia Adriani a Giulia, e naturalmente un saluto anche al dottor Adriani. Grazie, tanti auguri. E noi abbiamo introdotto così la pagina, anche se prima si legge il santo del giorno. Pure azzurro. Allora andiamo a vedere. Siamo al 18 agosto e la chiesa ricorda Santa
1: Elena.
3: Elena. Auguri a chi si chiama Elena. Chiaramente qualcuno.
1: Tanti auguri.
3: Era nata nel III secolo da umile famiglia. Fu sposata, l'80% dei santi l'ho sposato, lo conosci, da Costanzo Cloro. Quella mettava il cloro.
1: Bella piscina.
3: Che, divenuto Cesare, cioè imperatore, la ripudiò per ragioni di Stato.
1: Quando erano là tutti fanno...
3: Morto però Costanzo Cloro,
1: Cesindo no,
3: quello stava in onore di santità, il figlio Costantino gli succedette e per prima cosa richiamò la madre. Figlio maschio, ancora molto attaccato.
1: Mica Costantino, mica pizza e fighi.
3: Lo chiamò. Con il titolo di Augusta, cambiò anche il nome, Augusta.
1: Il titolo.
3: Profondamente cristiana, Elena influì sicuramente sul figlio, che con l'emanazione dell'editto di Milano diede libertà di culto ai cristiani, come sappiamo noi, questa bella cosa che fece lui. Da un viaggio in Palestina riportò molte reliquie, per le quali fece costruire apposite basiliche e morì nel 330. Auguri a chi si chiama Elena. Bene, compleanno, ti facciamo qualche augurio?
1: Come no, Oltre come no, siamo pronti.
3: Auguri a Giulia Lucchini.
1: Subito, immediatamente. Tanti auguri di buon compleanno a Greta Serpente, a Giovanni Potenza, a Gaia di Giuseppe.
3: Ti senti solo? Arrivo pure io. Flaviano Di Paolo, Vanessa Ciunci, Rita Piccioni e la nostra Rita.
1: La nostra Rita.
3: Rita, oggi c'è niente? Auguri.
1: Auguri.
3: Renato Marciale e Lorena Mirabili.
1: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Io vi ricordo, che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Quindi facciamo tanti auguri a chi fa i compleanni oggi, anche se non l'abbiamo citato, a chi c'è che è rimasto. Intanto tanti auguri anche ad Anna, cioè buongiorno ad Anna Maria Ruggeri. Allora,
3: qualche stacco
1: ancora?
3: Sì, poi facciamo un po' di notizie di giornali, poi
1: giornalone e poi almanacco.
3: Perché hai Potenza, Giovanni Potenza?
1: Ho dubbi, sì.
3: Vabbè.
1: Va bene, allora
3: scelgo io.
1: Vai.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Dottore Sardinocchi, la grande nutrizionista.
8: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Sì, che si prevede un'elezione tra due donne, l'Albani per il centrodestra e Liana Ciccone per il centrosinistra. Tu che fichi da fratellino?
2: Non lo so, dipende da chi vince l'Oscar del suo film. Dai, su.
1: E diciamo qualcosa, mentre dovrebbe entrare in campo finalmente per il cittadino governante Manuela De Falco. Manuela De Falco, che sarà da fare? Le donne, forse andiamo avanti, che sono migliori. Adesso ci tocca. Un po' di giornale voglio leggere, poco a poco.
2: So, come si fa?
1: Perché ti dispiace sempre. Vuoi leggere solo libri?
2: No.
1: Mi venite a leggere Guerra e Pace?
2: Non ho letto il primo volume, cosa fai?
1: Guerra e Pace. Guerra e Pace,
2: allora, Alessandro Magno di Barbero.
1: Perché non le faccio una bella rilettura dei Promessi Sposi? Va bene, allora Corriere della Sera.
2: Prego.
1: Ora Trump ci mancava. Dove sta l'Oman?
2: Di fronte all'Iran, nell'assetto di Hormuz.
1: Perché dice che sono i.
2: Si sta mettendo d'accordo per fare pagare l'opedaggio.
1: Netanyahu intanto incontra l'inviato americano, ci risentiremo solo dopo il disarmo di Hamas, quindi non se ne parla.
2: Saluto Massoni.
1: Non se ne parla. Scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce
2: l'Iraq.
1: Perché?
2: Così.
1: Beh, ha detto che l'Iraq era quello che si era fatto al Pakistan. Qua ognuno si bombarda. L'unico che vorrebbe essere bombardato per entrare in guerra, Ciccio Kim della Corea del Nord,
2: non se lo fila nessuno.
1: Tu pensi come sta nervoso?
2: Ma vuoi forse, secondo me.
1: Vabbè. Migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Aggressione e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure.
2: Capito?
1: Poi i messaggi di La Vitola, Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo. Si capisce niente qua.
2: Djokovic, il campione del docufilm sulla sua vita, poi report.
1: Vedi?
2: Mi piace a te.
1: Sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni, è vero.
2: Guerra dei Balcani.
1: Lo vedi?
2: Report, la lite sui costi e gli stipendi, vabbò, poi...
1: Toglietelo, state a fare tutto, toglietelo e basta.
2: Io fuscio la noce, si dice che...
1: Ma una cosa, non trovate le motivazioni, no, ha detto che sta preparando le nuove puntate. Poi uccisa dall'ex che aveva denunciato, vedi...
2: L'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore.
1: E mo va di moda gli ammonimenti.
2: Spungiola,
1: va cartellino giallo,
2: calciatore in coma per un bagno.
1: È vero,
2: trepide il
1: c'era un calciatore grosso, l'ho visto a Nega in vicina.
2: Sì, per non sapevo notare.
1: Beh, come ci vi in vicina?
2: No,
1: no, no. Dal reparto bambini.
2: Dice che quella era di piscina, tipica piscina discesa, dice, quindi è andato lì alla discesa, si è andato.
1: Ma il bagnino ci sta il bagnino?
2: Evidentemente no, no, piscina.
1: Ma allora l'inchiesta, sta l'inchiesta.
2: Poi piscina privata.
1: Vabbè, poi l'ira di Salvini per Fondale, per parlando, ah. Stefani, stufi delle polemiche. E vabbè, quello vuol dire salviniano.
2: Non mi interessa.
1: Però insomma, ma qui è questo.
2: Nel villaggio di Cusra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale.
1: Intendiamo,
2: incontra Kushner. Via da Gaza solo con il disarmo di Hamas.
1: Perché la destra israeliana cerca la spallata elettorale?
2: Perché
1: c'è una destra ancora più, sì, più di qua e più di lui.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Caldo da record, nessuno ci ferma più, va bene, va bene.
1: No, poi, ma Markley.
2: Il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Non pare che sto d'accordo più di tanto.
1: Poi,
2: l'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale, risparmi a rischio.
1: E vattene, questo foulard, levati.
2: Tu c'hai i soldi investiti in intelligenza artificiale?
1: No.
2: Allora te lo fai.
1: Sì, vabbè, ma
2: abili o maldestri.
1: Lei dà sempre l'allarme sulle cose negative.
2: Abili o maldestri, identikit dei Lupin dell'arte milionaria.
1: Allora. Arsenio, poi che abbiamo?
2: Manin, Repubblica va un po' per il filosofico.
1: La stampa. Commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze, un caso alla maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, PC, PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Non ci avrei fatto l'apertura.
2: Mango io.
1: Vabbè. Intanto Bolsonaro Junior, assedio all'ultima trincea progressista del Sud America.
2: In Brasile, sì. Tani, uccisa dall'ex, 4 mesi fa l'aveva denunciato. Il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Di che caldaia tu?
1: Sì, mi serve.
2: Beh, allora che c'è il bonus.
1: Ma per chiunque?
2: Beh, sì.
1: Devo mettere la caldaia qua. Se arriva l'acqua, sì.
2: C'è il bonus.
1: Però è inutile, che è scaldo.
2: Io e Sara, amiche d'oro, parla la Iapichino, poi il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio. Massimo Di Fazio è il primo cittadino di Troiora nel ponente Ligure.
1: Ma da 8 anni? E quello è rivolto, giustamente, perché non
2: gioco stipendio.
1: Influenza, questo lì, è vero. Allora, andiamo adesso...
2: Uno dei tre, come fa? No, abbiamo fatto il messaggero.
1: Moreira, botto Milan, prende Moreira il Milan.
2: Sorpresona Milan, ma perché fa sti titoli per la Gazzetta?
1: Poi di là apriremo un ciclo. Spalletti?
2: Sì.
1: No, leggiamo un giornale che non leggiamo quasi mai, su.
2: Dimmi quale vuoi.
1: Che adesso ti posso dire? Cori. Il Manifesto.
2: Questo per le tue radici comuniste, di sei sempre comunista.
1: Dai, tutto da solo. E guarda un po' come sta. Finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra negli USA all'Iran continua e si allarga. Droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza, e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, cioè un alleato tradizionale.
2: Ostacoli alle ONG, altri morti in mare.
1: Che sta facendo Trump con quella foto?
2: Cammina in mezzo alla strada.
1: E dove potrebbe farlo?
2: A Colleranesco. Guerra a Sanchez, pace con Merz, le crisi sul tavolo di Palazzo Chigi, tutto da soli.
1: Tu pace con Merz.
2: Abbiamo fatto tutto da soli. I russi alle porte, la NATO ha un piano. E qui incominciano i timori. Colleferro, ex Simmel, paranoie da guerra ibrida. Disastri climatici, brucia la carne, si spera nella pioggia. E vabbè, questo è quanto. Vabbè.
1: La Pax americana nel pantano.
2: Chi è la cosa?
1: Domani, abbiamo letto il domani. Poi leggiamo anche il Secolo d'Italia per completare. Domani. Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare. Vabbè, vediamo poi i silenzi di Ranucci e della Vitola nel mirino del PM. Va bene, non ci c'è niente di particolare. Andiamo adesso allora a vedere il Secolo. Secolo d'Italia. E cos'è? La fatua rossa.
2: Sanchez e Schlein contro la compagna danese Frederiksen per l'asse con Meloni sui migranti. Se ne è accorso il Secolo d'Italia, però
1: è tempo che foto, strafoto. In primo piano Netanyahu, le strette su Gaza, 4 ore di faccia a faccia con Kushner che rilancia avanti con il piano. Italiani arriviti a Barcellona, Nicola resta in coma, aperto un'inchiesta, l'amico, ci colpivano anche da svenuti. È come se era svenuto, come se ne accorgeva. Maria Falcone e le parole di travaglio sul fratello che lavorava con Andreotti, frase indegna, esempio di pessimo, questo ogni tanto esagera, esempio di pessimo giornalista. Lo dice lei, apposta.
2: Allora,
1: abbiamo fatto anche una bella carrellata. C'è qualcuno che è rimasto, se ci vogliamo salutare, che è arrivato in extremis?
2: No, l'ultima mi risulta essere Anna Maria Ruggeri, ma non vorrei sbagliarmi, lei è. Sì.
1: Sembra una Ruggeri per mattinata.
2: Già la abbiamo salutata.
1: Insieme, no. E allora almanacco del giorno a cura dell'ottimo Vincenzo Iacconi.
2: Oggi 18 agosto, l'almanacco nel dettaglio, subito alle 7.46 la temperatura era di 25,1, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 29, la qualità dell'aria è ulteriormente migliorata rispetto a ieri, l'indice 18 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.12, tramonta alle 20.04, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 52 minuti, la luna sorge alle 12.39, tramonta alle 22.27, al primo quarto visibile al 40%. Nati oggi, 18 agosto 1896, Francesco Albergamo, filosofo, storico della filosofia e docente italiano.
1: Non è molto noto per noi ignoranti, però.
2: 18 agosto 1936, Robert Redford, regista e attore, Oscar miglior regista nel 81 e onorario nel 2002.
1: Quindi c'ha 90 anni fa oggi Robert Redford.
2: Sì.
1: Auguri.
2: Suppongo sia morto, però. Non vorrei essere, ma sono abbastanza sicuro sia morto.
1: Allora, 18 agosto 1950, lo devi mettere quando muore.
2: 70 anni fa, John Denby, compositore statunitense, vincitore di un Emmy per la televisione, il cinema e la musica orchestrale. Fra le colonne sonore, La Passione di Cristo, Elf, i film di Gary Marshall, The Abrahamic Symphony. Tratto dalla Passione di Cristo, ascolteremo Resurrection. E che bello, avete visto?
1: Senti com'è?
2: Sì, questo film di Gibson.
1: Vedrai.
2: I fatti nella storia. 18 agosto 1926, l'Italia punta alla rivalutazione della lira per fermare la svalutazione che ha spinto il cambio fino a 153 lire per una sterlina. Nel discorso di Pesaro, Mussolini fissa l'obiettivo simbolico della quota 90, dichiarando la volontà politica di riportare la moneta a 90 lire per sterlina, cioè uno scherzo da 40%, momigne. Passaggio chiave della politica economica del regime, preludio alla stretta deflazionista.
1: Andò bene?
2: Non credo. 18 agosto 1936, 90 anni fa, all'alba, nella zona di Viznar, Federico García Lorca viene catturato e giustiziato per il sostegno agli ambienti antifranchisti. La sua voce poetica, simbolo dell'Andalusia, e della generazione del 27 si spegne in un clima di repressione che segna l'inizio della guerra civile spagnola. La sua morte diventa ferita culturale e memoria permanente della libertà negata.
1: Ho fatto un esame di francese sulla, sul libro
2: su spagnolo.
1: L'Espoir, la speranza, infatti sulla guerra civile spagnola, soppiate Trendelot.
2: Bravo Andy,
1: la Bocconi gli piace Trendelot.
2: Sì. Qualcuno l'ho preso, ma non sembra.
1: Due pare.
2: 4. 50 anni fa.
1: Punto, allora, non mi fa sapere, però ci sono gli esami di
2: timidi di Laz, come si dice. 18 agosto 1976, nella zona smilitarizzata tra Corea del Nord e Corea del Sud, due ufficiali americani vengono uccisi dai militari nordcoreani durante un intervento di manutenzione vicino al ponte del Noriture. L'incidente, noto come Axe Murder Incident, provoca immediata crisi diplomatica e mobilitazione militare congiunta Stati Uniti e Corea del Sud.
1: Vorrei tornare indietro a fare le cose che non ho fatto, se può fare?
2: No.
1: E allora mo che si può recuperare?
2: Se puoi farle oggi si può recuperare. 25 anni fa, 18 agosto 2001, Bayer riconosce che 52 persone sono morte per gli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo.
1: Fare un esame universitario.
2: Perché no?
1: Chi dica quello?
2: Ma fregati di mattità, però questo è un po' 18 te lo dà poi. Per la simpatia. Gli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Il medicinale era stato ritirato dal mercato all'inizio di agosto dopo i primi allarmi clinici.
1: L'hai preso tu?
2: No. Caso di farmacovigilanza che apre un'indagine internazionale sulla sicurezza dei prodotti a base di cerivastatina.
1: L'hai preso tu?
2: No, sto prendendo le statine, ma non questa, ovviamente. Morti sono due persone.
1: Prendilo però, perché sennò poi.
2: Frasi famose, queste sono appunto di Robert Redford.
1: È morto quello là. E di l'anno scorso, mica tanto anni fa.
2: Vabbè, quello me lo ricordo io. Immagini come me lo ricordavo, un affettivo come me.
1: È vero. Allora, memoria minuitur nisi exercias.
2: Bene, le frasi. Che la memoria non degrada se viene esercitata. Posso andare avanti? La storia è la cosa più importante. Senza una buona storia, il cinema non esiste.
1: Quindi è necessario che andavi avanti.
2: Il successo non conta nulla se non rimane fedele a ciò in cui credi.
1: Vabbè, intanto dammi l'Oscar.
2: La frase di Charles Robert Redford Jr., detto Robert, nato il 18 agosto.
1: Non votava Trump.
2: Trump. 18 agosto 1936 a Santa Monica è nato, invece muore il 16 settembre.
1: Vero?
2: Sì. E il 16 settembre 2025 a Provo, comune degli Stati Uniti. Ma ci provo, però invece non
1: è. Invece la provola che è?
2: La provola è un formaggio tipico.
1: Puoi mangiare tu i formaggi?
2: Campano, eh?
1: Puoi mangiare tu i formaggi?
2: Perché non li posso mangiare?
1: Con colesterolo alto.
2: Non importa, ma non
1: con la pressione alta.
2: Mi prendo le medicine e le posso mangiare.
1: Quello che devo stare.
2: Se non prendessi medicine. Eh?
1: E poi che ti è ancora che non va?
2: Fatti miei, è stato un attore, regista e produttore cinematografico statunitense.
1: La prostata,
2: quello non lo controllo, ma a 50 anni facciamo la PSA e vediamo che è successo.
1: L'ho fatto.
2: Io a 50 voglio fare, no? fra 3 mesi la faccio. 4 mesi.
1: Mi ricordo che andando avanti con l'età ci stavo di.
2: Di dimensione, sarà mai. Allora,
1: John Denver, eccolo qua, compositore statunitense. Ascolteremo.
2: Faccio un salto sull'Anza, però. Perché
1: sì, facciamo sull'Anza per perdere un po' di tempo. Va bene. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, che non lo facciamo mai e non è giusto.
2: Allora, notizie economiche sono tutte più o meno inutili, perché tanto le settimane di Ferragosto non c'è niente. Petrolio un po' in rialzo, l'euro sta 0,07, figurate. Lanciati 620 droni contro Mosca durante la notte, 180 sono stati intercettati e distrutti, però 500 arrivati. Kushner, l'incontro molto cordiale con Hamas, hanno detto le cose giuste.
1: Per loro hanno detto. Siamo stati bravi,
2: è andata bene.
1: Però rimane tutto come prima.
2: Notizie invece dal tavolo tecnico in comune, pare che faremo un sovrapassaggio pedonale con l'Arenesco. Questo mi è arrivato, hanno deciso questo al tavolo tecnico. Con i soldi della piattaforma che fra 3 anni arriveranno dal.
1: Dai, noi li facciamo, poi facciamo un po' di debiti, poi sovrappassi là.
2: Però passo per una volta, negli anni 80 non la si usava, a Roma ce ne stava una marea.
1: Fate qualcosa. Ma mica perché è una buca, perché la gente muore là.
2: Ma tu perché c'è paura tu che prima o poi dovrai andare a piedi?
1: Ti dico, Gabriele, che siamo attentissimo. Quello, perché ce ne sta uno, è sempre quello. E rimane sul rettilineo e da terra, ma arriva abbastanza velocemente.
2: Vabbè, allora, salutiamo.
1: Tutti che paura di attraversare là.
2: Vabbè. Ci ho trasformato,
1: E come andiamo alla parte opposta?
2: Tu quell'altra versione lo fai solo quando lasci la macchina là per andare in trasferta.
1: Oppure per andare alla parrucchiera.
2: Per andare alla parrucchiera. Che a messa non ci vedo spesso, quindi non dubito che tu debba attraversare per andare in chiesa.
1: No, la messa poi sta su questo lato. Non mi serve. A destra, vabbè.
2: Allora
1: Isa, vieni a prendere i biglietti. Sono gli ultimi biglietti gratis al Luna Park perché sta chiudendo, perché l'estate sta finendo.
2: E un anno se ne va. Mi spiaggia gli ombrelloni.
1: Non ce ne sono
2: più. Allora,
1: l'ultimo rituale.
2: Dopo questa oscena interpretazione dell'estate sta finendo, salutiamo i nostri amici su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la Passione di Cristo con John Denny e riascoltiamo Resurrection.

0: drammatico ovviamente, però molto bello,
1: molto bello, molto bello,
0: la The Passion. L'inglese,
1: e con questo chiudiamo
0: l'inglese,
1: chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo
0: grazie,
1: una buona martedì,
0: buona giornata, buona,
1: e noi ci sentiamo domattina.
0: Possono andare al mare? Sì.
1: Come no?
0: Come no?
1: Chi servere vada, chi lavora grazie per lavorare. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Radio Giulianova @libero.it.

0: Where the cluck at, cuz?
1: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Buongiorno amici e buon musicante. Insieme a voi andremo alla scoperta dei grandi successi musicali del momento. Ma il primo del passato ce lo regala Radio Sveglia, periodo di ferri, mare, sole e viaggi. Mica ci accompagna con questa colonna sonora che sa di estate.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

È passato un anno da questa canzone, si chiama Zombie Lady, e lui è Damiano David, ex frontman di un gruppo che negli ultimi anni veramente è stato apprezzato in tutto il mondo, ovvero i Maneskin. Torniamo allora alla musica di oggi, le novità del momento, perché ritorna qui su Radio G anche Tommaso Paradiso, la sua Gitarre Coca-Cola ai primi posti di singoli più ascoltati dell'estate 2026.

canto d'amore. Anche loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, tra i re indiscussi dei singoli di quest'estate 2026, li abbiamo ritrovati qui su Radio G. Un viaggio indietro invece di qualche mese, quando al cinema è tornata Meryl Streep insieme a Anne Hathaway con Il diavolo veste Prada 2, in questi giorni anche in visione su Disney Plus. A firmare la colonna sonora è Lady Gaga.

0: Esatto.
1: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. A Giulianova è arrivata Energia Valore.

Migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi martedì 18 agosto 2026. Diretto. Saluto.
2: Che vorresti fare tu?
1: Saluto. Buongiorno. Non vuoi salutare? Vabbè.
2: No, saluto.
1: Andarsi a passeare col cellulare tutta la trasmissione.
2: Allora, parliamo dei problemi della gente che ci sono e di quelli che dei problemi si interessano. Perché c'è un posto dove si muore con tranquillità e si chiama Coleranesco, dove uno è morto, uno è ferito grave, l'altro è stato ferito ieri, sono stati 7 incidenti stradali. Noi abbiamo convinto che ieri mattina a Palazzo sarebbe stata una riunione alle 7.22. Con Toro seduto, con l'assessore al poi insieme all'assessore il comandante dei vigili, questo giro, poi abbiamo anche altri assessori, Frangioni, tutti. Invece non, di questo no. Però ci sono invece due documenti dall'opposizione che abbiamo fatto. Dove sbagliano però è che ognuno li va per i fatti suoi. Anche loro si riunivano, secondo me facevano un documento unico, comunque l'hanno fatto. Hanno fatto il PD e che vediamo un po', adesso vediamo quali sono le proposte. Le priorità del PD sono note da tempo, sono state più volte rappresentate ai residenti e alle forze di opposizione, in particolare il PD ritiene non siano più rinviabili i problemi che ci sono. L'istituzione dei limiti di velocità di 30 lungo il tratto urbano e la statale 80 che attraversa l'abitato in sostituzione dell'attuale 50, l'installazione di illuminazione dedicata per gli attraversamenti pedonali, oltre che di una segnaletica orizzontale e verticale adeguata, e poi indispensabile per garantire maggiore sicurezza anche nelle ore notturne. Ricordiamo che c'è la segnaletica per far attraversare i bambini alla scuola del Vivo Bellocchio con le luci, quindi anche di giorno, quindi la gente vede e rallenta, deve farli rallentare. Insomma, chiede insomma, che si vada a delle soluzioni. Questo è uno. Adesso vai avanti e poi trovo il cittadino governante, che è l'altro che ha preso posizione. Aspettiamoci evoluzione sostenibile, aspettiamoci anche di Massimo Antonio, tutti qua dall'opposizione, e vediamo chi si muove nella maggiore. Ripetiamo, secondo noi c'è un posto di Giornovo dove la gente viene investita con tranquillità, anche attraversando sulle strade, che è il massimo della garanzia dovrebbe essere per tutti. E ripeto, noi, tu sei assessore, avresti fatto, ti cacciavano a litigare,
1: già ho finito.
2: Ecco qua, il titolo va appropriato, vai tu con
1: ecco
2: il titolo del centro.
1: Quanto lavorano i politici.
2: Trovo il cittadino governale intanto, vai.
1: Tra deputati e senatori, D'Alfonso e Fina del PD sono i più produttivi.
2: D'Alfonso era qui, infatti, l'altra sera era al Don Juan.
1: L'Iris, Fratelli d'Italia, è il più presente. Interrogazioni e proposte di legge. Lo scontro tra i partiti si consuma anche in Parlamento.
2: Fina, già che stai lavorando tanto, un quarto d'ora se dedichi al PD di Giulianova, che come tu sai sono divisi. Non so se arriverà anche il documento dell'altro PD, qualcosina, cioè tutto questo lavoro, un quarto d'ora su Giulianova lo potresti fare, anche se voi regionali, quando avete messo le mani su Giulianova, avete combinato i macelli, commissario ultimo Lolli Docet. Vai, poi continua.
1: Ortona, paura alla festa di San Rocco, fuochi d'artificio scatenano il rogo e ora divampano le polemiche. Danni in Valle Peligna, brucia il monte di Celestino V, animali in fuga. Via alla Sagra della Porchetta a Campli, è la più antica d'Abruzzo, a sfidarsi 8 produttori locali. Piattaforma Eni dovrà pagare IMU per 12 milioni a Giulianova.
2: Hanno vinto.
1: Bene.
2: E ci vogliono fare un sacco di opere, tra cui quelle a Coleranesco. Che si può fare secondo te a Coleranesco? Io sono contrarissimo ai dossi quelli per terra, ma si possono mettere su una statale nazionale.
1: Un attraversamento molto evidente già sarebbe tanto.
2: C'è qualcosa, insomma.
1: Pineto, Cocciniglia, partite le cure per salvare i pini malati.
2: Vedi, tu poi dicevi che
1: sì,
2: era una cosa.
1: Poi vendemmia tropicale.
2: Comunque, questo vuole dire tutto. Il messaggio dicendo, vuole dire che
1: magari i pini
2: Pineto
1: andava evitato di metterli sulla
2: Lo so, vabbè, allora.
1: Vendemmia tropicale, riflessione di Ciavolic sul clima che cambia, i vigneti in quota di Pasetti, il dibattito è aperto.
2: Io
1: Ciavolic. Ieri già dimostrato a Milano, stiamo dibattendo.
2: sulla vendemmia tropicale. Ciavoli, chi è questo?
1: È un produttore abruzzese molto buono.
2: Con questo cognome?
1: Ciavoli, molto buono. L'evento di stasera, Fred De Palma fa ballare Notaresco con il suo live.
2: Il sindaco.
1: Anche il sindaco balla?
2: In attesa di essere nominato coordinatore regionale di
1: Vannacci. Tradizioni, i caldoreschi riportano Pacentro nel Medioevo. Dubito che ne sia uscita da tanto, però.
2: Ma non è soltanto lì. Beh, comunque.
1: Ma vediamo sui borghi, poi ho visto una notizia. Provincia d'Angelo si ricandida ed entra in progetto civico
2: quello
1: verso
2: nuovo,
1: il 2027. Sì,
2: quello nuovo che
1: quello dell'assessore romano.
2: Romano.
1: Sì.
2: Ma entra lui.
1: Sì.
2: Tutta sgomitare, posso fare un po' stare sulla miseria. Perché forse i Fratelli d'Italia sarà la fila. Forza Italia, ciao Albani, Forza Italia.
1: Non lo so che sono io. Calpinista di Castellalto, travolto dalla valanga sull'Himalaya, adesso Marco è tornato a casa.
2: Buongiorno, la Campetti.
1: Quando ci mette a ritrovare quel PD? Perché
2: no,
1: poi non è giusto.
2: Mi stanno chiamando.
1: Ho capito, ma.
2: Mi stai chiamando la Campetti, una nostra favolista.
1: Io ti capisco, però quel cittadino Hernandez non è giusto che tu lo leggi dopo un'ora che hai letto.
2: No, adesso.
1: E allora si perde tempo.
2: Valentina, che fai? Ma non devo sentire che ha detto Valentina. È fedelissima ascoltatrice che vive per noi. Buongiorno, ricorda la mia segnalazione. Allora, buongiorno. La storia si ripete in via case popolari, senza organico e residui secchi che per l'ennesima volta non sono stati raccolti. Nell'organico, nell'organico sotto l'estate deve essere terribile, un po' col sole. La nostra palazzina, essendo composta da 4 appartamenti, non possiede però cassonetti
1: condominiali.
2: Sentite, la raccolta avviene per i palazzi di Mirro, prima non da noi. Perché? Perché ce ne vogliono più di 4.
1: Perché non li vedono, non lo so.
2: Consiglio direttamente all'Arieco di offrire caffè forte ai dormienti operai. Cioè, che li vedono oppure non li vedono, ma li dovrebbero togliere. Noi facciamo, senza perdere tempo, li chiamiamo quello
1: che risponde
2: al telefono. Però dovrebbe essere contento che gli dico i problemi. Che succede ancora?
1: Che ci succede? Che stiamo aspettando il
2: a tuo? Me?
1: Beh sì.
2: Puoi continuare a leggere.
1: Continuo. Morrone, ecco, disastro ambientale. Marsilio, azione dei piromani. Distrutti ettari di vegetazione e animali in fuga, rafforzata la presenza dell'esercito. Questo tanto era nel 1998, tanto 2026, poteva essere lo stesso articolo
2: uguale,
1: tale qua,
2: sì.
1: Giusto? Salvo Marsiglio, cambia qualche nome.
2: A Teramo, redazione, quindi so tutto.
1: Ortona, fuochi d'artificio, castello sfiorato dal rogo, 2 incendi al termine dello spettacolo pirotecnico. Scattano gli accertamenti, la fortezza non ha subito danni, ma si teme per le condizioni del fragile costone. Andiamo avanti. L'agricoltura dei nostri tempi, perché vendemmia di M? Questo clima crea stress e l'amarezza di vedere un futuro incerto sul quale tu non puoi incidere. E questo appunto tutto il dibattito sulla vendemmia ad agosto, che si è sempre fatta, però e dibattono i maggiori produttori abruzzesi.
2: Beh, da voi. Allora andiamo qua per questi problemi seri dove la gente può perdere la vita. Io poi mentire se sto fatto per
1: bene. Fai morire. Bene, ma allora, devi scegliere.
2: Eccolo qua, il documento è arrivato. Leggo un po' lungo, ma
1: sì,
2: lo sappiamo.
1: È riassunto, come fatto di quello del PD.
2: Esatto, comunque vi ricordo che è già tutto per intero sulla pagina Facebook, però diciamo le cose essenziali. Da Colleranesco, anche se la stampa obiettiva è Super J, ma noi però leggiamo lo stesso.
1: Ma va spretoso, queste cose non gli devono toccare.
2: Da Colleranesco a Vivo Bellocchio, passando per Villa Pozzoni, ci sono problematiche annose da risolvere che stiamo ormai acquisendo, che non stanno acquisendo i caratteri d'urgenza, soprattutto nel periodo estivo. Nel periodo estivo si accendono i disagi dei cittadini che li vivono comunque tutto l'anno, là è vero, nei tratti vari che attraversano i luoghi sopramenzionati. Code infinite sulla strada statale 80 e all'interno del nucleo industriale difficoltà nell'attraversamento della strada. Pericoli per i pedoni, i ciclisti che vedono continuamente messa a rischio la loro incolumità. In effetti si era parlato pure della creazione di una pista ciclabile per ciclo pedonale da Colleranesco a Giulianovo, questo sì, era uno dei programmi. Tutte le problematiche suddette possono essere risolte solamente progettando e realizzando le infrastrutture necessarie al più presto, senza rifugiarsi nel completamento della terra o mare, perché in effetti qua ci vorrebbe, ammesso che lo si può fare così.
1: Beh, 4-5 anni sicuro, se partono quindi, domani.
2: Quando la gente può morire, 4-5 anni fa. Teramo Mare, illudendo i cittadini, come hanno fatto più volte il sindaco Costantini, con promesse di realizzazione in 2 anni. Allora, vogliamo vedere che cosa le proposte andiamo. Allora, messa in sicurezza della statale 80 con marciapiedi e dissuasori di velocità.
1: I dossi.
2: Nel centro. Sì, chiunque chiama, buongiorno, in questa strada corrono e dopo giorni.
1: Il problema è che là i dossi non si possono mettere, e quella è strada principale e passano i mezzi di sicurezza e soccorso.
2: Capito. Allora, perché sul lungomare non ci passano i mezzi
1: di sicurezza? Sì, però là ci sta quello che decide.
2: Allora, messa in sicurezza di quello. Poi, introduzione del sistema per la sicurezza dei pedoni come pedone sicuro. Sistema di segnalazione di attraversamento pedonale senza semaforo, il video dimostrativo sta là. Si chiama strisce pedonali a LED.
1: Quello è, pedonale illuminato, questo sarebbe utile.
2: Negli attraversamenti sarebbero utili.
1: Certamente. Poi,
2: realizzazione della rotatoria. In effetti là a Via Cuba, là ci vorrebbe, là ci sta lo spazio, tutto terreno ci sta, là ci vorrebbe. Quali sono stati i provvedimenti finora adottati per snellire il traffico? Quello di Bosco Martese, lampeggiante, dove passo solo io la domenica mattina.
1: Non doppio di corsia di Via Tamburello.
2: Quando mi sono fermato io, sono arrivato in ritardo, vedere quante macchine passavo. Dopo 3 minuti me ne sono andato, mi ero passato solo io. Ricordo ancora, lo ricordo a quelli di Via del Mattatoio, che venne fatta un'ordinanza estiva dove il semaforo di Bosco Martese, il semaforo di Via Ippodromo sarebbero stati chiusi nei giorni festivi,
1: disattivati nei festivi e attivati nei feriali,
2: con una ordinanza punto firmato. Abbiamo visto che dopo una sola settimana Bosco Martese è rimasto così, mentre è stato riacceso il semaforo di Via. Ho quasi fa tutto così, cioè in giovane l'hanno ordinato per dire secondo me sì, perché così è ordinanza, come c'è la canis.
1: Ut
2: c'è la canis.
1: Ut mento la canis.
2: Vabbè. Quindi le zone rotatorie, realizzazione, poi Borretti insiste su una cosa che secondo lui si può fare, e cioè realizzazione della rotatoria Bivio Bellocchio, fondamentale per snellire il traffico, poi quella su Via Cupa la vuole e siamo d'accordo. Poi eccola qua, verifica, ma non insiste perché sa che tempi lunghi, verifica della fattibilità di una pista ciclabile di collegamento tra Colleranesco, Villa Pozzone e il Lido. La gente va a messa, gli anziani, ho visto la domenica, le povere persone anziane, ho visto la luce, come si sul marciapiede perché le macchine passano per andare alla messa all'Annunziata. Tutti problemi piccoli, seri, che si possono organizzare con un po' di buona
1: volontà.
2: Ecco, ho letto. Morirante su queste.
1: Il monitoraggio della costa.
2: Sta Giuliano?
1: No. Mare rosso per le microalghe, solo casi sporadici, esclusi rischi. Non ci sono stati quest'anno, ma da noi no. Ma poi da voi giù ai trabocchi, ma state in alto, questo problema. Deputati e senatori in aula, ecco quanto lavorano. Tra progetti di legge e interrogazioni d'Alfonso e Fina del PD sono i più produttivi. Sudore, sudore, sudore.
2: Mannaggia, la legge Zalone, dove sta? Che fanno? Vedi che fanno?
1: Alfonso fa 4 articoli al giorno, quindi è produttivissimo, è una persona.
2: Sì, però Castelli non viene citato.
1: No, Castelli no, perché non sta in Parlamento, non è deputato.
2: Sottanelli. Si è alzato.
1: Commissario.
2: Si è alzato. Chi è quello che dice vi faccio un così?
1: No,
2: sì, sì, c'è, che lavora pure lei.
1: Daniela Torto dice che è.
2: Questo cognome. Poi c'è stato Sigismondi
1: che ha presentato 3 disegni di legge.
2: Quello con la barba.
1: Uno su Marcinel.
2: Sì.
1: Sigismondi.
2: Perché non ha salutato?
1: Non lo so. Poi ci sta Fabio Roscani, sempre di Fratelli d'Italia, che riguarda la sala, ha fatto un progetto, un'interrogazione sulla sala dell'Ateneo di Teramo, concessa gratis alla CGL. Che fatiaci, la fatiaccia è stata. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma perché non si chiama?
1: Scadiamo nel ridicolo.
2: No, ma quello chi era?
1: Roscani.
2: Di che partito?
1: Fratelli d'Italia.
2: Quindi polemizza chi ha dato la sala.
1: Ha fatto interrogazione, lo paghiamo pure, e fra l'altro, cioè, voglio dire, stiamo scadendo nel ridicolo.
2: Allora,
1: andiamo avanti.
2: Ecco, vediamo che succede. La festa dei partiti, la festa dell'unità, adesso il PD aspetta la Schlein, va bene.
1: No. Fratelli d'Italia va in spiaggia con Donzelli, 4 anni con Meloni, viene pure al Adriatica.
2: Sì, a Giulianova no, invece a Giulianova c'è un gazebo.
1: Metto un gazebo, sa chi viene, però perché fa la sorpresa.
2: Non lo so.
1: Speriamo di.
2: Allora, siccome loro passano qualcosa che non va, l'abbiamo detto, chi è che li rimette tutti in tranquillità? I 5 Stelle, che fa?
1: Che prepara la sua 3 giorni, dall'11 11 al 13 settembre, dibattiti a Pescara con i grandi nomi del panorama politico.
2: C'è qualche nome?
1: Qui vedete in foto il panorama, non i grandi nomi.
2: No,
1: andiamo avanti.
2: Chi sono?
1: Che ne so, il panorama è bello.
2: No, ci stavano i nomi in eretto, li metto per sapere chi era.
1: Ma non sono i grandi nomi, li conosci?
2: No, lo dici.
1: Erika Alessandrini e Paolo Sola.
2: Secondo me non va lui.
1: Beh, no, pure secondo me.
2: No, non va perché gli dà una sola.
1: No,
2: non ci va.
1: Non
2: ci va. Vai.
1: Tutti i finanziamenti della regione Abruzzo, qua ci sono una perla, ho visto nella manovra spuntano i fondi contro gli incendi, previsti 500.000 euro extra per la protezione civile, serviranno per gli aerei
2: e allora, va bene.
1: Allora, sono circa 40 milioni più o meno.
2: Dove vanno?
1: Di cui 17 milioni sono debiti fuori bilancio. Ci sta la paga che altri 16 milioni e 300 mila euro, che è la seconda voce più alta, interventi contro lo spopolamento delle aree interne.
2: I borghi.
1: I 16 milioni e 300
2: mila. Che poi non è vero che lo fanno, perché sono proteste che vengono esclusi, non so quali fanno.
1: 3,38 sono i rimborsi per incidenti causati dai cinghiali e similia, 3 milioni e mezzo altro Costituzione Abruzzo Sport e Benessere, e poi tutti altri debiti in giro. Però
2: bene,
1: per
2: andiamo
1: pure
2: a Belgrado, andiamo.
1: Sì, ci sta. Ci stanno anche 100.000 euro per il trofeo Matteotti, perché sa che a Marsiglio tocca di tutto, ma non gli toccare
2: il ciclismo,
1: il ciclismo. Allora,
2: di là,
1: di qua, no, vuoi, leggi tu.
2: 60 anni di moda in un libro in cui si parla di tombolo, pizze e merlette e abiti per l'alta sartoria. Questa è la storia dell'Abruzzo Style. L'ha scritto un amore di Pescara. Ecco, la storia della moda dell'Abruzzo dal 1900 al 60, quindi poi ci sta tantissimi anni ancora, però un secondo volume.
1: Allora, vediamo qui cosa abbiamo. Le crisi internazionali, pressing degli Stati Uniti per Gaza, ora basta raid sulla striscia. Kushner, i rappresentanti
2: buono. Vorrei fare una proposta di far attraversare Trump a Coleranesco.
1: Trump minaccia anche l'Oman, perché giusto per non farsi togliere nulla. Poi Sanchez riunisce i ministri, resta lo stop a Schengen. Ci fa passare che l'inglese all'aeroporto di Madrid. Ieri sono tornati due amici da Madrid, gli fanno fare la fila con gli inglesi, non con gli europei, che si devono controllare i documenti.
2: Con gli inglesi.
1: 10 basi per i super droni.
2: Brexit, è diverso.
1: Sì. Andiamo avanti. Lascia stato sul
2: in Germania ci possono andare?
1: Sì. La Vitola avvertì Ranucci del rischio di attentati. Questa fosse. L'imprenditore al suo avvocato: sono pentito perché ho inguaiato un fratello.
2: Ho capito, ma hai fatto tu l'attentato.
1: E offre nuove dichiarazioni spontanee al riesame per delle puntualizzazioni.
2: Guardi, tenetelo dentro.
1: È pericoloso questo. L'affondo di Fontana su Salvini, dello stesso partito, valuti di lasciare la Lega, non teme il rinnovamento.
2: Beh, forse ci vuole.
1: Attalino.
2: Già Zaia.
1: L'emergenza clima, allerta temporali, fulmini colpiscono due escursionisti.
2: Ho visto le polemiche, ma in realtà Casalena ha detto poche gocce, arriva
1: quasi niente.
2: E così è stato. E sua sorella Tova ha messo allerta meteo e molti hanno tutti quanti ripreso.
1: La capitaneria l'ha rimandato ieri sera allerta meteo.
2: Sentite Casalena.
1: L'Etna non dà tregua, voli ridotti al minimo, nuovi disagi all'aeroporto di Fontanarossa.
2: Però rinviato ancora il taglio di Siena.
1: Si terrà oggi, meteo permettendo, il nodo è l'agibilità della pista. Perché
2: si infanga.
1: Per i cavalli e per i fantini.
2: Lo stesso.
1: Lo so. Soffocata in casa, ammazza la ex che lo denunciò, quindi si suicida.
2: Io ti ricordo che a Vandiere abbiamo letto la notizia che sono in diminuzione i femminicidi, ne abbiamo letto uno ieri e uno oggi.
1: Questo come chi dice che la città
2: però la sindaca è intervenuta insieme alla prefetta.
1: Perfetto.
2: Però la gente viene ugualmente uccisa.
1: Allora, a Barcellona sedato ma stabile l'italiano aggredito.
2: Sedato però
1: senza sedazione cosa sta. Allora, Teramo, verso le elezioni, il voto di aprile 2027, provincia D'Angelo si ricandida ed entra in Progetto Civico Italia. Il presidente non lascia il PD ma aderisce al movimento di Onorato per federare il centrosinistra. Sul fronte opposto si lavora per trovare una sintesi tra i papabili altitonante Costantini e Tancredi.
2: Che fanno?
1: Presidente provincia. Sono 25 i comitati costituiti nel Teramano. Il nuovo soggetto politico dell'assessore romano, questo progetto civico, ha visto l'ingresso del consigliere regionale Menna. Castellalto, morto sull'Himalaya, ora Marco è a casa, poi rifiuti, Isola taglia le tariffe Tari del 7%. La riduzione per il 2026, approvata in Consiglio Comunale tramite il PEF, scatta per famiglie e imprese. Teramo Nostra ancora senza sede dopo le polemiche del Palazzo della Provincia, che era quello che era venuto gratis.
2: Sì,
1: Emergenza caldo, la cura degli spazi, laghetto della Villa a Secco, scatta l'intervento urgente. Chi è, mo?
2: Non era qualche augurio.
1: Prego, direttore.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Sì. Iva, ma l'hai già chiamato, so tutto. L'hai detto a Gabriele, l'ho scritto io, ma ci penso io. Che è 2904? 2904, ma non è il mio numero 2904.
1: Carenza. Vabbè, di medici, l'ASL, massimo impegno, pochi professionisti disponibili, di Giosia, problema nazionale, non possiamo imporre incarichi.
2: Di Giosia che facciamo col vecchio ospedale? Di Giosia che facciamo col parco Chico Mendes? Di Giosia che facciamo con l'ex ospizio marino? Non glielo ricorda nessuno a Palazzo, glielo ricordiamo noi. A casa corrente.
1: Movida, strategia condivisa per la sicurezza. La
2: prefetta, ecco.
1: No, la prefettura scritta per evitare. Vara una roadmap con istituzioni, associazioni e scuole, con iniziative e cabine di regia.
2: Vanino. La miseria, lo sappiamo come vanno a finire.
1: Altri lavoratori posti. Indefessi. Questi.
2: Ma l'esperienza nulla vince.
1: Vabbè, un po' di aquilone.
2: Sì, qualcosa sì.
1: Tony Hedley a Tagliacozzo, come un Gelumin. Tony Hedley a Tagliacozzo. L'ex Spandau Ballet, lui.
2: Alex,
1: con Isa per il festival di mezza estate.
2: Mezza estate, andiamo così.
1: Più o meno
2: ci siamo. Anche un mezzo, non mi pare che sia. Poi, ecco qua, penso che ci siamo anche noi, tra poco. Le vedi tutte e ritrovaci. Abbiamo qualche evento che abbiamo messo. Stasera i fuochi d'artificio per
1: festeggiare
2: San Franco.
1: Qua
2: San Franco se festeggiano, eh?
1: Qua no.
2: I borghi, me lo so.
1: Qua neanche
2: niente, non ci hanno messo niente.
1: Pacenza, tutto Borghi,
2: i Borghi non posso fare niente. Sui Borghi
1: tutto
2: mi devo,
1: Borghi.
2: Sui Borghi mi devo arrendere.
1: Vedi,
2: sì, Stefania, Colombo.
1: E poi c'è crisi in vista tra Belen e il fidanzato.
2: Questo non ci interessa assolutamente.
1: Però ci sta.
2: Hai guardato bene? Tutto
1: mi sembra,
2: c'è un sacco
1: sì,
2: di
1: no,
2: titoli.
1: Lo smog.
2: No, perché vabbè, lo aggiungiamo noi.
1: Non
2: no.
1: Si torna indietro.
2: Perché? Porchette, maestro in piazza.
1: Abbiamo finito col vino, cominciamo con la porchetta. Campli, via alla 55esima edizione. Porchetta, i maestri in piazza per la sagra più antica d'Abruzzo.
2: Io sono pure di là, proprio quando parla di là, non lo so.
1: La caratteristica, la preparazione della carne risale al Medioevo ed è diventata simbolo del territorio. Stasera l'inaugurazione della manifestazione che vedrà sfilare.
2: Io voglio vedere domani la foto. L'inaugurazione, tutte affilate.
1: Certo, tutta la Val Vibrato, tutto. Nonostante la mancanza dell'acqua.
2: Però è poco male.
1: Totea, il Migliaia alla Notte Azzurra, Crognaleto, Gabbani ha chiuso la 3 giorni di festa organizzata dalla Proloco e dal
2: Comune. C'era anche il presidente Mucciconi che originario di là e quindi stava a vedere Gabbani.
1: Sì.
2: Detto contento, sta. Meno male, si deve sfogare. Buone notizie.
1: Mannaggia la Maiella, vabbè, primi bilanci, stagione balneare.
2: No, questo non ti devo leggere più, eh.
1: Agosto senza il Pienone.
2: Quest'anno
1: la crisi pesa.
2: Tieni che aspettare.
1: Chi l'ha scritto?
2: Che città? De Paolo,
1: chi
2: città
1: era costui?
2: De Cagalex, ma che città è?
1: Ludovico Tavoni. No, Alba Adriatica, Martin Sicuro. Sono in calo le presenze turistiche a Martin Sicuro. Alba Adriatica e Tortorea, tutte e tre l'ha fatta. Il presidente degli albergatori. Prevale la vacanza breve, vediamo a fine mese.
2: Si diceva last minute, mo dicono last second.
1: Last second.
2: Vabbè, ragazzi, questa è la situazione.
1: Martin Sicuro, dopo il blackout, Massetti su corrente acqua, il comune non ha colpa.
2: Massetti, fratelli
1: del. No, questo è di Martin Sicuro, pure lui. Bilancio poi di service e ancora scontro contro l'Unione dei Comuni. Poi è piazza piena a Tortoreto per il palio del Barone. In tanti alla rievocazione in centro e ai concerti sul lungomare.
2: Ecco qua. La battaglia legale, però l'ENI va in Cassazione. IMU per la piattaforma, vince il comune, 12 milioni di euro per fare un sacco di opere pubbliche. Oggi chiederemo chi sta al primo posto, pare il palazzetto dello sport.
1: La Corte Tributaria di secondo grado accoglie il ricorso, l'ENI dovrà versare 12 milioni per il periodo 2016-2019.
2: Li perde tutti, come i balneari.
1: In primo grado la Corte aveva respinto la richiesta arrivata dall'ente che chiedeva il pagamento dell'imposta per la struttura.
2: E l'aveva condannato a pagare anche le spese.
1: La società dovrà riconoscere anche le spese legali e quelle per il pagamento della CTU. La vicenda si sposta davanti ai giudici della Suprema Corte. Quindi chiederanno una provvisionale, mi auguro, prendere qualcosina, ma comunque poi aspetteranno che la Suprema Corte prenda i soldi in 3 anni.
2: E beh, arriveranno.
1: Dipende, dice la Suprema Corte.
2: Il problema non c'è, perché secondo Costantini questa amministrazione adesso durerà per altri 20 anni, sì,
1: qualcuno li spenderà. Partito Democratico, a Colleranesco sicurezza da tutelare, abbiamo dato ampia visione.
2: E lo faremo anche domani, perché pubblicheremo quello del cittadino governante che era arrivato, insomma, che non si poteva più.
1: Pesca in Adriatico, esperti a confronto in un convegno affrontati i temi dei cambiamenti climatici e le necessità di interventi per la marineria.
2: È vero, c'è stato questo, ma in più ci sarà, per drammatizzare, anche una specie di battaglia, di lotta, tra virgolette, tra il brevetto abruzzese e quello di San Benedetto.
1: Vabbè. Non ti piace sti cose?
2: Sì, ti piace. No, quello no.
1: Comune al voto a Roseto, Recchiuti corre da sindaco contro Nunes.
2: La vedo male.
1: L'ex assessore annuncia, che la ottava non una volta che annuncia la candidatura, con progetto Roseto e azione politica aperti a chiunque voglia sostenerci.
2: Come dire che siamo un po' divisi,
1: sembra
2: Nunes in realtà. Da quando leggiamo, grosse critiche non abbiamo ricevuto, in realtà.
1: Nel centro-sinistra si cerca l'unità, però.
2: E qua il problema.
1: Pure il centro-destra, quindi proprio stanno divisi.
2: Il centro-sinistra dovrebbe approfittare.
1: Beh, sì, in teoria sì, se siamo divisi quelli, noi pure, no? Scontro tra auto, traffico in tilt sulla statale a Roseto, alla strada.
2: Quello è inevitabile.
1: Disabilità, lavori sui marciapiedi, varato il progetto per eliminare le barriere architettoniche in alcune zone. E questa era Roseto. Andiamo a vedere cosa ci racconta invece da Pineto, Atri e Silvi. Cocciniglia, interventi partiti, trattamenti per salvare i pini. Tecnici già al lavoro in alcune zone della storica Pineta, ma il servizio sarà esteso a tutta l'area. Il sindaco dell'Orletta dice: non ci fermeremo, un monitoraggio continuo per garantire protezione. Silvi, traffico rivoluzionato per la notte blu, circolazione bloccata sul lungomare.
3: Famosissimo lungomare di Silvi.
2: Ne si è parlato mille volte.
1: Notissimo. In alcuni tratti della pista ciclabile scatta lo stop alle biciclette, come a Giulianova.
2: Gabriele, ti confermo che io poi non sono appassionato, però la pista ciclabile al nord è pericolosissima, quella nostra, mista
1: cancile. Ci passeggio
2: anche
1: spesso.
2: Anche sa cose che si possono risolvere.
1: Fondi regionali a Rura Milano.
2: Abbiamo Brignano e Salemme di seguito, che andate a venire. Allora te lo dico a te, perché tu ci vai?
1: No.
2: Non ti piace nessuno dei due?
1: No. Atri, contributo di 25.000 euro per incrementare le attività del centro sociale.
2: E questo ammanta.
1: Che ammanto?
2: Ammanti per le problematiche. Poi verrà il lungo inverno.
1: A Monte Silvano.
2: E ci accorderemo che non abbiamo un cinema, ci vorremmo andare. Che non abbiamo un teatro e ci vorremmo andare.
1: Il teatro facciamo noi tutte le
2: mattine. Sperando tutto, ancora una volta in febbraio, ma è lontano col carnevale, però fino a là siamo a rischio. Se questi qua si uniscono e trovano, invece di stare tutte le materie, invece di fare i documenti, sta tutte le materie davanti alla Citigas in processione.
1: Chi è?
2: Dovrebbero stare tutti i partiti dell'opposizione.
1: Come hai fatto un volo
2: dalla Citica a pregare Liana Ciccone di candidarsi tutti quanti ogni mattina a costo di assediarla, e quella alla fine per sfinimento, vabbè.
1: Monte Silvano, dopo
2: attraverso una civica, ma le civiche sono possibili, che si può andare chiunque e andare con chiunque. Attenzione alla Matona, che può succedere di tutto.
1: Si legge Monte Silvano e invece si fantasia.
2: Costantini potrebbe andare dove? Progetto quello.
1: No.
2: E beh, con chi lo candida, scusa.
1: Ah?
2: Chi lo candida?
1: Progetto, quel dici quello dell'assessore là?
2: No, ci vuole sempre una lista.
1: Ma c'è, sì.
2: Ragazzi, intanto amministrate Giulianova.
1: Beh, appunto, questo
2: c'è una vacanza all'altra, amministrate Giulianova.
1: Posso leggere dopo Giovanotti qua? A Montesilvano, dopo Giovanotti, l'area il Largo Venezuela, la Musica Arena, arriva il SI, spazio gratis al comune per i prossimi due anni.
2: Ci vorrei andare ancora.
1: La titolare del terreno accoglie la richiesta del sindaco e rilancia, ma adesso la programmazione generale all'interno del PP1. Cioè, quindi due anni vediamo, però dopo
2: c'è la gara, fateci oggi chiude Montesilvano Colle. C'è l'ordinanza.
1: Beh, sì. Pescara.
2: Guarda che titolone, però così è, perché fanno ancora il pienone. Il 27 agosto si balla in piazza con i ricchi e poveri. Questo leggi tu? No, questo è in inglese.
1: Il Willow Fest.
2: Si traduce?
1: La festa del noi amiamo. We love, noi amiamo.
2: Chiude con i tormentoni più celebri dello storico Due. Guarda il PD, soldi e artisti all'ultimo momento, l'assessore, i ritardi per il voto di dice come i soldi degli artisti all'ultimo momento, ma dice abbiamo perso tempo perché a marzo
1: siamo dovuti andare a votare,
2: quindi dà la colpa alla PD. Che bello. Come qua, quando si hanno approvato il ritardo delle opere, è perché ti ricordi i PD e gli tutti fecero il ricorso. Potevano fare venne pure sattonato
1: dai
2: così c'è la scena
1: c'è la scena.
2: E sabato c'è lo sbaracco, negozi aperti fino a tardi, l'ultimo sprint dei saldi. Già nuove manifestazioni come queste non ce ne sono più, c'erano e c'erano esattamente la notte dello shopping, la notte bianca, c'era Tende al Luppolo, c'era Calice Musica al Chiaro di Luna, non c'è più niente, sono molto seguite, niente. Commercianti hanno zero, mercatini sempre uguali, hanno zero, così spaccato.
1: Dai. Vendite e sconti, l'associazione Stagione Salva grazie ai turisti. Come sempre, no. Murata Gigotti, atto vandalico shock, decapitata statua della Madonna, sdegno ha colpito, gesto grave.
2: Murata Ginotti.
1: E il posto sarà una località.
2: Sì, Benson, conte di Cavour. No.
1: Trovati alcuni frammenti di vestiti.
2: Di Cavour?
1: No, di Benson, quello era Penso. Fermati quattro ladri dopo l'inseguimento. A Prato la Peligna, sono l'amica di tua cugina, poi furto. Stavolta la vittima, ho ragione io che non frequento la gente.
2: Non aprite.
1: Stavolta la vittima è una novantenne di Prato la Peligna, una donna di circa 30 anni, l'ha stretta a sé con la scusa di un saluto.
2: Non aprite la porta a nessuno, agli anziani, faccio un appello agli anziani, non aprite, tanto chi ha diritto poi torna, non vi preoccupate.
1: Avezzano, il sogno Himalaya, l'alpinista verso la folle impresa, ora la sfida al gigante più duro ed è tale Ernesto Macera Mascitelli.
2: È parente?
1: Non credo. Unico abruzzese su Manaslu, scalerà il Dalwaghiri e l'ottava cima al mondo.
2: Cenziesi, stupendi, quelli che dicevano i mendicando.
1: Già il Monbendiero non della
2: mangiata. Oh, c'è il nuovo vescovo. A chi è che arriva? Dopo il nuovo sindaco, il nuovo vescovo.
1: Come sarà scelto? Mo ci dico come viene l'elezione.
2: Una terna da sottoporre
1: al Papa. Quindi hanno una terna e la terna sarebbe Gambetti, Cipollone,
2: io pure.
1: Castello e Beneduce, però ne è quattro. Perché terna?
2: Forse uno non lo propongono
1: Le indiscrezioni sui possibili successori di
2: allora,
1: Forte.
2: Noi per tribunale siamo per Lucio Luciotto, mentre come vescovo siamo per Cipollone.
1: Assolutamente sì. Che Coccarota, quello di Pescara, è l'assessore, ci uscirebbe un soffritto.
2: Ma è una terna vera. Parla il Bruno, intanto nel frattempo che decidono chi è il vescovo.
1: E il pellegrinaggio a Lourdes, fate voi.
2: Anche perché lui non è nella terra.
1: Il papà ucciso da un pugno a Fossa Cesia, stamattina l'autopsia su Diomede, vogliamo che sia fatta giustizia. Perizia sul nipote di nonna Gilda Altino, lo psichiatra stabilirà la capacità di intendere e volere del 25enne in carcere. Per il piccolo Pasquale, è stata morta.
2: Perché non mi dice che ci sta uno nuovo che si chiama Alessandro Di Carlo?
1: Anche Ida Teseo, per esempio.
2: Ida Teseo, buongiorno. Aumenta il gruppo di fedelissimi.
1: Buongiorno.
2: Franco B, ti devo parlare. Ti telefono quando finisce il telegiornale.
1: Sport, da Battocletti a Curtis è un'Italia fenomenale. Quadarella, Pellacani, Apichino, le federazioni si coccolano i talenti. Ecco. Poi abbiamo Juve vicario è fatta, il Milan prende Diego Moreira, Napoli ufficiale Badiashil.
3: Carissimo direttore, il dosso che si trova dietro Siconte Nord là, sì, in Via Nievo, è pericolosissimo.
1: Il secondo dosso forcellese
3: è vero
1: all'incrocio.
3: È deformato,
1: è molto deformato.
3: Io e te l'abbiamo visto.
1: È molto deformato.
3: Ma perché andate a vedere Franco Balestrieri io e te?
1: Gli altri non vanno girando, ne so io.
3: Vanno girando, e come vanno
1: non
3: girando?
1: Lo so. Non lo so.
3: Come fa il tracks delle macchine?
1: Popi.
3: E non vediamo passare mai là. Bravo Franco,
1: Cobolli,
3: bravo, tutti i radioascoltatori siete all'avanguardia.
1: Cobolli vola agli ottavi fuori Sonego.
3: Non ho detto niente. Ecco.
1: 6C, Pescara già in emergenza, e sabato c'è la Vispesaro, Erradi e Cangiano verso il forfè. Auto a

0: Eccellente,
1: sì, sì, e poi le chiedi,
0: vabbè,
1: e vabbè, andiamo avanti.
0: C'è un po' di basket, credo, e poi andiamo di là.
1: No, manco oggi basket, niente, lo no, sento, non pervenuto.
0: Sono innamorato, ricordo. E adesso leggiamo gli amici qua, e poi andiamo sul messaggero. Leggiamo questi amici fedelissimi, anche i nuovi. Alessandro non ha resistito a venire con noi, Alessandro Di Carlo.
1: Chi è?
0: Non so chi è.
1: Ah, Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro. Betty Al, buongiorno.
0: Grazie
1: a tutti voi. Birita Piccioni, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, buon di lui tiene il conto al 1° settembre per i lavori al bivio, che l'abbiamo detto l'altro ieri. Quindi mo è meno 13 al 1° settembre, dice.
0: Chiamiamo Andre.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona giornata, buongiorno a Rita Ranalli, a Bruno Ruggeri, buongiorno, Paolo Cicconi, buongiorno.
0: Giallo Rossi si spreca.
1: Buongiorno, l'avvocato Umile, buongiorno,
0: buongiorno
1: direttore, Berardo Montebello, buongiorno.
0: Ma poi c'è una bella mossa che ci sarà da lui.
1: Iole del Re, buondì. Ci stai fermissimo.
0: Buongiorno Viole, poi
1: Chiodi di Luigi Anna, buongiorno e buon martedì. E Luigi Anni, buongiorno. Alessandro Di Carlo, buongiorno. Rossella Matiucci, buongiorno. Ida Teseo, buongiorno. Franco Balestieri ci ha detto appunto che il dosso è pericoloso.
0: Ovviamente stamattina stamattina sicuramente una troupe sarà là per metterlo a posto.
1: Beh sì, le 8.07 secondo me le 8.10 già stanno là a bastare l'asfalto. Sono convinto di questo.
0: Ma perché tutto lavoro, Non è proprio bello.
1: 3 minuti, beh, tutto lavoro.
0: Vabbè.
1: Allora, che dobbiamo fare? Il messaggero. Prego, direttore.
0: Allora.
1: Molto a toc, dai, forza, che un po' che non lo leggevi. Dai, forza.
0: Sì, ma non la porto più, c'è.
1: Dai. E muore cupro qua.
0: Allora, i turisti della Casa del Bosco. Via vai di gente per filmare il Rudere di Palmoli. Chiedere un selfie o una copia del libro. Nathan e Catherine, grazie per il sostegno, ma ce lo rompete. Grazie per il sostegno, ma ci serve il prato. Cioè, preferisco non essere cementato pur di non vendere i libri. I bimbi, ancora, questo è il dramma qua, ma glielo potrebbero ridare questi bambini con la casa di Palmoli, poi non si capisce più questa cosa. Vabbè, non lo leggerei più. Questo è Garlasco. Il diritto di Roma, di quella Simonetta Cesaroni, tutte cose irrisolte. Invece voleva fare la riforma per i giudici, la denuncia. Alloggio truffa, vacanza rovinata per una famiglia. Poi fuochi, paura per il castello aragonese, guarda questa, che bella foto,
1: questa
0: sì. Poi Pineto, incassava i soldi della Tari, sequestro per 90.000 euro. E non si fa,
1: Beh no. Di spalla. Delfino morto sulla spiaggia ha una ferita profonda.
0: Uno per ciascuno.
1: Vai.
0: Poi c'è gli spettacoli, no? Sul Mola, abbraccio in strada agli anziani per derubarli, caccia una trentenne. Ma non ci sta un giorno che non accade.
1: E dove poteva succedere?
0: Io chiama Iavarone.
1: Solo sul Mona poteva succedere.
0: Non si chiama il mio ex.
1: Ma dopo, quello che dà non lo fa.
0: Non sta lavorando. Iavarone, ma che succede a sul Mona? Ma io ti seguo ogni giorno, uno di cose di nera.
1: Serie C, Pescara dopo il K.O. con la Salmonettese, altre pedine per essere all'altezza, batte cassa l'allenatore. Andiamo.
0: L'Abruzzo brucia, esercito in campo contro i piromani, c'è la stessa foto, poi fuochi d'artificio per la festa di San Rocco, castello aragonese minacciato dalle fiamme. Attenti, attenti però, che cavolo.
1: E bike e monopattini a Pescara sfrecciano per strada, controlli dei vigili.
0: C'è una foto gravissima in due.
1: In due sul monopattino, senza il casco, senza. Una coppia.
0: Sì, sì, sembra una bambina, che lui è molto alto e lei è molto bassa.
1: No.
0: Non si può andare così.
1: No, no. La vacanza rovinata di una turista. Abbiamo pagato 3.500 euro per un appartamento fatiscente.
0: Siamo rimani a pa.
1: Può succedere, questo.
0: Non ci dovrebbero stare.
1: Non ci dovrebbero stare, però. Via Fosso Cavone, proteste per buche. Beh, Cavone si chiama.
0: Perché ci vuole trovare?
1: Buche e caustra.
0: Quando arriva al mare il bombolone. Ma scusa, ma sul bombolone ci sta la mosca. Signore, ci vuole dire
1: che ci vuole trovare? Beh, su, dai.
0: Le battute stupende di Giulianova nei secoli.
1: Spoltore Ensemble non teme la concorrenza, lo dichiara la sindaca Chiara Trulli.
0: E poi lo vedi da cortellata. Allora, Claudio Ferrande, che non è parente a me, però si dice stadio, bagni inutilizzabili, la situazione è peggiorata. Qua siamo a Pescara, stiamo
1: a Pescara.
0: E quello, siccome perdono le partite, quello si sente male, fa la pipì e va al bagno, e i bagni sono. L'assessora, dopo la sindaca, si chiama Martelli, dice provvederà
1: In futuro il comune
0: in futuro, ma...
1: a dotare il campo di servizi accessibili.

0: sensibili ai disabili.
1: Ah, ecco, appunto. Ma dove la faccio? Fare addosso? Come funziona?
0: I gemelli dietro, ciuffo, lasciamo la mascotte. Questo è un dramma. E questo è un dramma perché dietro la mascotte c'erano i gemelli.
1: La gatta Peppa, come si chiama?
0: Chi è?
1: La gatta Peppa, quella era la famosa gatta.
0: Marco,
1: che era rimasto ferito, poi aveva salvato i topi, no? Rubava i soldi e li portava.
0: Sì.
1: All'Aquila,
0: Viale Crispi, battaglia per la sicurezza dopo l'investimento della bimba.
1: Vedi come fanno le battaglie per la sicurezza?
0: Sfruttati 15 ore al giorno, imprenditore a processo, drammatiche condizioni in un'azienda agricola aquilana per due lavoratori.
1: A Pizzoli?
0: Blitz nella notte di Ferragosto, chiuso un nightclub dai carabinieri. Vabbè, ma che per faccio tre
1: secondi. La Croce Rossa ritorna sull'altipiano, domenica apre la sede a Rocca di
0: Mezzo. Meno male.
1: Poi andiamo a Vezzano sul Mona, eccola qua la notizia. Bracci per derubarli gli anziani nel mirino.
0: Croce Rossa resta ad Avezzano, Interporto pronto a investire
1: sul Mona. Gli abusivi del suolo pubblico, chiuso bar bagnaturo,
0: multa in centro.
1: Una cosa di nero, cioè abbiamo realizzato il palazzetto allo sport, stiamo lavorando, che ne so, per la scuola, solo nera. Come si campa sul Mona in quelle
0: devono guardare intorno in continuazione. Chieti, Santa Maria, sì ai sopralluoghi, ma troppe perdite idriche, 5 casi segnalati dai residenti. Degrado e incuria alla villa comunale, i cittadini sui social, intervenire subito. Morte naturale per il neonato, oggi lutto cittadino a Orsone.
1: Beh, hai visto? Ci seguono ovunque vado, anche in vacanza. Sandro.
0: Buongiorno Sandro Magnoni.
1: Dalla Sardegna. Lo senti? E tu sti qua. Stiamo bene qua.
0: Aria
1: condizionata. Ci sta, sta a posto, quando esci puoi andare al mare. Non la leggo.
0: Famiglia nel bosco, assalto di curiosi, chiedono selfie e video. Palmoli, ingressi non autorizzati per conoscere Nathan e Katrina. La coppia è in attesa del ritorno dei figli. Grazie, ma abbiamo bisogno di privacy. Padre morto per difendere il figlio, la famiglia dice ora vogliamo giustizia. L'autopsia oggi dovrà stabilire se il cinquantenne sia deceduto per il pugno sferrato dal diciottenne indagato o dopo la caduta. Teramo, beh dai.
1: Nemmeno tu. Allora, funzionario incassava la tari del comune, la Corte dei Conti sequestra i suoi beni.
0: Provvedimento a garanzia del presunto danno erariale stimato in poco meno di 90.000 euro.
1: Ma guarda un po' che succede sulla costa, perché in base alla consumi, che c'è più acqua. Viene consumata più acqua.
0: Più gente.
1: Ma quindi qual è la novità? Leggiamolo.
0: Se costa, invasa dai turisti, che non è la Cocciniglia, ci fa bene che vengano i turisti, acqua più consumi. Più di 300.000 persone sul litorale e il grande caldo fa aumentare il fabbisogno. Rispetto al 2025 Ruzzoreti sta erogando il 20% in più.
1: Quindi praticamente là dicono che sono calate le presenze,
0: sì,
1: poi invece
0: l'acqua aumenta,
1: perché mistero, ci sta più gente.
0: Un mistero.
1: Ne facciate delle cose.
0: Villa comunale, scatta l'operazione pulizia a Teramo. Piccolino sopra che albero cade su un'auto, paura a Villa Tordinia.
1: E poi ci sono altri cantanti che arrivano. Le vibrazioni non l'abbiamo letto. Fabrizio Moro e Rocco Ante dove vanno?
0: A Tessa, a Tessa e Pescina.
1: Da Sirone.
0: Sì.
1: Da Sirone a Roquanda passato. Vabbè. Cambri, sai che della porchetta.
0: Vabbè, ce la portiamo settimana.
1: Pescara, squadra da completare.
0: Ecco.
1: Buscello dice pure. Ciccone, che non è la sinistra sopra la.
0: Ciclismo.
1: Non è Liana, che salutiamo
0: ancora. No. Vista sui mondiali. La seconda parte della stagione del teatino sta assumendo sempre più i contorni di una lingua rincorsa verso le grandi gare.
1: Stendo sotto la casa di Liana, vuol dire che pure va abito. Non so la Cina.
0: Stamattina passeggio, stamattina l'ho incontrata alle 7 che passeggiava.
1: A proposito, se la volete incontrare sicuro, lei passeggia ogni mattina, di cosa la privacy, mi piace violarla, ogni mattina col marito su quale lungomare nord?
0: Via Renzano.
1: Tutte le mattine si fa la passeggiata con la tuta col marito, potete bloccarla là, potete bloccarla nell'abitazione al secondo piano delle
0: case, che meno,
1: nelle case fa da ex finanziere il padre, nelle case popolari di via Ippolito Nievo, le prime, la si trova dove sta la ristruttura, oppure nello stabilimento Citi a Collerano. Avete tre opzioni. Ancora non ci state?
0: Prossimamente lo stabilimento balneare Citigas sul lungomare Giulio Nuovo.
1: Qual è?
0: Prossimamente. Andiamo.
1: Sì, lo so, non mi ricordo il nome, scrivo, non lo dico, ma scrivo.
0: Il nome, non c'è il nome, che non lo fa.
1: Ma no, quello che ha, sì, vabbè, ma.
0: Allora.
1: Dopo Mora, ora anche Fofana, vicino a Trigoria. Lo vuoi Fofana?
0: No.
1: Come?
0: No. Alta tensione tra Club e Gattuso sul mercato. Gattuso, che ti credevo che tu conoscessi lo Tito, beh dai. So. Fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del made in. Qua la resilienza non c'entrava niente, perché stiamo proprio in rush, stiamo correndo, stiamo andando molto oltre le nostre capacità. Beh, e quindi stiamo facendo benissimo, quindi la resilienza proprio niente.
1: Vedo colui che la risorsa per la Meloni, che ha fatto qualche dichiarazione.
0: Giuseppe Conte parla di talenti multietnici.
1: Lui.
0: Programmazione decisiva, ora deve rinascere il calcio. È noto per essere un grande
1: scopritore di. Assolutamente.
0: Nello sport e sui mercati si vince facendo sistema. L'altro notissimo Tajani, esperto di sport è Antonio Tajani, da cui
1: ancora altre dichiarazioni stupende. Io penso come sta nervosa la Berlusconi Marina ogni volta che parla, chi lo fa vedere? Non l'ho intervistato.
0: Trump minaccia l'Oman.
1: Gli stati dei suoi della redazione del TG5, non l'ho intervistato. Ma sei presente?
0: Illegale dalla vitola
1: Rozza.
0: Dalla vitola, messaggi in codice a Ranucci. Il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi.
1: E siccome non volle sentire il rischio, glielo fece lui, lo fece tutta una bomba. Come funziona?
0: E qua siamo ancora a 2 di apertura sulla prima pagina. Poi abbiamo la crisi strisciante, l'America stretta nella morsa del superdebito.
1: Gli ha fatto trovare il superdebito tra
0: gli anni 80.
1: Sì, vabbè, però mo c'è la
0: l'economia cinese, Berlino e Pechino riannodano i fili.
1: Aia,
0: quando è Berlino e Pechino, ci manca solo l'Italia.
1: Ma quello il Giappone era.
0: Vabbè, però.
1: Non lo so, però. L'ultraleggero scompare dopo Stromboli anche per i 2 avvocati romani a bordo.
0: Palmoli, non l'abbiamo detto.
1: No, è nazionale.
0: Beh, prima ieri non ce l'avevi così nazionale di prima pagina, ma
1: te l'ho detto solo ieri, è stata una curiosità. Sabato c'era.
0: Caldo.
1: Caldo, la quinta ondata, arrivano le bombe d'acqua.
0: Temperature record.
1: Allora, ieri ha piovuto moltissimo, anche a Pescara, anche nelle zone interne.
0: Sì, è scivolata lungo.
1: Noi ci teniamo sempre per fortuna questa pizza di calcio,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: si dice.
0: Sì, sì.
1: Perché abbiamo le i video di San Benedetto pieni di grandine.
0: Però un po' doveva rinfrescare, non è che va tutto sto rinfresco.
1: Così non posso.
0: Un po' sì, un po' fatto, ma
1: ieri sera ci stava benissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma con l'Eranesco. Lontano dalla statale 80, però.
0: Vabbè, là è pericoloso. Allora, vabbè, direi che abbiamo salutato.
1: Allora, noi siamo convinti che adesso a Palazzo state su un tavolo già a vedere cosa
0: la soluzione per Colleranesco. Un altro tavolo per stabilire
1: come
0: il dosso
1: segnalato dall'ottimo Balestrieri. Lo state a fare? Sei convinto tu?
0: Sono convintissimo.
1: Bene. Allora possiamo fare.
0: Me già si è alzato, già hanno trovato tutto.
1: Allora, secondo me ti meriti per la tua
0: la sigaretta.
1: Te la meriti per il tuo
0: per la mia ingenuità.
1: E io alcuni stacchi e poi ci sentiamo al ritorno.
0: Va bene.
1: Che Casalena che ci deve dire ancora come va la cosa. Vai, Braci e Grani.
2: Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza. E tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico, che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Allora, il momento di Casalena. Buongiorno! Allora, dici che va? Com'è?
2: Ieri praticamente siamo stati bypassati da questo fronte, insomma ci sono stati dei temporali qua e là, macchie di leopardo, soprattutto nell'Ascolano e nel Vibratese, lì sono stati degli accumuli importanti anche fino a 30-40 mm, con locali grandinati nella zona di Civitella. Mentre la zona di Teramo, il Teramano è stato praticamente sfiorato semplicemente con gocce di pioggia e qualche piccola acquazzone, ma nulla a che vedere con quello che è successo nelle Marche meridionali e nell'Alto Abruzzo. Adesso il tempo un pochino è rinfrescato perché è entrata aria più fresca dai 40 settentrionali. Nei prossimi giorni saremo sulle montagne russe, nel senso che rispetto al plateau che abbiamo avuto fino adesso, cioè con il caldo intenso per praticamente 2-3 settimane, adesso avremo invece le temperature che andranno sotto e sopra in continuazione, perché avremo un flusso più atlantico. Il flusso atlantico cosa fa? Pesca prima l'aria calda da sud quando sta per arrivare, e poi quando arriva invece raffresca l'aria con le correnti appunto atlantiche. Quindi il tempo sarà più che altro variabile nei prossimi giorni, con alternanza di spinte e annuvolamenti, e si alterneranno correnti da sud-ovest, quindi il libeccio, mercoledì e giovedì, che rialzerà le temperature, mentre poi tra venerdì e sabato ci sarà una nuova discesa perché entrerà successivamente il maestrale. Ma di piogge veramente se ne vedono veramente poche, a parte degli addensamenti sulle aree interne. Possiamo dire che, a parte qualche nuvola sparsa, quella macchia di leopardo, non sarà più che altro.
1: Quindi fino a domenica siamo tranquilli, insomma, in paroloni.
2: Sì, ancora oggi un po' di stabilità pomeridiana, qualche pioggia sul lì all'interno, ma niente di particolare.
3: Quindi lo merita l'interno.
2: Nel caso annaffiare.
1: Devo. Va bene. Va bene, ci aggiorniamo, noi ci sentiamo domattina, solita ora. E poi ci dirai come inizia la prossima settimana.
2: Va bene.
1: Buona giornata, ciao.
3: Intanto volevo dire che comincia da domani la festa a San Gabriele, la festa tua, San Gabriele dell'Orata a Colonia, eccola qua, dal 19 al 23 agosto a Colonia Spiaggia. Ci vai tu?
4: No.
3: Sì, ci vai perché arriva ci sta la cover di Max Pezzali.
1: La cover band di Maggioli Blu, 883.
3: Esatto. Poi ci sta Giuliano Palma, che conosco io personalmente. E poi questo qua in inglese.
1: Power Hits Live, cioè, il meglio della musica italiana e internazionale.
3: E poi una cosa di Barolo. Vabbè. E per tutto, ma ci sono anche ovviamente di carattere religioso. Ma è festa tua, quando è San Gabriele?
1: A febbraio, credo.
3: Quando?
1: A febbraio.
3: Allora perché questi festeggi?
1: Che ne so io, piatto per il segretario della curia, il segretario di balneario.
3: Cosa normale.
1: Comunque a febbraio, suppongo. Ricordo che mi fanno gli auguri di solito intorno a febbraio.
3: San Gabriele, Lupete de San
1: No. Questo è
3: un così, è famoso. Vabbè, allora ci sarà la lotteria.
1: Buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
3: La lotteria, primo premio, uno scooter a benzina che costa molto, però te lo regalo. zero, dunque benzina 02 elettrico, cioè cos'è?
1: Benzina zero, quindi è elettrico, uno scooter elettrico, non a benzina.
3: Qui è comodo.
1: È comodo, te bu?
3: C'è un po' di biglietti. Secondo premio, una bici elettrica
1: Focarini.
3: Terzo premio, un buono spese da 1000 euro.
1: Capito.
3: Poi da 500. Poi orologio cronografico in acciaio Braille. Mm-hmm. Sì. Quadro di San Gabriele dalla Dolorata, questo è. Poi abbiamo buono spese 300, 200, 200 e poi una parure collana e orecchini di bocca d'amo.
1: Capito?
3: Ci sono esattamente ben 10 premi.
1: Capito?
3: Questa è la festa di San Gabriele dall'Orata per prendere via il 19.
1: Il 19, arriva
3: cioè
1: fino al 23
3: domani,
1: agosto.
3: Fino al 23 agosto, a Colonia Spiaggia. Buongiorno. Allora, la pagina degli auguri,
1: che
3: la rubrica tanti auguri
1: sempre
3: a te da Marcaffè, l'ottimo Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Ma come, ha detto che faceva questa settimana i lavori, ma avete fatto...
1: Allora, torniamo dopo le cose personali, andiamo un attimo.
3: No, sì, ma che facevi i lavori questa settimana.
1: Ma chi gli hai creduto?
3: Chi lo deve fare? Stai in
1: ma
3: bene.
1: Tu che gli hai creduto? Il 18 di agosto, chi è che fa i lavori? Giusto quelle che stanno a vedere per Colle d'Arnesco e per il Dosso fanno i lavori a fine sta settimana, ma no?
3: Ma me l'ha detto, mica me lo sono inventato.
1: Questa è in ferie, in Italia.
3: Quando è al 20 finisce?
1: La settimana tutta almeno.
3: Tutta!
1: Beh sì.
3: Dai, mi serve.
1: Sanno quelli che sono andati in ferie.
3: C'è più consumo di acqua il rutto, la scritta, c'è quelli di Tortoreto. Dov'è che sta l'acqua che serve, oltre che da me? Dove?
1: A Martinsicuro, Tortoreto e al Adriatico, dove non ci sono i turisti, ma qualcuno consuma un sacco d'acqua.
3: Allora, buongiorno Azzurra, che è successo? Azzurra, ci fa qualche auguro. Auguri! Di buon compleanno oggi 18 agosto a Giulia Lucchini, che è la moglie del, lo conosciamo, del dottor Adriano, che è in vacanza a Giulianova perché compie 50 anni.
1: Augurissimi!
3: È una vacanza premio a Giulianova, è un bel regalo.
1: È un bel regalo.
3: Auguri da tutti noi, e ovviamente da tutta la famiglia Adriani a Giulia, e naturalmente un saluto anche al dottor Adriani. Grazie, tanti auguri. E noi abbiamo introdotto così la pagina, anche se prima si legge il santo del giorno. Pure azzurro, allora andiamo a vedere. Siamo al 18 agosto, la chiesa ricorda Santa
1: Elena.
3: Elena, auguri a chi si chiama Elena. Chiaramente qualcuno.
1: Tanti auguri.
3: Era nata nel terzo secolo da umile famiglia, fu sposata, l'80% dei santi era sposato, lo conosci, da Costanzo Cloro. Quella mettava il cloro.
1: Bella piscina.
3: Che divenuto Cesare, cioè imperatore. La ripudiò per ragioni di Stato.
1: Quando erano là tutti. Quando...
3: Morto però Costanzo Cloro.
1: Ci sento no.
3: Quello sta in onore di santità. Il figlio Costantino gli succedette e per prima cosa richiamò la madre.
1: Figlio maschio, ancora molto attaccato. Ma mi Costantino, mica pizze fighi.
3: Lo chiamò. Con il titolo di Augusta, che ha anche il nome, Augusta.
1: Il titolo.
3: Profondamente cristiana, Elena influì sicuramente sul figlio, che con l'emanazione dell'editto di Milano diede libertà di culto ai cristiani, come sappiamo noi, questa bella cosa che fece lui. Da un viaggio in Palestina riportò molte reliquie, per le quali fece costruire apposite basiliche e morì nel 330. Auguri a chi si chiama Elena. Bene, compleanno, gli facciamo qualche augurio?
1: Come no, siamo pronti.
3: Auguri a Giulia Lucchini.
1: Subito, immediatamente, tanti auguri di buon compleanno a Greta Serpente, a Giovanni Potenza, a Gaia di Giuseppe.
3: Ti senti solo, lo dico pure io, Flaviano di Paolo, Vanessa Ciunci, Rita Piccioni e la nostra Rita. Rita, oggi c'è niente, auguri.
1: Auguri.
3: Renato Marziale e Lorena Mirabili.
1: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Io vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 3366. Quindi facciamo tanti auguri a chi fa i compleanni oggi, anche se non lo abbiamo citato, a chi c'è che è rimasto. Intanto tanti auguri anche ad Anna, cioè buongiorno ad Anna Maria Ruggeri. Allora,
3: qualche stacco
1: ancora?
3: Sì, poi facciamo un po' di noti di giornali, poi
1: giornalone e poi al Monaco.
3: Perché hai Potenza, Giovanni Potenza?
1: Ho dubbi, sì.
3: Vabbè.
1: Va bene, allora.
3: Allora scelgo io.
1: Vai.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Professor Ardinocchi, la grande nutrizionista.
8: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere. Dalle librerie Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Sì, che si prevede un'elezione tra due donne, la Albani per il centrodestra e Liana Ciccone per il centrosinistra. Tu che fichi da fratellino?
2: Non lo so, dipende da chi vince l'Oscar del suo film. Dai, su.
1: E diciamo qualcosa, mentre dovrebbe entrare in campo finalmente per il cittadino governante Manuela De Falco. Manuela De Falco, che se la fa. Le donne, forse andiamo avanti, che sono me il migliore. Adesso ci tocca. Un po' di giornale voglio leggere, poco a volo. Perché ti dispiace sempre. Vuoi leggere solo libri?
2: No.
1: Venite a leggere Guerra e Pace.
2: Non ho letto il primo volume,
1: fatto Guerra e Pace. Guerra e Pace,
2: allora, Alessandro Magno di Barbero.
1: Perché non le faccio una bella rilettura dei Promessi Sposi?
2: No,
1: va bene. Allora, Corriere della Sera,
2: prego.
1: Ora Trump ci mancava. Dove sta l'Oman?
2: Di fronte all'Iran, nel setto di Hormuz.
1: Perché dice che sono
2: si sta mettendo d'accordo per fare pagare lo pedaggio.
1: Netanyahu intanto incontra l'inviato americano. Ci risentiremo solo dopo il disarmo di Hamas, quindi non se ne parla.
2: Saluto Massotti.
1: Non se ne parla. Scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce
2: l'Iraq.
1: Perché?
2: Così.
1: Beh, ha detto che l'Iraq era quello che si era fatto ai Pakistan. Qua ognuno si bombarda. L'unico che vorrebbe essere bombardato per entrare in guerra, Ciccio Kim della Corea del Nord,
2: non se lo fila nessuno.
1: Tu pensi come sta nervoso?
2: Ma vuoi parlare secondo me?
1: Vabbè. Migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure.
2: Capito?
1: Poi i messaggi di Lavitola, Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo. Si capisce l'indio qua.
2: Djokovic, il campione del docufilm sulla sua vita, poi report.
1: Vedi?
2: Piace a te.
1: Sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni, è vero.
2: Quella dei Balcani.
1: Lo vedi?
2: Report, la lite sui costi e gli stipendi, vabbò, poi...
1: Toglietelo, state a fare tutto, toglietelo e basta.
2: Io fuscio la noce, si dice.
1: Ma una cosa, non trovate le motivazioni. No, ha detto che sta preparando le nuove puntate. Poi uccisa dall'ex che aveva denunciato, vedi?
2: L'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore.
1: E mo va di moda gli ammonimenti.
2: Espulsione della fame.
1: Beh, va cartellino giallo,
2: calciatore in coma per un bagno.
1: È vero,
2: trepide il
1: c'era un calciatore grosso, l'ho visto a Nega in piscina.
2: Sì, non sapevo notare.
1: Beh, come c'è in piscina?
2: No,
1: non lo so. Dal reparto bambini.
2: Dice che quella era di piscina, tipica piscina a discesa, quindi è andato lì a discesa, si è andato.
1: Ma il bagnino ci sta, il bagnino?
2: Evidentemente no, piscina.
1: Ma allora l'inchiesta, sta l'inchiesta.
2: Sì, piscina privata.
1: Vabbè, poi l'ira di Salvini per fondare, per parlare, ma Stefani, stufi delle polemiche. Vabbè, quello vuol dire salviniano.
2: Non mi interessa.
1: Però insomma, ma qui è questo.
2: Nel villaggio di Cusra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale.
1: Netanyahu
2: incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas.
1: Perché la destra israeliana cerca la spallata elettorale?
2: Perché
1: c'è una destra ancora più di qua e più di lui. Vabbè.
2: Caldo da record, nessuno ci ferma più, va bene.
1: No, poi ma Markley,
2: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Non pare che sto d'accordo più di tanto.
1: Poi
2: l'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale, risparmi a rischio.
1: E vattene, questo foulard, levati.
2: Tu hai soldi investiti in intelligenza artificiale?
1: No.
2: E allora che te lo fai?
1: Sì, vabbè, ma
2: abili o maldestri?
1: Lei dà sempre l'allarme sulle cose negative.
2: Abili o maldestri, identikit dei Lupin dell'arte milionaria.
1: Allora. Arsenio, poi che abbiamo?
2: Mani in Repubblica, va un po' per il filosofico.
1: La stampa. Commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze, un caso alla maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, PC, PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Non ci avrei fatto l'apertura.
2: Manco io.
1: Vabbè. Intanto Bolsonaro Junior, assedio all'ultima trincea progressista del Sud America.
2: In Brasile, sì. Tania uccisa dall'ex, 4 mesi fa l'aveva denunciato. Il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Di che caldaia tu?
1: Sì, mi serve.
2: Beh, allora c'è il bonus.
1: Ma per chiunque?
2: Beh, sì.
1: Devo mettere la caldaia qua. Se arriva l'acqua, sì.
2: C'è il bonus.
1: Però è inutile, che scaldo.
2: Io e Sara, amiche d'oro, parla la Iapichino, poi il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio. Massimo Di Fazio è il primo cittadino di Troiora nel ponente Ligure.
1: Ma da 8 anni? E quello è arrivato, giustamente, perché non
2: gioco
1: l'influenza, costa niente, è vero. Allora, andiamo adesso...
2: Uno dei tre, come fa? Dobbiamo mettere il messaggero.
1: Moreira, botto Milan, prende Moreira il Milan.
2: Sorpresona Milan, ma perché fa sti titoli per la gazzetta?
1: Poi di là apriremo un ciclo. Palletti?
2: Sì.
1: No, leggiamo un giornale che non leggiamo quasi mai, su.
2: Dimmi quale vuoi.
1: Che adesso ti posso dire? Cori. Il manifesto.
2: Questo per le tue radici comuniste, ti sei sempre stato comunista.
1: Dai, tutto da solo. Guarda un po' come sta. Finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra negli USA all'Iran continua e si allarga. Droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu, che non segue i consigli su Gaza. E Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, cioè un alleato tradizionale.
2: Ostacoli alle ONG, altri morti in mare.
1: Che sta facendo Trump quella foto?
2: Cammina in mezzo alla strada.
1: E dove potrebbe farlo?
2: A Colleranesco. Guerra a Sanchez, pace con Merz, le crisi sul tavolo di Palazzo Chigi, tutto da soli.
1: Tu pace con me.
2: Abbiamo fatto tutto da soli. I russi alle porte, la NATO ha un piano. E qui incominciano i timori. Colleferro, ex Simmel, paranoie da guerra ibrida. Disastri climatici, brucia la carne, si spera nella pioggia. E vabbè, questo è quanto. Vabbè.
1: La Pax americana nel pantano, questa è la cosa. Domani, abbiamo letto il domani. Poi leggiamo anche il Secolo d'Italia per completare. Domani. Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare. Vabbè, vediamo poi i silenzi di Ranucci e la Vitola nel mirino del PM. Va bene, non ci c'è niente di particolare. Andiamo adesso allora a vedere il Secolo. Secolo d'Italia. E cos'è? La fatua rossa.
2: Sanchez e Schlein contro la compagna danese Frederiksen per l'asse con Meloni sui migranti. Se ne è accorso lì il Secolo d'Italia, però
1: è tempo che guardare, sì. Foto, strafoto. In primo piano, Netanyahu alle strette su Gaza, 4 ore di faccia a faccia con Kushner che rilancia avanti con il piano. Italiani aggrediti a Barcellona, Nicola resta in coma, aperto un'inchiesta l'amico, ci colpivano anche da svenuti. E come se era svenuto, come se ne accorgeva. Maria Falcone e le parole di travaglio sul fratello che lavorava con Andreotti, frase indegna, esempio di pessimo, questo ogni tanto esagera, esempio di pessimo giornalista. Lo dice lei, apposta.
2: Allora,
1: abbiamo fatto anche una bella carrellata.
2: Adesso,
1: c'è qualcuno che è rimasto, se ci vogliamo salutare, che è arrivato in extremis?
2: No, l'ultima mi risulta essere Anna Maria Ruggeri, ma non vorrei sbagliarmi, lei è sì.
1: Sembra una Ruggeri, già una Ruggeri già per mattinata.
2: Già la abbiamo salutata.
1: Non insieme,
2: no.
1: E allora almanacco del giorno a cura dell'ottico Vincenzo Iacconi.
2: Oggi 18 agosto. L'almanacco nel dettaglio, subito, alle 7.46 la temperatura era di 25,1, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 29, la qualità dell'aria è ulteriormente migliorata rispetto a ieri, l'indice 18 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.12, tramonta alle 20.04, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 52 minuti, la luna sorge alle 12.39, tramonta alle 22.27, al primo quarto visibile al 40%. Nati oggi, 18 agosto 1896, Francesco
1: Albergamo.
2: Albergamo, filosofo, storico della filosofia e docente italiano.
1: Non è molto noto per noi ignoranti, però.
2: 18 agosto 1936, sì, Robert Redford, regista e attore, Oscar miglior regista nel 81 e onorario nel 2002.
1: Quindi c'ha 90 anni fa oggi Robert Redford.
2: Sì, sì, sì.
1: Auguri.
2: Suppongo sia morto, sì. Però. Non vorrei essere, ma sono abbastanza sicuro sia
1: vabbè.
2: Morto.
1: Allora, 18 agosto 1950, lo devi mettere quando muore?
2: 70 anni fa, John Denby,
1: sì.
2: Compositore statunitense, vincitore di un Emmy per la televisione, il cinema e la musica orchestrale. Fra le colonne sonore, La Passione di Cristo, Elf, i film di Gary Marshall, The Abrahamic Symphony. Tratto dalla Passione di Cristo, ascolteremo Resurrection. E che bello, avete visto?
1: Senti com'è?
2: Eh sì, questo film è Gibson.
1: Vedrai.
2: I fatti nella storia. 18 agosto 1926, l'Italia punta alla rivalutazione della lira per fermare la svalutazione che ha spinto il cambio fino a 153 lire per una sterlina. Nel discorso di Pesaro, Mussolini fissa l'obiettivo simbolico della quota 90, dichiarando la volontà politica di riportare la moneta a 90 lire per sterlina, cioè uno scherzo da 40%, momigne. Passaggio chiave della politica economica del regime, preludio alla stretta deflazionista.
1: Andò bene?
2: Non credo. 18 agosto 1936, 90 anni fa, all'alba, nella zona di Viznar, Federico García Lorca viene catturato e giustiziato per il sostegno agli ambienti antifranchisti. La sua voce poetica, simbolo dell'Andalusia e della generazione del 27, si spegne in un clima di repressione che segna l'inizio della guerra civile spagnola. La sua morte diventa ferita culturale e memoria permanente della libertà negata.
1: Fatto un esame di francese. sul libro
2: sullo spagnolo.
1: L'espoir, la speranza, infatti sulla guerra civile spagnola. Sopiate Trend e Glode.
2: Bravo, anti, bravo, anti, bravo,
1: bravo. La Bocconi li piace.
2: Bravo, sì. Quando sopiate che qualcuno l'ho preso, beh, non poco, sembra.
1: Due pare.
2: Quattro. 50 anni fa.
1: Punto allora, non fa sapere, però ci sta il culo degli esami di
2: Trend e Glode. Timi di Laz, come si dice? 18 agosto 1976, nella zona smilitarizzata tra Corea del Nord e Corea del Sud, due ufficiali americani vengono uccisi dai militari nordcoreani durante un intervento di manutenzione vicino al ponte del No Return. L'incidente, noto come Axe Murder Incident, provoca immediata crisi diplomatica e mobilitazione militare congiunta Stati Uniti e Corea del Sud.
1: Vorrei tornare indietro a fare le cose che non ho fatto, si può fare?
2: No.
1: E allora mo che si può recuperare?
2: Se puoi farle oggi si può recuperare. 25 anni fa, 18 agosto 2001, Bayer riconosce che 52 persone sono morte per gli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo.
1: Ma non è un esame universitario?
2: Perché no?
1: Io dico quello.
2: Ma fregati di mattata, però può essere un po' 18, te lo dà poi. Per la simpatia. Gli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Il medicinale era stato ritirato dal mercato all'inizio di agosto dopo i primi allarmi clinici.
1: L'hai preso tu?
2: No. Caso di farmacovigilanza che apre un'indagine internazionale sulla sicurezza dei prodotti a base di cerivastatina.
1: L'hai preso tu?
2: No, sto prendendo le statine, ma non questa, ovviamente. Sono morti due persone.
1: Prendilo però, perché sennò poi.
2: Frasi famose, queste sono appunto di Robert Redford.
1: È morto quello là. E di l'anno scorso, mica tanto anni.
2: Vabbè, quello me lo ricordo io. Immagini come lo ricordavo, un affettivo come me.
1: È vero. Allora, gloria minui turnis exercias.
2: Bene, le frasi. Che la memoria non degrada se viene esercitata. Posso andare avanti? La storia è la cosa più importante. Senza una buona storia il cinema non esiste.
1: Quindi è necessario che andavi avanti.
2: Il successo non conta nulla se non rimane fedele a ciò in cui credi.
1: Vabbè, intanto dammi l'Oscar.
2: La frase di Charles Robert Redford Jr., detto Robert, nato il 18 agosto.
1: Non votava Trump.
2: Trump. 18 agosto 1936 a Santa Monica è nato, invece muore il 16 settembre.
1: Vero?
2: Sì. Il 16 settembre 2025 a Provo, comune degli Stati Uniti. Diciamo, ci provo, però invece.
1: E invece la provola che è?
2: La provola è un formaggio tipico.
1: Puoi mangiare tu i formaggi?
2: Campano,
1: Puoi mangiare tu i formaggi?
2: Perché non li posso mangiare?
1: Con colesterolo alto.
2: Non importa, non mangio il
1: costo. Con la pressione alta.
2: Non importa, mi prendo le medicine e non posso mangiare.
1: Quello che devo stare.
2: Se non prendessi le medicine.
1: E poi che ti è ancora che non va?
2: Fatti miei, è stato un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Ma quello non lo controllo, ma ho 50 anni, facciamo la PSA e vediamo che è successo.
1: L'ho fatto.
2: Io a 50 voglio fare, no? fra 3 mesi la faccio. 4 mesi.
1: Mi ricordo che andando avanti con l'età ci stavamo di momento.
2: Di dimensione. Sarà mai. Allora,
1: John Devon, eccolo qua, compositore statunitense. Ascolteremo.
2: Faccio un salto sull'Anza, però. Perché
1: Sì, facciamo sull'Anza per perdere un po' di tempo. Va bene. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, che non lo facciamo mai e non è giusto.
2: Allora, notizie economiche sono tutte più o meno inutili perché tanto le settimane di Ferragosto non c'è niente. Petrolio un po' in rialzo, l'euro sta 0,07 figurato. Lanciati 620 droni contro Mosca durante la notte, 180 sono stati intercettati e distrutti, però 500 arrivati. Kushner, l'incontro molto cordiale con Hamas, hanno detto le cose giuste.
1: Per di loro hanno detto. Siamo stati bravi,
2: è andata bene.
1: Però rimane tutto come prima.
2: Notizie invece dal tavolo tecnico in comune, pare che faremo un sovrapassaggio pedonale con l'Arenesco. Questo mi è arrivato, hanno deciso questo al tavolo tecnico. Con i soldi della piattaforma che fra 3 anni arriveranno dal.
1: Dai, li facciamo, poi facciamo un po' di debiti, poi sovrappassi là.
2: Sovrappasso pedonale, una volta negli anni 80 non si usava, a Roma ce ne stava una marea.
1: Fate qualcosa.
2: Allora.
1: Fate qualcosa. Ma mica perché è una buca, perché la gente muore là.
2: Perché c'è paura tu che prima o poi dovrei andare a piedi.
1: Ti dico, Gabriele, che siamo attentissimo. Quello, perché ce ne sta uno, è sempre quello. E rimane sul rettilineo e da terra, ma arriva abbastanza velocemente.
2: Vabbè, allora, salutiamo.
1: Tutti che paura ad attraversare là.
2: Vabbè,
1: e come andiamo alla parte opposta?
2: Tu quell'attraversamento lo fai solo quando lasci la macchina là per andare in trasferta.
1: Oppure per andare alla parrucchiera.
3: E andare alla parrucchiera. Che a messa non ci vedo spesso, quindi non dubito che tu debba attraversare per andare in chiesa.
1: No, la messa poi sta su questo lato. Non mi serve. A destra, vabbè.
3: Allora
1: Irisa, vieni a prendere i biglietti. Irisa, sono gli ultimi biglietti gratis a Luna Park perché sta chiudendo, perché l'estate sta finendo.
3: E un anno, se ne va. Mi spiaggia gli ombrelloni.
1: Non ce ne sono più.
3: Allora,
1: l'ultimo rituale.
3: Dopo questa oscena interpretazione dell'estate sta finendo, salutiamo i nostri amici su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la Passione di Cristo con John Denny e riascoltiamo Resurrection.

0: drammatico ovviamente, però molto bello,
1: molto bello,
0: da,
1: molto bello,
0: da The Passion. L'inglese,
1: e con questo chiudiamo, chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo
0: grazie,
1: una buona
0: giornata, buona
1: e noi ci vediamo domattina.
0: Possono andare al mare, sì.
1: Come no?
0: Come no?
1: Andate, vere, vada, chi lavora grazie per lavorare. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Sta per partire Radio G Flashback.
4: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
3: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante. Insieme a voi andremo alla scoperta dei grandi successi musicali del momento. Ma il primo del passato ce lo regala Radio Sveglia. Periodo di ferri, mare, sole e viaggi. Mica ci accompagna con questa colonna sonora che sa di estate.

È passato un anno da questa canzone, si chiama Zombie Lady, e lui è Damiano David, ex frontman di un gruppo che negli ultimi anni veramente è stato apprezzato in tutto il mondo, ovvero i Maneskin. Torniamo allora alla musica di oggi, le novità del momento, perché ritorna qui su Radio G anche Tommaso Paradiso, la sua Gitarre Coca-Cola ai primi posti dei singoli più ascoltati dell'estate 2026.

Anche loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, tra i re indiscussi dei singoli di quest'estate 2026, li abbiamo ritrovati qui su Radio G. Un viaggio indietro invece di qualche mese, quando al cinema è tornata Meryl Streep insieme a Anne Hathaway con Il Diavolo Veste Prada 2, in questi giorni anche in visione su Disney Plus, a firmare la colonna sonora è Lady Gaga.

runway. Radio G. Radio G.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Colorbook, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori a pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica,
Eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi martedì 18 agosto 2026. Diretto. Saluto.
2: Che vorresti fare tu?
1: Saluto. Dando con già, no? Non vuoi salutare, va bene.
2: No, saluto.
1: Andarsi a passeare col cellulare tutta la trasmissione.
2: Allora, parliamo dei problemi della gente che ci sono e di quelli che dei problemi si interessano. Perché c'è un posto dove si muore con tranquillità e si chiama Coleranesco, dove uno è morto, uno è ferito grave, l'altro è stato ferito ieri, sono stati 7 incidenti stradali. Noi abbiamo convinto che ieri mattina a Palazzo sarebbe stata una riunione alle 7.22. Con Toro seduto, con l'assessore al poi insieme all'assessore il comandante dei vigili, questo giro, poi abbiamo anche altri assessori, Frangioni, tutti. Invece non, di questo no. Però ci sono invece due documenti dall'opposizione che abbiamo fatto. Dove sbagliano però è che ognuno li va per i fatti suoi. Anche loro si riunivano, secondo me facevano un documento unico, comunque l'hanno fatto. Hanno fatto il PD e che vediamo un po', adesso vediamo quali sono le proposte. Le priorità del PD sono note da tempo, sono state più volte rappresentate ai residenti e alle forze di opposizione, in particolare il PD ritiene non siano più rinviabili i problemi che ci sono. L'istituzione dei limiti di velocità di 30 lungo il tratto urbano e la statale 80 che attraversa l'abitato in sostituzione dell'attuale 50, l'installazione di illuminazione dedicata per gli attraversamenti pedonali, oltre che di una segnaletica orizzontale e verticale adeguata, e poi indispensabile per garantire maggiore sicurezza anche nelle ore notturne. Ricordiamo che c'è la segnaletica per far attraversare i bambini alla scuola del Vivo Bellocchio con le luci, quindi anche di giorno, quindi la gente vede e rallenta, deve farli rallentare. Insomma, chiede che si vada a delle soluzioni. Questo è uno. Adesso vai avanti e poi trovo il cittadino governante che è l'altro che ha preso posizione. Aspettiamoci evoluzione sostenibile, aspettiamoci anche di Massimo Antonio, tutti qua dall'opposizione, e vediamo chi si muove nella maggioranza. Ripetiamo, secondo noi c'è un posto regionale dove la gente viene investita con tranquillità, anche attraversando sulle strade, che è il massimo della garanzia, dovrebbe essere per tutti. E ripeto, noi, tu sei assessore, avresti fatto, ti cacciavano, a litigare,
1: già ho finito.
2: Ecco qua, il titolo va appropriato, vai tu con
1: ecco
2: il titolo del centro.
1: Quanto lavorano i politici.
2: Trovo il cittadino governale intanto, vai.
1: Tra deputati e senatori, D'Alfonso e Fina del PD sono i più produttivi.
2: Abbiamo visto D'Alfonso era qui, infatti, l'altra sera era al Don Juan.
1: L'Iris, Fratelli d'Italia, è il più presente. Interrogazioni e proposte di legge. Lo scontro tra i partiti si consuma anche in Parlamento.
2: Fina, già che stai lavorando tanto, un quarto d'ora se dedichi al PD di Giulianova, che come tu sai sono divisi, ma non so se arriverà anche il documento dell'altro PD, qualcosina, cioè tutto questo lavoro, un quarto d'ora su Giulianova lo potresti fare, anche se voi regionali, quando avete messo le mani su Giulianova, avete combinato i macelli, commissario ultimo Lolli Docet, vai, poi continua.
1: Ortona, paura alla festa di San Rocco, fuochi d'artificio scatenano il rogo e ora divampano le polemiche. Danni in Valle Peligna, brucia il monte di Celestino V, animali in fuga. Via alla sagra della porchetta a Campli, è la più antica d'Abruzzo, a sfidarsi 8 produttori locali. Piattaforma Eni dovrà pagare IMU per 12 milioni a Giulianova.
2: Bene. E ci vogliono fare un sacco di opere, tra cui quelle con l'Aranesco. Che si può fare secondo te con l'Aranesco? Io sono contrarissimo ai dossi quelli per terra, ma si possono mettere su una statale nazionale.
1: Un attraversamento molto evidente già sarebbe tanto.
2: C'è qualcosa, insomma.
1: Pineto, Cocciniglia, partite le cure per salvare i pini malati.
2: Vedi, tu poi dicevi che
1: sì,
2: è una cosa.
1: Poi vendemmia tropicale.
2: Comunque, questo vuole dire tutto. Il messaggio dicendo, vuole dire
1: che magari i pini
2: Pineto
1: andava evitato di metterli sulla
2: Lo so, vabbè, allora.
1: Vendemmia tropicale, riflessione di Ciavolic sul clima che cambia, i vigneti in quota di Pasetti, il dibattito è aperto.
2: Chi è Ciavolic?
1: Ieri già dimostrato a Milano, stiamo dibattendo.
2: Sulla vendemmia tropicale.
1: Sulla vendemmia
2: tropicale. Ciavoli, chi è questo, questo qua?
1: È un produttore abruzzese molto buono.
2: Con questo cognome?
1: Ciavoli, molto buono. L'evento di stasera, Fred De Palma fa ballare Notaresco con il suo live.
2: Il sindaco
1: balla?
2: In attesa di essere nominato coordinatore regionale di
1: Vannacci. Tradizioni, i caldoreschi riportano Pacentro nel Medioevo. Dubito che ne sia uscita da tanto, però.
2: Ma non è soltanto lì. Beh, comunque.
1: Ma vediamo sui borghi, ho visto una notizia. Provincia d'Angelo si ricandida ed entra in progetto civico
2: quello
1: verso
2: nuovo,
1: il 2027. Sì,
2: quello
1: dell'assessore Romano.
2: Sì. Ma entra lui.
1: Sì.
2: Tutta sgomitare, perciò non può stare sulla miseria, perché forse i presidenti sarà la fila. Forza Italia, ciao Albani, Forza Italia.
1: Non lo so che so io. Calpinista di Castellalto, travolto dalla valanga sull'Himalaya, adesso Marco è tornato a casa.
2: Buongiorno, la Campetici.
1: Quando ci mette a ritrovare quel PD? Perché
2: no,
1: poi
2: no.
1: Non è giusto.
2: Ti stanno chiamando.
1: Ho capito, ma.
2: Mi stai chiamando la Campetici, una nostra favolista.
1: Io ti capisco, però quel cittadino Hernandez non è giusto che tu lo leggi dopo un'ora che
2: no,
1: no, adesso, PD. E allora
2: chiamano,
1: si perde tempo.
2: Valentina, che fai? Io ma non devo sentire che ha detto Valentina. È fedelissima ascoltatrice che vive per noi. Buongiorno, ricorda la mia segnalazione. Allora, buongiorno. La storia si ripete in via case popolari, senza organico e residui secchi che per l'ennesima volta non sono stati raccolti. Nell'organico, nell'organico sotto l'estate deve essere terribile, un po' col sole. La nostra palazzina, essendo composta da 4 appartamenti, non possiede però cassonetti
1: condominiali.
2: Sentite, la raccolta avviene per i palazzi di Mito, ma non da noi. Perché? Perché ce ne vogliono più di 4.
1: Perché non li vedono, non lo so.
2: Consiglio direttamente all'Arieco di offrire caffè forte ai dormienti operai. Cioè, che li vedono oppure non li vedono, ma li dovrebbero togliere. Noi facciamo, senza perdere tempo, richiamiamo quello
1: che risponde
2: al telefono. Però dovrebbe essere contento che gli dico i problemi. Che succede ancora?
1: Che ci succede? Che stiamo aspettando il
2: a me?
1: Beh sì.
2: Puoi continuare a leggere.
1: Continuo. Morrone, disastro ambientale. Marsilio, azione dei piromani. Distrutti ettari di vegetazione e animali in fuga, rafforzata la presenza dell'esercito. Questo tanto era nel 1998, tanto 2026, poteva essere lo stesso articolo
2: uguale,
1: tale qua,
2: sì.
1: Giusto?
2: Ogni
1: salvo Marsiglio, cambia qualche nome.
2: A terra, una relazione, quindi so tutto.
1: Ortona, fuochi d'artificio, castello sfiorato dal rogo, 2 incendi al termine dello spettacolo pirotecnico. Scattano gli accertamenti, la fortezza non ha subito danni, ma si teme per le condizioni del fragile costone. Andiamo avanti. L'agricoltura dei nostri tempi, perché vendemmia di M? Questo clima crea stress e l'amarezza di vedere un futuro incerto sul quale tu non puoi incidere. E questo appunto tutto il dibattito sulla vendemmia ad agosto, che si è sempre fatta, però e dibattono i maggiori produttori abruzzesi.
2: Da voi. Allora andiamo qua per i problemi seri dove la gente può perdere la vita. Io poi mentire se sto fatto per
1: bene, morire. Fai bene, ma allora, tu devi scegliere.
2: Eccolo qua, il documento è arrivato. Leggo un po' lungo, lo sappiamo.
1: È riassunto, come fatto di quello del PD.
2: Esatto, comunque vi ricordo che è già tutto per intero sulla pagina Facebook, quindi poi, però diciamo le cose essenziali. Da Colleranesco, anche se la stampa obiettiva è Super J, ma noi però leggiamo lo stesso.
1: Ma va spretoso, queste cose non ti devono toccare.
2: Da Colleranesco a Vivo Bellocchio, passando per Villa Pozzoni, ci sono problematiche annose da risolvere che stiamo ormai acquisendo, che stanno acquisendo i caratteri d'urgenza, soprattutto nel periodo estivo. Nel periodo estivo si accendono i disagi dei cittadini che li vivono comunque tutto l'anno, là è vero, nei tratti vari che attraversano i luoghi sopramenzionati. Code infinite sulla strada statale 80 e all'interno del nucleo industriale difficoltà nell'attraversamento della strada. Pericoli per i pedoni, i ciclisti che vedono continuamente messa a rischio la loro incolumità. In effetti si era parlato pure della creazione di una pista ciclabile, il circolo pedonale da Colleranesco a Giulianovo, questo certo. Era uno dei programmi. Tutte le problematiche suddette possono essere risolte solamente progettando e realizzando le infrastrutture necessarie al più presto, senza rifugiarsi nel completamento della terra o mare, perché in effetti qua ci vorrebbe, ammesso che lo si può fare così.
1: Beh, 4-5 anni sicuro, se partono domani.
2: Quando la gente può morire, 4-5 anni fa. Teramo Mare, illudendo i cittadini, come hanno fatto più volte il sindaco Costantini, con promesse di realizzazione in 2 anni. Allora, vogliamo vedere che cosa le proposte andiamo. Allora, messa in sicurezza della statale 80 con marciapiedi e dissuasori di velocità.
1: I dossi.
2: Nel centro. Sì, chiunque chiama, buongiorno, in questa strada corrono e dopo giorni.
1: Il problema è che là i dossi non si possono mettere, e quella strada principale e passano i mezzi di sicurezza e soccorso.
2: Capito. Allora, perché sul lungomare non ci passano i mezzi
1: di sicurezza? Sì, però là ci sta quello che decide.
2: Allora, messa in sicurezza di quello. Poi, introduzione del sistema per la sicurezza dei pedoni come pedone sicuro. Sistema di segnalazione di attraversamento pedonale senza semaforo, il video dimostrativo sta là, si chiama strisce pedonali a LED.
1: Pedonale illuminato, questo sarebbe utile.
2: Negli attraversamenti sarebbero utili.
1: Certamente.
2: Poi, realizzazione della rotatoria, in effetti là via Cuba, là ci vorrebbe, là ci sta lo spazio, tutto terreno ci sta, là ci vorrebbe. Quali sono stati i provvedimenti finora adottati per snellire il traffico? Quello di Bosco Martese, lampeggiante, dove passo solo io la domenica mattina.
1: Non doppio di corsia di via Tamburello.
2: Quando mi sono fermato io, sono arrivato in ritardo, vedere quante macchine passavo. Dopo 3 minuti me ne sono andato, per passare solo io. Ricordo ancora, lo ricordo a quelli di via del Mattatoio, che venne fatta un'ordinanza estiva dove il semaforo di Bosco Martese, il semaforo di via Ippodromo sarebbero stati chiusi nei giorni festivi,
1: disattivati nei festivi e attivati nei feriali,
2: con una ordinanza punto firmato. Abbiamo visto che dopo una sola settimana Bosco Martese è rimasto così, mentre è stato riacceso il semaforo di via. Qua si fa tutto così, cioè in giornata l'hanno ordinato per dire, secondo me sì, perché così è. È ordinanza, come c'è la canis.
1: Ut
2: c'è la canis.
1: Ut mento la canis.
2: Vabbè. Quindi le zone rotatorie, realizzazione, poi in Zaboretti insiste su una cosa che secondo lui si può fare, e cioè realizzazione delle rotatorie a bivio Bellocchio, fondamentale per snellire il traffico, poi quella su via Cupa la vuole e siamo d'accordo. Poi eccola qua, verifica, ma non insiste perché sa che tempi lunghi, verifica della fattibilità di una pista ciclabile di collegamento tra Colleranesco, Villa Pozzone e il Lido. La gente va a messa, le anziane, ho visto io la domenica, le povere persone anziane, ho visto la luce, come si sul marciapiede perché le macchine passano per andare alla messa all'Annunziata. Tutti problemi piccoli, seri, che si possono organizzare con un po' di buona
1: volontà.
2: Colletto.
1: Il monitoraggio della costa.
2: Sta Giuliano?
1: No. Mare rosso per le microalghe, solo casi sporadici, esclusi rischi. Non ci sono stati quest'anno, ma da noi no. Ma poi da voi giù ai trabocchi, ma state in alto, questo problema. Deputati e senatori in aula, ecco quanto lavorano. Tra progetti di legge e interrogazioni d'Alfonso e Fina del PD sono i più produttivi. Sudore, sudore, sudore.
2: Mannaggia, la legge Zalone, dove sta? E che fanno? Ma vedete che fanno?
1: D'Alfonso fa 4 articoli al giorno, quindi è produttivissimo, è una persona
2: molto. Sì, però Castelli non viene citato.
1: No, Castelli no, perché non sta in Parlamento, non è deputato.
2: Sottanelli. Si è alzato.
1: Commissario.
2: Si è alzato. Chi è quello che dice vi faccio un. Chi è quello che vi faccio un così?
1: No, lo so.
2: Sì, sì, c'è. Che lavora pure
1: lei. Daniela Torto, dice che è.
2: Questo cognome. Poi ci sta Sigismondi.
1: Sigismondi che ha presentato 3 disegni di legge.
2: Quello con la barba.
1: Uno su Marcinel.
2: Sì.
1: Sigismondi.
2: Perché non ha salutato?
1: Non lo so. Poi ci sta Fabio Roscani, sempre di Fratelli d'Italia. Che riguarda la sala, ha fatto un progetto, un'interrogazione sulla sala dell'Ateneo di Teramo, concessa gratis alla CGL. Lo fatiaci, la fatiaccia è stata. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma perché non si chiama?
1: Scadiamo nel ridicolo.
2: No, ma quello chi era?
1: Roscani.
2: Di che partita?
1: Fratelli d'Italia.
2: Quindi polemizza chi ha dato la sala.
1: Ha fatto un'interrogazione, lo paghiamo pure, e fra l'altro, cioè, voglio dire, stiamo scadendo nel ridicolo.
2: Allora
1: andiamo avanti.
2: Ma vediamo che succede. La festa delle partite, la festa dell'unità, adesso il PD aspetta la Schlein, va bene.
1: No. Fratelli d'Italia va in spiaggia con Donzelli, 4 anni con Meloni, viene pure al Badriatica.
2: Sì, a Giulianova no, invece a Giulianova c'è un gazebo.
1: Metto un gazebo, sa chi viene, però può essere, perché fa la sorpresa.
2: Non lo so.
1: Speriamo di
2: allora, siccome loro fanno qualcosa che non va, l'abbiamo detto, sì. Chi è che li rimette tutti in tranquillità? I 5 Stelle, che fa?
1: Che prepara la sua 3 giorni, dall'11 al 13 settembre, dibattiti a Pescara con i grandi nomi del panorama politico.
2: C'è qualche nome?
1: Qui vedete in foto il panorama, non i grandi nomi.
2: No.
1: Andiamo avanti.
2: Chi sono?
1: Che ne so, il panorama è bello.
2: No, ci stavano i nomi in eretto, li metto per sapere chi era.
1: Ma non sono i grandi nomi, unisciti?
2: No, lo dici.
1: Erika Alessandrini e Paolo Sola.
2: Secondo me non va lui.
1: Beh, no, pure secondo me.
2: No, non va perché gli dà una sola.
1: Non ci va. Tutti i finanziamenti della regione Abruzzo, qua ci sono una perla, ho visto. Nella manovra spuntano i fondi contro gli incendi. Previsti 500.000 euro extra per la protezione civile, serviranno per gli aerei.
2: Allora va bene.
1: Allora, sono circa 40 milioni più o meno.
2: Dove vanno?
1: Di cui 17 milioni sono debiti fuori bilancio. Ci sta la paga che altri 16 milioni e 300 mila euro, che è la seconda voce più alta, interventi contro lo spopolamento delle aree interne.
2: I borghi.
1: I 16 milioni e 300
2: mila. Che poi non è vero che lo fanno, perché sono proteste che vengono esclusi, non so quali fanno.
1: 3,8 sono i rimborsi per incidenti causati dai cinghiali e similia, 3 milioni e mezzo altro Costituzione Abruzzo Sport e Benessere, e poi tutti altri debiti in giro. Però per
2: andiamo
1: Abruzzo.
2: Pure a Belgrado, andiamo.
1: Sì, ci sta. Ci stanno anche 100.000 euro per il trofeo Matteotti, perché sa che a Marsiglio tocca di tutto, ma non gli tocca
2: il
1: ciclismo. Allora,
2: di là,
1: di qua, no, vuoi, leggi tu.
2: 60 anni di moda in un libro in cui si parla di tombolo, pizze e merlette e abiti per l'alta sartoria. Questa è la storia dell'Abruzzo Style. L'ha scritto un amore di Pescara. Ecco, la storia della moda dell'Abruzzo dal 1900 al 60, quindi poi ci sta tantissimi anni ancora, per un secondo volume.
1: Allora, vediamo qui cosa abbiamo. Le crisi internazionali, pressing degli Stati Uniti per Gaza, ora basta raid sulla striscia. Kushner, i rappresentanti buono.
2: Vorrei fare una proposta di far attraversare Trump a Coleranesco.
1: Trump minaccia anche l'Oman, perché giusto per non farsi togliere nulla. Poi Sanchez riunisce i ministri, resta lo stop a Schengen. Ci fa passare che l'inglese all'aeroporto di Madrid. Ieri sono tornati due amici da Madrid, li fanno fare la fila con gli inglesi, non con gli europei, perché si devono controllare i documenti.
2: Con gli inglesi.
1: 10 basi per i super droni.
2: Brexit, è diverso.
1: Sì. Andiamo avanti.
2: In Germania ci possono andare?
1: Sì. La Vitola avvertì Ranucci del rischio di attentati. Questa fosse. L'imprenditore al suo avvocato: sono pentito perché ho inguaiato un fratello.
2: Ho capito, ma hai fatto tu l'attentato.
1: E offre nuove dichiarazioni spontanee al riesame per delle puntualizzazioni.
2: Grazie, tenetelo dentro.
1: È pericoloso questo. L'affondo di Fontana su Salvini, sono dello stesso partito, valuti di lasciare la Lega, non teme il rinnovamento.
2: Beh, forse ci vuole
1: Attalino.
2: Già Zaia.
1: L'emergenza clima, allerta temporale, i fulmini colpiscono 2 escursionisti.
2: Ho visto le polemiche, ma in realtà Casalena ha detto poche gocce, arriva
1: quasi niente.
2: È stato. E sua sorella Tova ha messo allerta meteo e molti hanno tutti quanti ripreso.
1: La capitaneria l'ha rimandato ieri sera, allerta meteo.
2: Sentite Casalena.
1: L'Etna non dà tregua, voli ridotti al minimo, nuovi disagi all'aeroporto di Fontanarossa.
2: Però rinviato ancora il taglio di Siena.
1: Si terrà oggi, meteo permettendo, il nodo è l'agibilità della pista. Perché
2: si infanga.
1: Per i cavalli e per i fantini.
2: Lo stesso.
1: Soffocata in casa, ammazza la ex che lo denunciò, quindi si suicida.
2: Io ti ricordo che a Vandiere abbiamo letto la notizia che sono in diminuzione i femminicidi, ne abbiamo letto uno ieri e uno oggi.
1: Questo come chi dice che la città
2: però si la sindaca è intervenuta insieme alla prefetta.
1: Perfetto.
2: Però la gente viene ugualmente uccisa.
1: Allora, a Barcellona sedato ma stabile l'italiano aggredito. Senza sedazione, ma sta. Allora, Teramo, verso le elezioni, il voto di aprile 2027, provincia D'Angelo si ricandida ed entra in Progetto Civico Italia. presidente non lascia il PD ma aderisce al movimento di Onorato per federare il centrosinistra. Sul fronte opposto si lavora per trovare una sintesi tra i papabili altitonante Costantini e Tancredi.
2: Che fanno?
1: Presidente Provincia. Sono 25 i comitati costituiti nel Teramano. Il nuovo soggetto politico dell'assessore romano, questo progetto civico, ha visto l'ingresso del consigliere regionale Menna. Castellalto, morto sull'Himalaya, ora Marco è a casa, poi rifiuti, Isola taglia le tariffe Tari del 7%, la riduzione per il 2026 approvata in consiglio comunale tramite il PEF, scatta per famiglie e imprese. Teramo Ostra ancora senza sede dopo le polemiche del palazzo della provincia, che era quello che gli avevano dato gratis.
2: Sì,
1: Emergenza caldo, la cura degli spazi, laghetto della villa a secco, scatta l'intervento urgente. Chi è, mo?
2: Non è qualche augurio.
1: Prego, direttore.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Pronto?
1: Prego.
2: Sì. Iva, ma l'hai già chiamato, so tutto. L'hai detto a Gabriele, l'ho scritto io, ma ci penso io. Che è 2904? 2904, non è il mio numero 2904.
1: Carenza di medici, l'ASL, massimo impegno, pochi professionisti disponibili, di Giosia, problema nazionale, non possiamo imporre incarichi.
2: Di Giosia che facciamo col vecchio ospedale? Di Giosia che facciamo col parco Chico Mendes? Di Giosia che facciamo con l'ex ospizio marino? Non glielo ricorda nessuno a palazzo, glielo ricordiamo noi. A casa corrente.
1: Movida, strategia condivisa per la sicurezza. La prefettura scritta per evitare. Vara una roadmap con istituzioni, associazioni e scuole, con iniziative e cabine di regia.
2: Vanilla. Lo sappiamo come vanno a finire.
1: Altri lavoratori indefessi questi.
2: Ma l'esperienza nulla Vincenzo.
1: Vabbè, un po' di aquilone.
2: Sì, qualcosa sì.
1: Tony Hedley a Tagliacozzo, come un Gelumin. Tony Hedley a Tagliacozzo. L'ex Spandau Ballet, lui. Con Isa per il festival di mezza estate.
2: Mezza estate? Ci siamo così.
1: Più o meno
2: ci siamo anche un mezzo, non mi pare che sia. Poi, ecco qua, penso che ci siamo anche noi tra poco. Le vedi tutte e ritrovaci. Abbiamo qualche evento che abbiamo messo. Stasera i fuochi d'artificio per festeggiare San Franco.
1: San Franco
2: se festeggiano, eh?
1: Qua no.
2: I borghi, me lo so.
1: Qua neanche
2: niente, non ci hanno messo niente.
1: Facendo tutto borghe,
2: i borghi non posso fare niente. Sui borghi
1: tutto
2: mi devo,
1: borghe.
2: Sui borghi mi devo arrendere.
1: Vedi,
2: sì, Stefania, Colombo.
1: E poi c'è crisi in vista tra Belen e il fidanzato.
2: Questo non ci interessa assolutamente.
1: Però ci sta.
2: Hai guardato bene? Tutto
1: mi sembra,
2: un sacco
1: sì,
2: di titoli.
1: No,
2: perché vabbè, lo aggiungiamo noi.
1: Non si torna indietro.
2: Perché? Porchette, maestro in piazza.
1: Abbiamo finito col vino, cominciamo con la porchetta. Campli, via alla 55esima edizione. Porchetta, i maestri in piazza per la sagra più antica d'Abruzzo.
2: Io sono pure di là, ma poi quando parla con noi non lo so.
1: La caratteristica, la preparazione della carne risale al Medioevo ed è diventata simbolo del territorio. Stasera l'inaugurazione della manifestazione che vedrà sfilare.
2: Io voglio vedere domani la foto. L'inaugurazione, tutte affilate.
1: Certo, tutta la Val Vibrato, nonostante la mancanza dell'acqua.
2: Però è poco male.
1: Tottea, il Migliaia alla Notte Azzurra, Crognaleto, Gabbani ha chiuso la 3 giorni di festa organizzata dalla Proloco e dal
2: Comune. C'era anche il presidente Mucciconi che originario di là e quindi stava a vedere Gabbani.
1: Sì.
2: Tutto contento sta. Meno male, si deve sfogare. Buone notizie.
1: Mannaggia la Maiella, vabbè, primi bilanci, stagione balneare.
2: No, questo non si devono leggere più, eh.
1: Agosto senza il Pienone.
2: Quest'anno
1: la crisi pesa.
2: Tieni che aspettare.
1: Chi l'ha scritto?
2: Che città? De Paolo,
1: chi era costui?
2: De Cagalex, ma che città è?
1: Ludovico Tavoni. No, Alba Adriatica, Martin Sicuro. Sono in calo le presenze turistiche a Martin Sicuro. Alba Adriatica e Tortorea, tutte e tre l'ha fatta. Il presidente degli albergatori. Prepara la vacanza breve, vediamo a fine mese.
2: Si diceva last minute, ma dicono last second.
1: Last second.
2: Vabbè. Ragazzi, questa è la situazione.
1: Martin Sicuro, dopo il blackout, Massetti su corrente acqua, il comune non ha conto.
2: Massetti fratelli
1: della... No, questo è di Martin Sicuro, proprio lui. Bilancio Poor Service e ancora scontro contro l'Unione dei Comuni, poi è piazza piena a Tortoreto per il palio del barone. In tanti alla rievocazione in centro e ai concerti sul lungomare.
2: Ecco qua. La battaglia legale, però l'ENI va in Cassazione. IMU per la piattaforma, vince il comune, 12 milioni di euro per fare un sacco di opere pubbliche. Oggi chiederemo chi sta al primo posto, pare il palazzetto dello sport.
1: La Corte Tributaria di secondo grado accoglie il ricorso, l'ENI dovrà versare 12 milioni per il periodo 2016-2019.
2: Si perde tutto, che si porta come i balneari.
1: In primo grado la Corte aveva respinto la richiesta arrivata dall'ente che chiede il pagamento dell'imposta per la struttura.
2: E l'aveva condannato a pagare anche le spese.
1: La società dovrà riconoscere anche le spese legali e quelle per il pagamento della CTU. La vicenda si sposta davanti ai giudici della Suprema Corte. Quindi chiederanno una provvisionale, mi auguro, prendere qualcosina, ma comunque poi aspetteranno che la Suprema Corte prenda i soldi in 3 anni.
2: E beh, arriveranno.
1: Dipende, dice la Suprema Corte.
2: Il problema non c'è, perché secondo Costantini questa amministrazione adesso durerà per altri 20 anni,
1: sì, qualcuno
2: li
1: spenderà. Partito Democratico, a Colleranesco sicurezza da tutelare, abbiamo dato ampia visione.
2: E lo faremo anche domani, perché pubblicheremo quello del cittadino governante che era arrivato, insomma, che non ci poteva più.
1: Pesca in Adriatico, esperti a confronto in un convegno affrontati i temi dei cambiamenti climatici e le necessità di interventi per la marineria.
2: È vero, c'è stato questo, ma in più ci sarà per drammatizzare anche una specie di battaglia, di lotta, tra virgolette, tra il brevetto abruzzese e quello di San Benedetto.
1: Vabbè. Non ti piace sti cose? Ti piace.
2: No, quello no.
1: Comune al voto a Roseto. Recchiuti corre da sindaco contro Nunes.
2: La vedo male.
1: L'ex assessore annuncia che la ottava non una volta che annuncia, sì, la candidatura.
2: Poi lo può smentire.
1: Con progetto Roseto e azione politica aperti a chiunque voglia sostenerci.
2: Come dire che siamo un po' divisi.
1: Eh sì, sembra.
2: Nunes, in realtà, da quando leggiamo, grosse critiche non abbiamo ricevuto, in realtà.
1: Nel centro-sinistra si cerca l'unità, però.
2: E qua il problema.
1: Pure il centro-destra, quindi proprio stanno divisi.
2: Il centro-sinistra dovrebbe approfittare.
1: Beh sì, in teoria sì, se stanno divisi quelli, noi pure, no? Scontro tra auto, traffico in tilt sulla statale a Roseto, alla strada.
2: Quello inevitabile.
1: Disabilità, lavori sui marciapiedi, varato il progetto per eliminare le barriere architettoniche in alcune zone. E questa era Roseto. Andiamo a vedere cosa ci racconta invece da Pineto, Atri e Silvi. Cocciniglia, interventi partiti, trattamenti per salvare i pini. Tecnici già al lavoro in alcune zone della storica Pineta, ma il servizio sarà esteso a tutta l'area. Il sindaco dell'Orletta dice: non ci fermeremo, un monitoraggio continuo per garantire protezione. Silvi, traffico rivoluzionato per la notte blu, circolazione bloccata sul lungomare.
3: Famosissimo lungomare di Silvi.
2: Ne si è parlato mille volte.
1: Notissimo. In alcuni tratti della pista ciclabile scatta lo stop alle biciclette, come a Giulianova.
2: Gabriele, ti confermo che io poi non sono appassionato, però la pista ciclabile al nord è pericolosissima, quella nostra, mista, calcicle.
1: Ci passeggio spesso.
2: Anche sa cose che si possono risolvere.
1: Fondi regionali a Rura Milano.
2: Abbiamo Brignano e Salemme di seguito, che è andato a venire. Ma te lo dico a te, perché tu ci vai?
1: No.
2: Non ti piace nessuno dei due?
1: No. Atri, contributo di 25.000 euro per incrementare le attività del centro sociale.
2: E questo ammanta.
1: Che ammanto?
2: Ammanti per le problematiche. Poi verrà il lungo inverno.
1: A Monte Silvano.
2: E ci accorderemo che non abbiamo un cinema e ci vorremmo andare. Che non abbiamo un teatro e ci vorremmo andare.
1: Il teatro facciamo noi tutte
2: le mattine. Sperando tutto, ancora una volta in febbraio, ma è lontano col carnevale, però fino a là siamo a rischio. Se questi qua si uniscono e trovano, invece di stare tutte le materie, invece di fare i documenti, sta tutte le materie davanti alla Citigas in processione.
1: Chi è?
2: Dovrebbero stare tutti i partiti dell'opposizione.
1: Ma hai fatto un saldo, un volo, come hai fatto un volo
2: dalla Citica a pregare Liana Ciccone di candidarsi tutti quanti ogni mattina a costo di assediarla, e quella alla fine per sfinimento dice vabbè.
1: Monte Silvano, dopo
2: attraverso una civica, ma le civiche sono possibili, che si può andare chiunque e andare con chiunque, attenzione alla Matona, che può succedere di tutto.
1: si legge un Silvano invece si
2: sì, sì, fantasia. Costantini potrebbe andare dove? Progetto quello.
1: No.
2: E beh, con chi lo candida, scusa.
1: Eh?
2: Chi lo candida?
1: Progetto, quel dici quello dell'assessore là?
2: No, ci vuole sempre una lista.
1: Beh, certo, sì. No,
2: oh ragazzi, intanto è amministrato Giulianova.
1: Beh, appunto, questo
2: c'è una vacanza all'altra, amministrato Giulianova.
1: Posso leggere dopo Giovanotti qua? A Montesilvano, dopo Giovanotti, l'area, il largo Venezuela, la Musica Arena, arriva il SI, spazio gratis al comune per i prossimi due anni.
2: Ci vorrei andare ancora.
1: La società titolare del terreno accoglie la richiesta del sindaco e rilancia, ma adesso la programmazione generale all'interno del PP1. Cioè, quindi due anni vediamo proprio.
2: C'è la gara, oggi chiude Montesilvano Colle. C'è l'ordinanza.
1: Immagini.
2: Beh, sì.
1: Pescara.
2: Guarda che titolone, però così è, perché fanno ancora il pienone. Il 27 agosto si balla in piazza con i ricchi e poveri. Questo leggi tu? No, questo in inglese.
1: Il Willow Fest.
2: Si traduce?
1: La festa del noi amiamo. We love, noi amiamo.
2: Chiude con i tormentoni più celebri dello storico 2. Guarda il PD, soldi e artisti all'ultimo momento, l'assessore, i ritardi per il voto di dice come i soldi e gli artisti all'ultimo momento, ma dice abbiamo perso tempo perché a marzo
1: siamo dovuti andare a votare,
2: quindi dà la colpa alla PD. Che bello. Come qua, quando ci hanno approvato il ritardo delle opere, è perché ti ricordi i PD e gli tutti fecero il ricorso. Potevano fare venne pure il sattonato
1: dai
2: venne così, c'è la scena,
1: c'è la.
2: Beh, e sabato c'è lo sbaracco, negozi aperti fino a tardi, l'ultimo sprint dei saldi. Genova, manifestazioni come queste non ce ne sono più, c'erano e c'erano esattamente la notte dello shopping, la notte bianca, c'era tende al luppolo, c'era calice e musica al chiaro di luna, non c'è più niente, sono molto seguite, niente.
1: Commercianti
2: hanno zero, mercatini sempre uguale, hanno zero, così spaccato.
1: Dai. Vendite e sconti, l'associazione Stagione Salva grazie ai turisti. Come sempre. Murata Gigotti, atto vandalico shock, decapitata statua della Madonna, sdegno ha colpito, gesto grave.
2: Murata Ginotti.
1: E il posto sarà una località.
2: Sì, Benso, conte di Cavour. No.
1: Trovati alcuni frammenti di vestiti.
2: Di Cavour?
1: No, di Benso, quello era Penso. Fermati quattro ladri dopo l'inseguimento. A Prato la Peligna, sono l'amica di tua cugina, poi furto. Stavolta la vittima, ho ragione io che non frequento la gente.
2: Non aprite.
1: Stavolta la vittima è una novantenne di Prato la Peligna, una donna di circa 30 anni, l'ha stretta a sé con la scusa di un saluto.
2: Non aprite la porta, nessuno, agli anziani, faccio un appello agli anziani, non aprite, tanto chi ha diritto poi torna, non vi preoccupate.
1: Avezzano, il sogno Himalaya, l'alpinista verso la folle impresa, ora la sfida al gigante più duro ed è tale Ernesto Macera Mascitelli.
2: È parente?
1: Non credo. Unico abruzzese su Manaslu, scalerà il Dalwaghiri e l'ottava cima al mondo.
2: Cenziesi, stupendi, quelli che dicevano i Mendiciando.
1: Già il Mombendiero della Magna.
2: Oh, c'è il nuovo vescovo. A chi è che arriva? Dopo il nuovo sindaco, il nuovo vescovo.
1: Come sarà scelto? Mo ci dico come viene l'elezione.
2: Una terna da sottoporre
1: al Papa. Quindi hanno una terna e la terna sarebbe Gambetti, Cipollone,
2: io pure.
1: Castello e Beneduce, però ne è quattro. Perché terna?
2: Forse uno non lo propongono nemmeno.
1: Le indiscrezioni sui possibili successori di
2: allora,
1: Forte.
2: Noi per tribunale siamo per Lucio Luciotto, mentre come vescovo siamo per Cipollone.
1: Assolutamente sì. Che Coccarota, quello di Pescara, è l'assessore, ci uscirebbe un soffritto.
2: Ma una terna vera. Parla il Bruno, intanto nel frattempo che decidono chi è il vescovo.
1: E il bellinaggio a Lourdes, fate voi.
2: Anche perché lui non è nella terra.
1: Il papà ucciso da un pugno a Fossa Cesia, stamattina l'autopsia su Diomede, vogliamo che sia fatta giustizia. Perizia sul nipote di nonna Gilda Altino, lo psichiatra stabilirà la capacità di intendere e volere del 25enne in carcere. Per il piccolo Pasquale, la vicenda era.
2: Per il piccolo Pasquale.
1: È stata morta.
2: Perché non mi dice che ci sta uno nuovo che si chiama Alessandro Di Carlo?
1: Anche Ida Teseo, per esempio.
2: Ida Teseo, buongiorno. Aumenta il gruppo di fedelissimi.
1: Buongiorno.
2: Franco B, ti devo parlare. Ti telefono quando finisce il telegiornale.
1: Sport, da Battocletti a Curtis è un'Italia fenomenale. Quadarella, Pellacani, Arpichino, le federazioni si coccolano i talenti. Ecco. Poi abbiamo Juve, Vicario è fatta, il Milan prende Diego Moreira, Napoli ufficiale, Badiashil.
2: Carissimo direttore, il dosso che si trova dietro Siconte Nord là, sì, in Via Nievo, è pericolosissimo.
1: Poi il secondo dosso forcellese,
2: è vero,
1: all'incrocio.
2: È molto deformato. Ma perché andate a vedere Franco Balestrieri io e te?
1: Gli altri non vanno girando, ne so io.
2: Vanno girando, e come vanno
1: non
2: girando?
1: Lo so. Non lo so, non lo so.
2: Come fa il strax delle macchine?
1: Popi.
2: E non vi è passato mai là. Bravo Franco,
1: Cobolli.
2: Bravi tutti i radioascoltatori, siete all'avanguardia.
1: Cobolli vola agli ottavi fuori Sonego.
2: Non ho detto niente. Ecco.
1: 6C, Pescara già in emergenza, e sabato c'è la Vis Pesaro, Erradi e Cangiano verso il forfè. Out anche Ferrari, sta al mercato, spunta d'Auria.
2: Questo niente, perché sarebbe il secondo del messaggero di là, quindi via.
1: Che?
2: Pescara 2.
1: Ah, no.
2: La Sando cerca un difensore.
1: Fanini dice stiamo lavorando. Giulianova, Pergolizzi, Martiniello sta bene, se resta così giocherà.
2: Ha calato. Sì. Sì, è calato rispetto all'andata. Contrariamente a Natale. Grande sorpresa ieri.
1: Teramo, Caucci si presenta, è la scelta giusta per me, dice l'innesto dei biancorossi. Il Chieti guarda al mercato, piace Clerici.
2: Eccellenza, eh?
1: Sì. E poi Chieti.
2: Vabbè.
1: E vabbè, andiamo avanti.
2: C'è un po' di basket, credo, e poi andiamo di là.
1: No, manco oggi basket niente, lo sento, non benvenuto.
2: Sono innamorato, ricordo. E adesso leggiamo gli amici qua e poi andiamo sul messaggero. Leggiamo questi amici fedelissimi, anche i nuovi. Alessandro non ha resistito a venire con noi. Alessandro Di Carlo,
1: chi è?
2: Non so chi è.
1: Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro. Betty Al, buongiorno.
2: Grazie
1: a tutti voi. Birita Piccioni, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, buon di lui tiene il conto al 1° settembre per i lavori al bivio. L'abbiamo detto l'altro ieri, quindi mo è meno 13 al 1° settembre, dice.
2: Chiamiamo Andre.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno, buona giornata, buongiorno a Rita Ranalli, a Bruno Ruggeri, buongiorno, Paolo Cicconi, buongiorno.
2: Giallorosso si spreca.
1: Buongiorno, l'avvocato Umile, buongiorno, buon di direttore, Berardo De Bello, buongiorno.
2: A proposito, una bella mossa che ci sarà da lui.
1: Iole del Re, buondì.
2: Buongiorno Viole, poi
1: Chiodi di Luigi Anna, buongiorno e buon martedì. E Luigi Anni, buongiorno. Alessandro Di Carlo, buongiorno. Rossella Matiucci, buongiorno. Ida Teseo, buongiorno. Franco Balestieri ci ha detto appunto che il dosso è pericoloso.
2: Ovviamente stamattina stamattina sicuramente una troupe sarà là per metterlo a posto.
1: Beh sì, le 8.07 secondo me le 8.10 già stanno a imbastare l'asfalto. Sono convinto di questo.
2: Ma perché tutto lavoro, non è proprio.
1: 3 minuti, tutto lavoro.
2: Vabbè.
1: Allora, che dobbiamo fare? Il messaggero. Prego, direttore.
2: Allora.
1: Molto a tocco, dai, forza, che un po' che non lo leggevi. Dai, forza.
2: Sì, ma non la porta più, c'è.
1: Dai. E muore cupri qua.
2: Dai. Allora, i turisti della Casa del Bosco, via vai di gente per filmare il rudere di palmoli, chiedere un selfie o una copia del libro. Nathan e Catherine, grazie per il sostegno, ma ce lo rompete. Grazie per il sostegno, ma ci serve il privacy, cioè preferisco non essere cementato pur di non vendere i libri. I bimbi, ancora, questo è il dramma qua, ma glielo potrebbero ridare questi bambini con la casa di palmoli, poi non si capisce più questa cosa, vabbè, io non lo leggerei più. Questo è Garlasco, il diritto di Roma, di quella Simonetta Cesaroni, tutte cose irrisolte. Invece voleva fare la riforma per i giudici, la denuncia, alloggio truffa, vacanza rovinata per una famiglia. Poi fuochi, paura per il castello aragonese, guarda che bella foto, questa sì. Poi Pineto, incassava i soldi della Tari, sequestro per 90.000 euro. Non si fa, eh?
1: Beh, no. Di spalla, delfino morto sulla spiaggia, ha una ferita profonda.
2: Uno per ciascuno.
1: Vai.
2: Poi c'è gli spettacoli, no, sul mall, abbracci in strada agli anziani per derubarli, caccia una trentenne. Non ci sta un giorno che non accade.
1: E dove poteva succedere?
2: Io sento chiamare la Varone.
1: Solo sul Mona poteva succedere.
2: Posso chiamare il mio ex?
1: Ma dopo, questo qualche.

0: Fino senza il casco, senza una coppia.
1: Sì, ti pare con una bambina che lui è molto alto e lei è molto bassa. No. Non si può andare così.
0: No, no. La vacanza rovinata di una turista. Abbiamo pagato 3.500 euro per un appartamento fatiscente.
1: Siamo rimani a pan.
0: Può succedere. No.
1: Non ci dovrebbero stare.
0: Non ci dovrebbero stare, però. Via Fosso Cavone. Proteste per buche. Beh, Cavone si chiama.
1: Perché ci vuole trovare quello?
0: Buche e caos.
1: Arriva al mare il bombolone. Ma scusa, ma sul bombolone ci sta la mosca, signore, ci vuole dire che ci vuole trovare.
0: Beh, su, dai.
1: Le battute stupende di Giulianova nei secoli.
0: Spoltore Ensemble non teme la concorrenza, lo dichiara la sindaca Chiara Trulli.
1: E poi lo vedi da curtolata. Allora, Claudio Ferrande, che non è parente a me, dice stadio, bagni inutilizzabili, la situazione è peggiorata. Qua siamo a Pescara, stiamo
0: a Pescara, a
1: quello,
0: Pescara.
1: Siccome perdono le partite, quello si sente male, deve fare la pipì e va al bagno, e i bagni sono. Oh. L'assessora, dopo la sindaca, si chiama Martelli, dice provvederà
0: in futuro il comune,
1: in futuro,
0: a dotare il campo di servizi accessibili ai disabili.
1: Ah, ecco, appunto. Ma dove la faccio? Fa come funziona?
0: I gemelli dietro, ciuffo, lasciamo la mascotte. Questo è un dramma. E questo è un dramma perché dietro la mascotte c'erano i gemelli.
1: La gatta Peppa, come si chiama?
0: Chi è?
1: La gatta Peppa, quella era la famosa gatta.
0: Marco.
1: Che era rimasta ferita, poi aveva salvato i topi, no? Rubava i soldi e li portava. La gatta Peppa.
0: Ah, sì.
1: All'Aquila.
0: Viale Crispi, battaglia per la sicurezza dopo l'investimento della bimba.
1: Vedi come fanno le battaglie per la sicurezza?
0: Sfruttati 15 ore al giorno, imprenditore a processo, drammatiche condizioni in un'azienda agricola aquilana per due lavoratori.
1: A Pizzoli?
0: Blitz nella notte di Ferragosto, chiuso un nightclub dai carabinieri. Vabbè, ma che pirpire, faccio tre di
1: ruota. La si ritorna sull'altipiano, domenica apre la sede a Rocca di Mezzo.
0: Ecco, meno male.
1: Poi andiamo a Vezzano sul Mona, eccola qua la notizia. Bracci per derubarli gli anziani nel mirino.
0: Croce Rossa resta ad Avezzano, Interporto pronto a investire
1: sul Mona. Gli abusivi del suolo pubblico, chiuso bar Bagnaturo,
0: multa in centro.
1: Una cosa di nero, cioè abbiamo realizzato il palazzetto allo sport, stiamo lavorando, che ne so, per la scuola, solo nera. Come si campa sul Mona in quelle condizioni?
0: Ma perché? Stavo sopportando solamente, devono guardare intorno in continuazione. Chieti. Santa Maria, sì ai sopralluoghi, ma troppe perdite idriche, 5 casi segnalati dai residenti.
1: Perde l'acqua.
0: Degrado e incuria alla villa comunale, i cittadini sui social, intervenire subito. Morte naturale per il neonato, oggi lutto cittadino a Orsone.
1: Beh, hai visto? Ci seguono ovunque vadono, anche in vacanza. Sandro.
0: Buongiorno Sandro Magnoni.
1: Dalla Sardegna. Lo senti? E tu sti qua. Stiamo bene qua.
0: Aria
1: condizionata, ci sta, a posto, quando esci puoi andare al mare. Non la leggo.
0: Famiglia nel bosco, assalto di curiosi, chiedono selfie e video, palmoni, ingressi non autorizzati per conoscere Nathan e Katrina. La coppia è in attesa del ritorno dei figli. Grazie, ma abbiamo bisogno di privacy. Padre morto per difendere il figlio, la famiglia dice ora vogliamo giustizia. L'autopsia oggi dovrà stabilire se il cinquantenne sia deceduto per il pugno sferrato dal diciottenne indagato o dopo la caduta.
1: Teramo, beh dai. Nemmeno tu. Allora, funzionario incassava la tari del comune, la Corte dei Conti sequestra i suoi beni.
0: Provvedimento a garanzia del presunto danno erariale stimato in poco meno di 90.000 euro.
1: Ma guarda un po' che succede sulla costa, perché è invasa da consumi, che c'è più acqua. Viene consumata più acqua.
0: Ci sta più gente.
1: Ma quindi qual è la novità? Leggiamolo.
0: Se costa c'è invasa dai turisti, che non è la Cocciniglia, ci fa bene che vengano i turisti, acqua più consumi. Più di 300.000 persone sul litorale e il grande caldo fa aumentare il fabbisogno. Rispetto al 2025 Ruzzoreti sta erogando il 20% in più.
1: Quindi praticamente là dicono che sono calate le presenze,
0: sì,
1: poi invece
0: l'accomendo
1: perché ci sta più gente.
0: Un mistero.
1: Ne facciate delle cose.
0: Villa comunale, scatta l'operazione pulizia a Teramo. Piccolino sopra che albero cade su un'auto, paura a Villa Tordinia.
1: E qua ci sono altri cantanti che arrivano. Le vibrazioni non l'abbiamo letto. Fabrizio Moro e Rocco Ante dove vanno?
0: A Tessa e Pescina.
1: Da Silone.
0: Sì.
1: Da Silone a Rocco Ante passato. Vabbè. Cambri, sai che dalla

0: Porchetto,
1: ecco, vabbè, certo. Ma già l'ultima settimana.
0: Pescara, squadra da completare.
1: Ecco.
0: Buscello dice pure. Ciccone, che non è la sinistra sopra.
1: Ciclismo.
0: Non è Liana, che salutiamo ancora.
1: No. Vista sui mondiali, la seconda parte della stagione del teatino sta assumendo sempre più i contorni di una lingua rincorsa verso le grandi gare.
0: Sento sotto la casa di Liana, vuol dire che porto l'abito, Non so la città.
1: Stamattina passeggio, stamattina l'ho incontrata alle 7 che passeggiava.
0: A proposito, se la volete incontrare sicuro, lei passeggia ogni mattina, cosa la privacy, mi piace violarla, ogni mattina col marito su quale lungomare, nord?
1: Via Renzano,
0: tutte le mattine si fa la passeggiata con la tuta col marito, potete bloccarla là, potete bloccarla nell'abitazione al secondo piano delle
1: speriamo
0: case,
1: che meno,
0: nelle,
1: marito,
0: nelle case fa da ex finanziario il padre, nelle case popolari di via Ippolito Nievo, le prime, qua si trova dove sta la ristruttura, oppure nello stabilimento Citi che sta con le rete. Avete tre opzioni, ancora non ci state?
1: Prossimamente lo stabilimento balneare Citi Gas sul lungomare Giulio IX.
0: Qual è?
1: Prossimamente. Andiamo.
0: Sì, lo so, non mi ricordo il nome, scrivo, non lo dico, ma scrivo.
1: Il nome, non c'è il nome, che non lo fa.
0: Ma no, ma quello che ha.
1: Allora.
0: Dopo Mora, ora anche Fofana, vicino a Trigoria. Lo vuoi Fofana?
1: No.
0: Come?
1: No. Alta tensione tra club e Gattuso sul mercato. Gattuso, che ti credevo che tu conosci lo Tito, beh dai. So. Fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del made in. Qua la resilienza non c'entrava niente, perché stiamo proprio in rush, stiamo correndo, stiamo andando molto oltre le nostre capacità. Stiamo facendo benissimo, quindi la resilienza proprio niente.
0: Vedo con lui che la risorsa per la Meloni, che ha fatto qualche dichiarazione.
1: Giuseppe Conte parla di talenti multietnici.
0: Lui.
1: Programmazione decisiva, ora deve rinascere il calcio. È noto per essere un grande
0: scopritore di. Assolutamente.
1: Nello sport e sui mercati si vince facendo sistema. L'altro notissimo Tajani, esperto di sport è Antonio Tajani, da cui...
0: ancora altre dichiarazioni stupende. Io penso come sta nervosa la Berlusconi Marina ogni volta che parla, chi lo fa vedere? Non l'ho intervistato.
1: Trump minaccia l'Oman.
0: Io sta dice i suoi della redazione del TG5, non l'ho intervistato. Ma se presente.
1: Illegale del dalla vitola.
0: Rozza.
1: Dalla vitola, messaggi in codice a Ranucci. Il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi.
0: E siccome non volle sentire il rischio, glielo fece lui, lo fece tutta la bomba. Come funziona?
1: E qua siamo ancora a 2 di apertura sulla prima pagina. Poi abbiamo la crisi strisciante, l'America stretta nella morsa del super debito.
0: Gli ha fatto trovare il super debito
1: negli anni 80.
0: Sì, vabbè, però c'è la
1: l'economia cinese, Berlino e Pechino riannodano i fili.
0: Aia,
1: quando è Berlino e Pechino, ci manca solo l'Italia.
0: Ma quello il Giappone era.
1: Però.
0: Non lo so, però. L'ultraleggero scompare dopo Stromboli, anche per i due avvocati romani a bordo.
1: Palmoli, non l'abbiamo detto.
0: No, è nazionale.
1: Beh, prima ieri non ce l'avevi così nazionale di prima pagina, ma
0: te l'ho detto solo ieri, è stata una curiosità. Sabato c'era.
1: Caldo.
0: Venerdì. Caldo, la quinta ondata, arrivano le bombe d'acqua.
1: Temperature record.
0: Allora, ieri ha piovuto moltissimo, anche a Pescara, anche nelle zone interne.
1: Sì, è scivolata lungo.
0: Noi ci teniamo sempre per fortuna questa pizza di calcio,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: si dice.
1: Sì, sì.
0: Perché abbiamo le i video di San Benedetto pieni di grandine.
1: Però un po' doveva rinfrescare, non è che tutto questo rinfresco.
0: Così non posso.
1: Un po' sì, un po' fatto, ma
0: ieri sera ci stava benissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma con l'Eranesco. Lontano dalla statale 80, però.
1: Vabbè, là è pericoloso. Allora, vabbè, direi che abbiamo salutato.
0: Allora, noi siamo convinti che adesso a Palazzo state su un tavolo già a vedere cosa
1: la soluzione per Colleranesco.
0: Mentre
1: un altro tavolo per stabilire
0: come
1: il
0: dosso segnalato dall'ottimo Balestrieri. Lo state a fare? Sei convinto tu?
1: Sono convintissimo.
0: Bene. Allora possiamo fare.
1: Ma già si è alzato, già hanno trovato tutto.
0: Allora, secondo me ti meriti per la tua
1: la sigaretta.
0: No, te la meriti per il tuo
1: per la mia ingenuità.
0: E io alcuni stacchi e poi ci sentiamo al ritorno.
1: Va bene.
0: Che Casalena ci deve
1: dire ancora
0: come va la cosa. Vai, braci e grani.
2: Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza. E tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Allora, il momento di Casalena. Buongiorno! Allora, dici, che va? Com'è?
2: Ieri praticamente siamo stati bypassati da questo fronte, insomma ci sono stati dei temporali qua e là, macchie di leopardo, soprattutto nell'Ascolano e nel Vibratese, lì sono stati degli accumuli importanti anche fino a 30-40 mm con locali grandinati nella zona di Civitella, mentre la zona di Teramo, il Teramano è stato praticamente sfiorato semplicemente con gocce di pioggia e qualche piccola acquazzone, ma nulla a che vedere con quello che è successo nelle Marche meridionali e nell'Alto Abruzzo. Adesso il tempo un pochino è rinfrescato perché è entrata aria più fresca dai 40 settentrionali. Nei prossimi giorni saremo sulle montagne russe, nel senso che rispetto al plateau che abbiamo avuto fino adesso, cioè con il caldo intenso per praticamente 2-3 settimane, adesso avremo invece le temperature che andranno sotto e sopra in continuazione, perché avremo un flusso più atlantico. Il flusso atlantico cosa fa? Pesca prima l'aria calda da sud quando sta per arrivare, e poi quando arriva invece raffresca l'aria con le correnti appunto atlantiche. Quindi il tempo sarà più che altro variabile nei prossimi giorni, con alternanza di spinte e annuvolamenti, e si alterneranno correnti da sud-ovest, quindi lì peggio mercoledì e giovedì, che rialzerà le temperature, mentre poi tra venerdì e sabato ci sarà una nuova discesa perché entrerà successivamente il maestrale. Ma di piogge veramente se ne vedono veramente poche, a parte degli addensamenti sulle aree interne. Possiamo dire che a parte qualche nuvola sparsa, quella macchia di leopardo,
3: non è sarà più
2: protagonista che altro.
1: Quindi fino a domenica siamo tranquilli, insomma, in paroloni.
2: Sì, ancora oggi un po' di stabilità pomeridiana, qualche pioggia sul all'interno, ma niente di particolare.
3: Quindi non merita l'interno.
2: Nel caso annaffiare.
1: Devo. Va bene, va bene, ci aggiorniamo, noi ci sentiamo domattina, solita ora, e poi ci dirai come inizia la prossima settimana.
2: Va bene.
1: Buona giornata, ciao.
3: Intanto volevo dire che comincia da domani la festa a San Gabriele, la festa tua? San Gabriele dell'Orata a Colonia, eccola qua, dal 19 al 23 agosto a Colonia Spiaggia. Ci vai tu?
4: No.
3: Sì, ci vai, perché arriva la ci sta la cover di Max Pezzali,
1: la qua. Cover band di Maggioli Blu 883,
3: esatto. Poi ci sta Giuliano Palma, che conosco io personalmente, e poi questo qua in inglese
1: Power Hits Live, cioè il meglio della musica italiana e internazionale,
3: e poi una cosa di Barbara, vabbè, e per tutto, ma ci sono anche ovviamente di carattere religioso. Ma è festa tua, quando è San Gabriele?
1: A febbraio, credo.
3: Quando?
1: A febbraio.
3: Allora perché questi festeggi?
1: Che ne so, io piante per il segretario della curia, il segretario di Berneario.
3: È una cosa normale.
1: Comunque a febbraio, suppongo. Ricordo che mi fanno gli auguri di solito intorno a febbraio.
3: San Gabriele, Lupeted, San
1: No. Questo è una
3: cosa che è famoso. Vabbè, allora ci sarà la lotteria.
1: Buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
3: La lotteria, primo premio, uno scooter a benzina che costa molto, però te lo regalo. zero, dunque benzina 02 elettrico, cioè cos'è?
1: Benzina zero, quindi è elettrico, uno scooter elettrico, non a benzina.
3: Qui è comodo.
1: È comodo, te boh.
3: C'ho un po' di biglietti. Secondo premio, una bici elettrica
1: Focarini.
3: Focarini. Terzo premio, un buono spese da 1000 euro.
1: Capito.
3: Poi da 500. Poi orologio cronografico in acciaio Braille. Sì. Quadro di San Gabriele dalla Dolorata, questo è. Poi abbiamo buono spese 300, 200, 200 e poi una parure collana e orecchini di Bocca d'Amo.
1: Capito?
3: Ci sono esattamente ben 10 premi.
1: Capito?
3: Questa è la festa di San Gabriele dell'Orata che prende il via il 19.
1: Il 19, arriva
3: cioè,
1: fino al 23
3: no,
1: agosto.
3: Fino al 23 agosto, a Colonia Spiaggia. Buongiorno. Allora, la pagina degli auguri,
1: che
3: la
1: come
3: rubrica
1: sempre,
3: tanti auguri
1: sempre
3: a te da Marcaffè, l'ottimo Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Ma come, hai detto che facevo questa settimana i lavori, ma avete fatto...
1: Allora, torniamo dopo le cose personali, andiamo un attimo.
3: No, sì, ma che facevi i lavori questa settimana.
1: Ma chi che tu che gli hai creduto?
3: Chi lo deve fare sta in
1: ma tu che gli hai creduto? Il 18 di agosto chi è che fa i lavori? Giusto quelle che stanno a vedere per Colle d'Arnesco e per il Dosso fanno i lavori questa fine questa settimana, ma no?
3: Ma me l'ha detto, venga me lo fanno inventato.
1: Questo è in ferie, in Italia. In ferie.
3: No, quando è al 20 finisce?
1: La settimana tutta almeno.
3: Tutta!
1: Beh sì.
3: Dai, mi serve!
1: Sanno quelli che sono andati in ferie.
3: C'è più consumo di acqua il rutto, la scritta, c'è quelli di Tortoreto, dov'è che sta l'acqua che serve, oltre che da me? Dove?
1: A Martinsicuro, a Tortoreto e al Adriatico, dove non ci sono i turisti, ma qualcuno consuma un sacco d'acqua.
3: Allora, buongiorno Azzurra, che è successo? Azzurra ci fa qualche auguro. Auguri! Di buon compleanno oggi 18 agosto a Giulia Lucchini, che è la moglie del, lo conosciamo, del dottor Adriano, che è in vacanza a Giulianova perché compie 50 anni.
1: Augurissimi!
3: È una vacanza premio a Giulianova, è un bel regalo.
1: È un bel regalo.
3: Auguri da tutti noi, e ovviamente da tutta la famiglia Adriani a Giulia, e naturalmente un saluto anche al dottor Adriani. Grazie, tanti auguri. E noi abbiamo introdotto così la pagina, anche se prima si legge il santo del giorno. Pure azzurro, allora andiamo a vedere. Siamo al 18 agosto, la chiesa ricorda Santa
1: Elena.
3: Elena, auguri a chi si chiama Elena. Chiaramente qualcuno.
1: Tanti auguri. Vabbè.
3: Era nata nel terzo secolo da umile famiglia, fu sposata, l'80% dei santi era sposato, lo conosci, da Costanzo Cloro. Quella metà il cloro,
1: bella piscina.
3: Che divenuto Cesare, cioè imperatore. La ripudiò per ragioni di Stato.
1: Quando ero là tutti quando...
3: Morto però Costanzo Cloro.
1: Ci sento no,
3: quello stava in onore di santità. Il figlio Costantino gli succedette e per prima cosa richiamò la madre. Figlio maschio, ancora molto attaccato.
1: Mica Costantino, mica pizza e fighi.
3: Lo chiamò. Con il titolo di Augusta, e cambiò anche il nome, Augusta.
1: Il titolo.
3: Profondamente cristiana, Elena influì sicuramente sul figlio, che con l'emanazione dell'editto di Milano diede libertà di culto ai cristiani, come sappiamo noi, questa bella cosa che fece lui. Da un viaggio in Palestina riportò molte reliquie, per le quali fece costruire apposite basiliche e morì nel 330. Auguri a chi si chiama Elena. Bene, compleanno, ti facciamo qualche augurio?
1: Come no, oltre come no, siamo pronti.
3: Giulia Lucchini.
1: Subito, immediatamente, tanti auguri di buon compleanno a Greta Serpente, a Giovanni Potenza, a Gaia di Giuseppe.
3: Ti senti solo, dico pure io, Flaviano di Paolo, Vanessa Ciunci, Rita Piccioni e la nostra Rita.
1: La nostra Rita.
3: Rita,
1: nostra...
3: oggi c'è niente, auguri.
1: Auguri.
3: Renato Marziale e Lorena mirabili.
1: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Io vi ricordo, che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Quindi facciamo tanti auguri a chi fa i compleanni oggi, anche se non l'abbiamo citato, a chi c'è che è rimasto. Intanto tanti auguri anche ad Anna, cioè buongiorno ad Anna Maria Ruggeri. Allora,
3: qualche stacco
1: ancora?
3: Sì, poi facciamo un po' di noti di giornali, poi
1: giornalone e poi al Monaco.
3: Perché hai Potenza, Giovanni Potenza?
1: Ho dubbi, sì.
3: Vabbè.
1: Va bene, allora.
3: Allora scelgo io.
1: Vai.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Alessandro Ardinocchi, la grande nutrizionista.
8: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Colorbook, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Sì, che si prevede un'elezione tra due donne, l'Albani per il centrodestra e Liana Ciccone per il centrosinistra. Tu che fichi da fratellino?
2: Non lo so, dipende da chi vince l'Oscar del suo film. Dai, su.
1: E diciamo qualcosa, mentre dovrebbe entrare in campo finalmente per il cittadino governante Manuela De Falco. Manuela De Falco, che se la fa. Le donne, forse andiamo avanti, che sono migliori. Adesso ci tocca. Un po' di giornale voglio leggere, poco a volo.
2: Come ti fanno?
1: Perché ti dispiace sempre. Vuoi leggere solo libri?
2: No.
1: Mi venite a leggere Guerra e Pace.
2: Tu non ho letto il primo volume,
1: fatto Guerra e Pace. Guerra e Pace,
2: Alessandro, allora, Magno di Barbero.
1: Il problema è perché non le faccio una bella rilettura dei Promessi Sposi?
2: No,
1: va bene, allora Corriere della Sera.
2: Prego.
1: Ora Trump ci mancava. Dove sta l'Oman?
2: Di fronte all'Iran, nello stretto di Hormuz.
1: Perché dice che sono
2: si sta mettendo d'accordo per fa pagare l'opedaggio.
1: Netanyahu intanto incontra l'inviato americano, ci risentiremo solo dopo il disarmo di Hamas, quindi non se ne parla.
2: Saluto Massoni.
1: Non se ne parla. Scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce
2: l'Iraq.
1: Perché?
2: Così.
1: Beh, ha detto che l'Iraq era quello che si era fatto al Pakistan. Qua ognuno si bombarda. L'unico che vorrebbe essere bombardato per entrare in guerra, Ciccio Kim della Corea del Nord,
2: non se lo fila nessuno.
1: Tu pensi come sta nervoso?
2: Ma vuoi parlare secondo me?
1: Vabbè. Migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Aggressione e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure.
2: Capito?
1: Poi i messaggi di La Vitola, Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo. Capisci l'indio qua.
2: Djokovic, il campione del docufilm sulla sua vita, poi report.
1: Vedi?
2: Piace a te.
1: Sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni, è vero.
2: La guerra dei Balcani.
1: Lo vedi?
2: Report, la lite sui costi e gli stipendi, vabbò, poi...
1: Toglietelo, state a fare tutto, toglietelo e basta.
2: Io fuscirò noccio di che...
1: Ma una cosa, non trovate le motivazioni, no, ha detto che sta preparando le nuove puntate. Poi uccisa dall'ex che aveva denunciato, vedi...
2: L'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore.
1: E mo va di moda gli ammonimenti.
2: Spingiamo,
1: va cartellino giallo.
2: Calciatore in coma per un bagno.
1: È vero,
2: trepide il
1: c'era un calciatore grosso, l'ho visto a Nega in piscina.
2: Sì, per non sapevo notare.
1: Beh, come c'è qui in piscina?
2: No,
1: no. Dalla reparto bambini.
2: Dice che quella era di piscina, tipica piscina discesa, quindi è andato lì alla discesa, si è andato.
1: Ma il bagnino ci sta il bagnino?
2: Evidentemente no, piscina.
1: Ma allora l'inchiesta, sta l'inchiesta.
2: Sì, piscina privata.
1: Vabbè, poi l'ira di Salvini per fondare, per parlando, Stefani, stufi delle polemiche. Vabbè, quello vuol dire salviniano.
2: Non mi interessa.
1: Però insomma, ma qui è questo.
2: Nel villaggio di Cusra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale.
1: Intendiamo,
2: incontra Kushner. Via da Gaza solo con il disarmo di Hamas.
1: Perché la destra israeliana cerca la spallata elettorale?
2: Perché
1: c'è una destra ancora più di qua e più di lui?
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Caldo da record, nessuno ci ferma più, va bene.
1: No, poi, ma Markley.
2: Il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Non pare che sto d'accordo più di tanto.
1: Poi,
2: l'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale, risparmi a rischio.
1: E vattene, questo foulard, levati.
2: Tu hai i soldi investiti in intelligenza artificiale?
1: No.
2: E allora te lo fai?
1: Sì, vabbè, ma
2: abili o maldestri?
1: Lei dà sempre l'allarme sulle cose negative.
2: Abili o maldestri, identikit dei Lupin dell'arte milionaria.
1: Allora. Arsenio, poi che abbiamo?
2: Mani in Repubblica va un po' per il filosofico.
1: La stampa. Commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze, un caso alla maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Non ci avrei fatto l'apertura.
2: Manco io.
1: Vabbè. Intanto Bolsonaro Junior, assedio all'ultima trincea progressista del Sud America.
2: In Brasile, sì. Tania uccisa dall'ex, 4 mesi fa l'aveva denunciato. Il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Ti cambia caldaia tu?
1: Sì, mi serve.
2: Beh, allora buon che c'è il bonus.
1: Ma per chiunque?
2: Beh sì.
1: Devo mettere la caldaia qua. Se arriva l'acqua, sì.
2: C'è il bonus.
1: Però è inutile, che scaldo.
2: Io e Sara, amiche d'oro, parla la Iapichino, poi il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio. Massimo Di Fazio è il primo cittadino di Troiora nel ponente Ligure.
1: Ma da 8 anni? E quello è arrivato, giustamente, perché non
2: influenza
1: l'influenza, questo lì, è vero. Allora, andiamo adesso...
2: Uno dei tre, come fa? No, abbiamo fatto il messaggero.
1: Moreira, botto Milan, prende Moreira il Milan.
2: Sorpresona Milan, ma perché fa sti titoli per la Gazzetta? Sorpresa.
1: Poi di là apriremo un ciclo. Palletti?
2: Sì.
1: No, leggiamo un giornale che non leggiamo quasi mai, su.
2: Dimmi quale vuoi.
1: Che ne so, ti posso dire? Cori. Il Manifesto.
2: Questo per le tue radici comuniste, di sei sempre comunista.
1: Dai, tutto da solo. E guarda un po' come sta. Finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra negli USA all'Iran continua e si allarga. Droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu, che non segue i consigli su Gaza. E Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, cioè un alleato tradizionale.
2: Ostacoli alle ONG, altri morti in mare.
1: Che sta facendo Trump con quella foto?
2: Cammina in mezzo alla strada.
1: E dove potrebbe farlo?
2: A Colleranesco. Guerra a Sanchez, pace con Merz, le crisi sul tavolo di Palazzo Chigi, tutto da soli.
1: Pace con Merz.
2: Abbiamo fatto tutto da soli. I russi alle porte, la NATO ha un piano. E qui incominciano i timori. Colleferro, ex Simmel, paranoie da guerra ibrida. Disastri climatici, brucia la carne, si spera nella pioggia. E vabbè, questo è quanto. Vabbè.
1: La Pax americana nel pantano,
2: è la cosa.
1: Domani, abbiamo letto il domani, poi leggiamo anche il Secolo d'Italia per completare. Domani, Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare. Vabbè, vediamo. Poi i silenzi di Ranucci e la Vitola nel mirino del PM. Va bene, non ci c'è niente di particolare. Andiamo adesso allora a vedere il Secolo. Secolo d'Italia. E cos'è la fatua rossa?
2: Sanchez e Schlein contro la compagna danese Frederiksen per l'asse con Meloni sui migranti. Se ne è accorso il Secolo d'Italia, però
1: è tempo che foto, strafoto. In primo piano Netanyahu, le strette su Gaza, 4 ore di faccia a faccia con Kushner che rilancia avanti con il piano. Italiani arriviti a Barcellona, Nicola resta in coma, aperto un'inchiesta l'amico, ci colpivano anche da svenuti. È come se era svenuto, come se ne accorgeva. Maria Falcone e le parole di travaglio sul fratello che lavorava con Andreotti, frase indegna, esempio di pessimo, questo ogni tanto esagera, esempio di pessimo giornalista. Lo dice lei, apposta.
2: Allora,
1: abbiamo fatto anche una bella carrellata. C'è qualcuno che è rimasto, se ci vogliamo salutare, che è arrivato in extremis?
2: No, l'ultima mi risulta essere Anna Maria Ruggeri, ma non vorrei sbagliarmi, lei è. Sì.
1: Sembra una Ruggeri per mattinata.
2: Già la abbiamo salutata.
1: Non insieme. E allora almanacco del giorno a cura dell'ottimo Vincenzo Iacconi.
2: Oggi 18 agosto. L'almanacco nel dettaglio, subito, alle 7.46 la temperatura era di 25,1, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 29, la qualità dell'aria è ulteriormente migliorata rispetto a ieri, l'indice 18 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.12, tramonta alle 20.04, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 52 minuti, la luna sorge alle 12.39, tramonta alle 22.27, al primo quarto visibile al 40%. Nati oggi, 18 agosto 1896, Francesco Albergamo, filosofo, storico della filosofia e docente italiano.
1: Non è molto noto per noi ignoranti, però.
2: 18 agosto 1936, Robert Redford, regista e attore, Oscar miglior regista nel 81 e onorario nel 2002.
1: Quindi c'ha 90 anni fa oggi Robert Redford.
2: Sì.
1: Auguri.
2: Suppongo sia morto, però. Non vorrei essere, ma sono abbastanza sicuro sia morto.
1: Allora, 18 agosto 1950, lo devi mettere quando muore.
2: 70 anni fa, John Denby, compositore statunitense, vincitore di un Emmy per la televisione, il cinema e la musica orchestrale. Fra le colonne sonore, La Passione di Cristo, Elf, i film di Gary Marshall, The Abrahamic Symphony. Tratto dalla Passione di Cristo, ascolteremo Resurrection. E che bello, avete visto?
1: Senti com'è?
2: Eh sì, questo film di Gibson.
1: Vedrai.
2: Difatti nella storia. 18 agosto 1926 l'Italia punta alla rivalutazione della lira per fermare la svalutazione che ha spinto il cambio fino a 153 lire per una sterlina. Nel discorso di Pesaro, Mussolini fissa l'obiettivo simbolico della quota 90, dichiarando la volontà politica di riportare la moneta a 90 lire per sterlina, cioè uno scherzo da 40%, momigne, passaggio chiave della politica economica del regime, preludio alla stretta deflazionista.
1: Andò bene?
2: Non credo. 18 agosto 1936, 90 anni fa, all'alba, nella zona di Viznar, Federico García Lorca viene catturato e giustiziato per il sostegno agli ambienti antifranchisti. La sua voce poetica, simbolo dell'Andalusia e della generazione del 27, si spegne in un clima di repressione che segna l'inizio della guerra civile spagnola. La sua morte diventa ferita culturale e memoria permanente della libertà negata.
1: Un esame di francese. sul libro
2: sul spagnolo.
1: L'espoir, la speranza, infatti sulla guerra civile spagnola, soppiate 30 glote.
2: Bravo Andy, bravo.
1: La Bocconi gli piace.
2: Qualcuno l'ho preso, beh, non sembra.
1: Due pare.
2: Quattro. 50 anni fa.
1: Allora, non fa sapere, però ci sta pure degli esami di
2: prendere. Ultimi di Laz, come si dice? 18 agosto 1976, nella zona smilitarizzata tra Corea del Nord e Corea del Sud, due ufficiali americani vengono uccisi dai militari nordcoreani durante un intervento di manutenzione vicino al ponte del No Return. L'incidente, noto come Axe Murder Incident, provoca immediata crisi diplomatica e mobilitazione militare congiunta Stati Uniti e Corea del Sud.
1: Vorrei tornare indietro a fare le cose che non ho fatto, se lo fa?
2: No.
1: E allora mo che si può recuperare?
2: Se puoi farle oggi si può recuperare. 25 anni fa, 18 agosto 2001, Bayer riconosce che 52 persone sono morte per gli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo.
1: Fare un esame universitario?
2: Perché no?
1: Ma
2: fregati di mattità, però questo 18 te lo dà poi per la simpatia. Gli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobai. Il medicinale era stato ritirato dal mercato all'inizio di agosto dopo i primi allarmi clinici.
1: L'hai preso tu?
2: No. Caso di farmacovigilanza che apre un'indagine internazionale sulla sicurezza dei prodotti a base di cerivastatina.
1: L'hai preso tu?
2: No, sto prendendo le statine, ma non questa, ovviamente. Morti sono due persone.
1: Prendilo però, perché sennò poi.
2: Frasi famose, queste sono appunto di Robert Redford.
1: È morto quello là. E di l'anno scorso, più che tanto anni.
2: Vabbè, quello me lo ricordo io. Immagini come me lo ricordavo, un affettivo come me.
1: È vero. Allora, gloria minui turnis exercias.
2: Bene, le frasi. Che la memoria non degrada se viene esercitata. Posso andare avanti? La storia è la cosa più importante, senza una buona storia il cinema non esiste.
1: Quindi è necessario che andavi avanti.
2: Il successo non conta nulla se non rimane fedele a ciò in cui credi.
1: Vabbè, intanto dammi l'Oscar.
2: La frase di Charles Robert Redford Jr., detto Robert, nato il 18 agosto.
1: Non votava per Trump.
2: Trump. 18 agosto 1936 a Santa Monica è nato, invece muore il 16 settembre,
1: vero?
2: Sì. E il 16 settembre 2025 a Provo, comune degli Stati Uniti. Ma ci provo, però invece non.
1: E invece la provola che è?
2: La provola è un formaggio tipico.
1: Puoi mangiare tu i formaggi?
2: Campano, eh?
1: Puoi mangiare tu i formaggi?
2: Perché non li posso mangiare?
1: Con colesterolo alto.
2: Non importa, non mangio il coso.
1: Con la pressione alta.
2: Non importa, mi prendo le medicine e non posso mangiare.
1: Quello che devo stare.
2: Se non prendessi medicine,
1: E poi che ti ancora che non va?
2: Fatti miei, è stato un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Ma quella non la controllo, ma a 50 anni facciamo la PSA e vediamo che è successo.
1: L'ho fatto.
2: Io a 50 voglio fare, no? Fra 3 mesi la faccio. 4 mesi.
1: Mi ricordo che andando avanti con l'età ci stavo di.
2: Di
1: momento.
2: Di dimensione. Sarà mai. Allora.
1: John Denver, eccolo qua, compositore statunitense. Ascolteremo.
2: Faccio un salto sull'Anza però, perché
1: sì, facciamo sull'Anza per perdere un po' di tempo, va bene. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, che non lo facciamo mai e non è giusto.
2: Allora, notizie economiche sono tutte più o meno inutili, perché tanto le settimane di Ferragosto non c'è niente. Petrolio un po' in rialzo, l'euro sta 0,07 figurate. Lanciati 620 droni contro Mosca durante la notte, 180 sono stati intercettati e distrutti, però 500 arrivati. Kushner, l'incontro molto cordiale con Hamas, hanno detto le cose giuste.
1: Per loro hanno detto. Siamo stati bravi,
2: è andata bene.
1: Però rimane tutto come prima.
2: Notizie invece dal tavolo tecnico in comune, pare che faremo un sovrapassaggio pedonale a Colleranesco. Questo mi è arrivato, hanno deciso questo al tavolo tecnico. Con i soldi della piattaforma che fra 3 anni arriveranno dal.
1: Intanto li facciamo, poi facciamo un po' di debiti, poi sovrappassi là.
2: Sovrappasso pedonale, una volta negli anni 80 non si usava, a Roma ce ne stava una marea.
1: Fate qualcosa. Ma mica perché è una buca, perché la gente muore là.
2: Perché c'è paura tu che prima o poi dovrei andare a piedi.
1: Ti dico, Gabriele, che siamo attentissimo. Quello, perché ce ne sta uno, è sempre quello. E rimane sul rettilineo e da terra, ma arriva abbastanza velocemente.
2: Vabbè, allora, salutiamo.
1: Tutti che paura a attraversare là.
2: Vabbè, già attraversato,
1: e come andiamo alla parte opposta?
2: Tu quell'attraversione lo fai solo quando lasci la macchina là per andare in trasferta.
1: oppure per andare alla parrucchiera.
2: Per andare alla parrucchiera, che a messa non ci vedo spesso, quindi non dubito che tu debba attraversare per andare in chiesa.
1: No, la messa poi sta su questo lato, non mi serve. A destra, vabbè.
2: Allora
1: Isa, vieni a prendere i biglietti, sono gli ultimi biglietti gratis al Luna Park, perché sta chiudendo, perché l'estate sta finendo.
2: E un anno se ne va. Mi spiaggia gli ombrelloni?
1: Non ce ne sono più.
2: Allora,
1: l'ultimo rituale.
2: Dopo questa oscena interpretazione dell'estate sta finendo, salutiamo i nostri amici su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare
1: John Denver,
2: la passione di Cristo con John Denver, e riascoltiamo Resurrection.

0: drammatico ovviamente, però molto bello,
1: molto certo, bello, molto bello, la Depression di Cristo.
0: L'inglese,
1: e con questo chiudiamo
0: l'inglese, lui,
1: chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo
0: grazie,
1: una buona martedì,
0: buona giornata, buona
1: e noi ci sentiamo domattina.
0: Possono andare al mare? Sì.
1: Come no?
0: Come no?
1: Andate, chi servere vada, chi lavora grazie per lavorare. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

morto già e che ognuno dice la sua verità. Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli e che siamo tutti forti e deboli nell'occorrenza.

0: anche tu hai gli occhi lucidi.
1: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
0: È questo che ci fa sorridere,
1: A te.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, sente c'è un secondo fine.

vorrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Ma la passione spesso conduce a

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Luna di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: radiogiulianova@libero.it.
1: E prendermi i giorni miei è quello che ora devo fare. Mentre te ne vai, sento il cuore naufragare, volevo solo te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso e sulla mia testa c'è il cielo e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.